0: Pianoferro, Sere Nere. Senza te. Bello questo pezzo, riascoltato nella notte dei guerrieri qui su RDS. Siete tanti ad aver dato consigli a Luca. Mi fa piacere anche ritrovare Marilena, sentiamo.
1: Qui non si tratta assolutamente di periodi alti e bassi, che sono quelli della normalità delle persone. Quando un rapporto non è materno non c'è molto da girarci intorno.
0: Sì.
1: Capisco la tua futura moglie che ti dica così, potrei dirlo anch'io, vorrei vedere il bicchiere mezzo pieno e lasciarlo appunto come ultimo tentativo, perché è ovvio che non è una regolazione di conti, qui si tratta che i conti te li ha regolati lei per tutta la vita, prima di te, tu non c'entri niente. Tuttavia appunto per un discorso di essere in pace con te stesso, io suggerirei questo. Hai 4 mesi di tempo per provarle tutte nella vita di tutti i giorni. Se riesci a rientrare qualcosa che potrebbe essere un inizio, però l'inizio non deve essere il giorno del matrimonio.
0: Sono d'accordo.
1: Prima.
0: Per la serie, non dimenticare quello che c'è stato, anche se poi non sappiamo esattamente quanto questa mancanza di questa madre nei confronti del figlio sia stata così determinante, perché poi bisogna sentire sempre tutte e due le campane. Non stiamo dicendo che Luca ci abbia raccontato delle frottole, però poi c'è da capire anche le dinamiche di questa famiglia, insomma le cose è facile giudicarle da fuori, quando si è dentro bisogna sempre valutare un po' tutto. Noi non abbiamo tutti questi elementi, però capisco quello che dice Marilena. Per la serie, non dimenticare quello che è stato, perché se t'ha fatto soffrire evidentemente un motivo ci sarà. Ora, per averle provate proprio tutte in questi mesi, prova a ricostruire un rapporto, tendi una mano partendo dall'invito al matrimonio e vedi come va. L'invito lo puoi sempre annullare, si tratta di un posto, se le cose dovessero andar bene meglio, tanto meglio, altrimenti farai poi le tue valutazioni. Ed è un consiglio secondo me da annotare, non male. Dai, tra poco ne sentiamo altri al 388-22-38822 per SOS Guerrieri.
2: Accendi l'estate con l'app di RDS. Estate.

0: Bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Si può, secondo voi, non invitare una madre al proprio matrimonio? Che ne pensate? Messaggi vocali, aiutiamo il guerriero Luca che ci ha scritto poco fa. Intanto questa si chiama Don't Be Shy.
2: Estate, LDS.

Achille Lauro, comuni immortali qui su RDS. La storia è quella di Luca, guerriero, che ci ha scritto che si sposerà tra qualche mese, ma che tra gli invitati non vorrebbe includere la mamma, perché c'è stata nella sua vita fisicamente, mai emotivamente, e i problemi e il rapporto freddo che hanno lo porta a dire: non è una persona che vorrei vedere, che vedrei con piacere tra gli invitati del mio matrimonio. La sua famiglia

0: chiaramente gli dà contro, gli dice sempre tua madre la dovresti invitare, lui è un po' in dubbio con la moglie che lo appoggia dicendogli se quello deve essere il giorno più felice della tua vita oltre che della mia, devi fare quello che ti senti. Vi abbiamo chiesto cosa dovrebbe fare perché lui ci ha chiesto di dargli una mano.
1: Ciao a tutti, Nico da Bari.
0: Ciao Nico.
1: Senti amico mio, personalmente mi viene da dire invitala, ti deve andare male, lei si autoesclude e tu comunque te ne uscirai e starai sempre a testa alta e non avrai più rimorsi nella tua vita.
0: Grazie Nico, ti abbracciamo, ciao amico mio. Sentiamo ancora qualche altro vocale, vai Pino.
2: Allora, io non la inviterei assolutamente perché io ho due figli, li ho cresciuti da sola, sono la cosa più importante del mondo e vengono prima di tutto. Ormai hanno 20 anni e 18, quindi non è che sono piccoli. Una mamma che non c'è nel momento del bisogno, no, non invitarla al tuo matrimonio. Gli altri, se non vogliono capire, mi dispiace, ma a quel punto è meglio che perdi anche loro, perché una madre ci deve essere sempre, in qualsiasi caso, in qualsiasi, e quindi se non c'è mai stata nel momento del bisogno, non si fa sentire per mesi, lasciala lì dov'è e goditi la tua nuova famiglia.
0: Non so se questo rancore lo può portare a fargli godere effettivamente, come dici, poi quella giornata, non ne sono sicurissimo.
3: Io credo che questa sia una delle situazioni in cui il figlio debba dimostrare la maturità di passare oltre a certe cose, chiudere un occhio e fare la cosa giusta. La cosa giusta, secondo me, è invitare anche tua madre. Non può non mancare la madre, se è ancora in vita, se sta in salute. Qualsiasi cosa dovrebbe essere appianato davanti a questa giornata.
4: La domanda che mi sento di fare a questo amico è: quanto pesa il passato? Cioè, quanto è grave il passato per te? Non sarò certo io a dirti che tua madre è tua madre, perché io ho avuto un padre violento. Prima che morisse ha cercato di ammazzarmi. Tutti quelli che mi sono stati intorno mi dicevano: è sempre tuo padre. Ma io ovviamente non ho mai saputo, non sono mai stato in grado né di cucire né di perdonare. Quindi valuta quanto è grave il passato per te.
0: Questa è una chiave, cioè non sappiamo cosa ci sia oltre ad un rapporto freddo e ad una presenza poco emotiva nella vita di questo ragazzo che si è raccontato, però ecco, quanto per te è grave quel passato, perché quello può darsi possa fare la differenza in tutto e per tutto, no? C'è qualcun altro? Sì, dai, sentiamo.
5: Ciao, sono Giuseppe. È una bella storia. Guarda, io dal mio, io ho lo stesso problema con mio padre, i miei però ovviamente non sono separati, però sto un mese senza sentirlo perché so che ogni volta che lo chiamo, quando mi sono sposato ho fatto una decisione, ho preso, ci ho parlato e non avevo intenzione di invitare, avrei invitato solo mia madre, però ovviamente stando insieme non potevo fare, l'ho fatto.
0: Com'è andata?
5: Ci passi sopra, sì. Tantissimo. Devi mettere 4-5 giacche, ci passi sopra.
0: Sì, poi magari non sarà un cioè quello che dico io è: non è detto che debba rappresentare per forza un ricucire i rapporti, magari i rapporti non cambieranno. Però, come diceva Nico prima all'inizio, cioè tu sei a posto e ne uscirai sempre a testa alta, non avrai mai rimorsi perché hai fatto un tentativo. E quel tentativo, anche se andrà male, sarà comunque qualcosa che tu ricorderai come un aspetto positivo delle tue nozze, no? Mentre il contrario potrebbe farti mangiare le mani per tutto il resto della tua esistenza. Va bene, tra poco lo continuiamo il discorso perché devo dire che va preso molto. C'è un vocale che mi ha colpito tantissimo di una nostra guerriera e poi un pezzettino di un film che mi ha molto ispirato da, insomma, i vostri messaggi vocali. Prima

0: Gaia, bossa nostra qui su RDS. Tra poco continuiamo il discorso relativo alla storia del guerriero Luca di poco fa. Prima però, come sempre, c'è RDS Green. A quest'ora ritroviamo Paola Gubbiotti.
1: Monitoriamo la natura. È il progetto promosso da Inuit in collaborazione con Legambiente. Si avvale di sensori installati su torri di telecomunicazione per monitorare qualità dell'aria, biodiversità e rischio incendi nelle aree protette, come la riserva naturale tenuta di Castelporziano. Diego Galli, direttore generale di Inuit.
2: Su tre torri a ridosso di questa riserva abbiamo installato una telecamera smart collegata a un gateway dotato di intelligenza artificiale, in grado di individuare tempestivamente eventuali principi di incendio, riconoscendo ad esempio dei pennacchi di fumo e inviando immediatamente un allarme alle centrali operative di controllo. La posizione elevata delle torri permette di monitorare aree molto ampie e di intervenire prima che una situazione potenzialmente pericolosa si trasformi in una emergenza.
1: E centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria.
2: Si tratta di veri e propri laboratori in miniatura che rilevano numerosi parametri ambientali, dagli inquinanti alle polveri sottili fino ai dati meteorologici.
1: Questa è RDS.
0: E questa è la notte dei guerrieri di RDS, le 3 e 4 minuti che scoccano in questo istante. Siete con me, Alessandro Corsi, edizione solitaria per questa settimana. Qualche volta domani e mercoledì saremo insieme invece anche con Corrado Trisoglio, e come sempre potete, oltre che ascoltarci, guardarci in televisione oppure attraverso la nostra app. C'è la RDS Social TV che trovate sul 265 del digitale terrestre. Tra poco continuiamo l'argomento perché ci sono altri vocali, ce n'è uno che mi ha colpito tantissimo perché diciamo evidenzia un po' un qualcosa che forse abbiamo trascurato fino ad adesso, e se avete ancora altro da aggiungere fatelo con un messaggio vocale. Shakira.
3: All'inizio di ogni ora
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Mamma non mamma è l'ultima di Madame, che abbiamo visto anche sul palco dell'RDS Summer Festival nel corso di questa estate 2026. Siete nella notte dei guerrieri e la storia di Luca ve la riassumiamo per quelli che se la fossero persa in SOS Guerrieri nella scorsa ora. Luca ci ha raccontato che tra qualche mese si sposa e hai un dubbio se invitare o meno la mamma al matrimonio, perché con la mamma c'è sempre stato un rapporto abbastanza teso, freddo, non si sentono da mesi, nella sua vita lei è sempre stata presente fisicamente ma mai emotivamente. Questo ha portato ad avere un rapporto con sua madre molto scostante, a tal punto che lui non è sicuro di volerla invitare. Ci chiede: che devo fare secondo voi? C'è, tra i tanti vocali che sono arrivati, ne sono arrivati veramente tantissimi ragazzi, quindi vi ringraziamo, però ce n'è uno che mi ha davvero colpito, di questa amica che ci ha raccontato anche un po' la sua di storia. Sentite.
1: Io lo capisco perché ho una situazione molto simile. Mamma purtroppo non si è mai creato un rapporto, perché lei nei miei confronti molto fredda, molto severa, molto

0: insomma, tanti problemi. Bisognerebbe fare un passo da entrambi i lati. Lui dovrebbe anche chiedersi se lei è così, perché è così che è stata cresciuta anche lei, perché magari non ha un altro modo di poter amare, perché comunque da quel che dice è sempre stata presente, non emotivamente come la mia. Quando ho chiesto riscontro diceva: vabbè, ma io vi ho dato a mangiare, vi ho vestito, che volevate di più? Ho sofferto tantissimo una vita, ho fatto un percorso con una psicologa e sì, crescendo poi capisci che forse sì, non è il modo come vorremmo essere amati noi, ma non è detto che quella persona non ci ami, ci ama a modo suo, magari in un modo che a noi non sta bene.
1: Guarda, questa, grazie, intanto ti abbracciamo, guerriera. Questa riflessione mi ha fatto venire in mente un film di una decina di anni fa, interpretato e diretto da Denzel Washington, straordinario, doppiato in questo film da Francesco Pannofino, che si chiama Barriere, e racconta proprio la storia di un padre di famiglia, Denzel Washington appunto, che si chiama Troy Maxon ed è un ex promessa del baseball che lavora come netturbino, vive una vita modesta, felice, insegna ai propri figli cosa è necessario fare per costruirsi un futuro, ma con toni spesso molto rigidi, poco emotivi, poco empatici, toni troppo accesi. E c'è un pezzettino di questo film in cui il figlio a un certo punto gli dice: ma io ti sono mai piaciuto, perché non ti sono mai piaciuto? E sentite questo piccolo estratto, cosa gli risponde il padre. Secondo me calza perfettamente col messaggio che ci ha mandato la guerriera. Sentite.
2: Perché non ti sono mai piaciuto?
3: Piacermi? Chi ha detto che devi piacermi? C'è forse una legge che dice che devi piacermi? Te ne stai lì in piedi a farmi domande idiote del genere, a chiedermi se mi piaci? Vieni qui, ragazzo, quando ti parlo. Ti ho fatto una domanda. C'è forse una legge che dice che devi piacermi?
2: No.
3: D'accordo, allora. Mangi tutti i giorni? Rispondi quando ti parlo, mangi tutti i giorni?
2: Sì.
3: Finché abiti a casa mia, metti un signore alla fine quando parli con me.
2: Sì, signore.
3: Mangi tutti i giorni?
2: Sì, signore.
3: Hai un tetto sopra la testa?
2: Sì, signore.
3: Hai dei vestiti addosso?
2: Sì, signore.
3: Perché credi che sia così?
2: Grazie a te.
3: Diavolo, lo so che è grazie a me, ma perché credi che sia così?
2: Perché io ti piaccio.
3: Perché mi piaci? Io esco da qui tutte le mattine, mi rompo la schiena, sopporto quei buffoni bianchi ogni giorno, perché tu mi piaci. Sei il più grosso sciocco che abbia mai visto. È un mio dovere, è una mia responsabilità. Un uomo deve prendersi cura della sua famiglia. Tu vivi in casa mia, tu mangi il mio cibo, metti il tuo di dietro sul mio letto perché sei mio figlio. Non perché mi piaci, perché è un mio dovere prendermi cura di te. Io ho delle responsabilità. Ora vediamo di chiarire questa cosa adesso, una volta per tutte. Tu non mi devi piacere. Il signor Rendo non mi dà i miei soldi quando arriva il giorno di paga perché gli piaccio, ma perché me li deve. Ti ho sempre dato tutto quello che dovevo darti, ti ho dato la vita. Tua madre e io ci siamo accordati e farmi piacere il tuo culo nero non era nei patti. Ora non passare la vita a preoccuparti se a qualcuno piace oppure no. Faresti meglio ad assicurarti che ti trattino come meriti. Capisci quello che sto dicendo?
2: Sì, signore.
3: Allora sparisci dalla mia vista e vai giù al supermercato.
1: Io credo che questo pezzo di questo film racchiuda perfettamente il concetto di cui parlavamo fino adesso. Non so se sia giusto o sbagliato, e credo che forse ogni figlio prima o poi si trovi davanti alla stessa domanda, ovvero quella che faceva prima la guerriera: i nostri genitori ci hanno dato tutto quello che avevano oppure tutto quello di cui noi avevamo davvero bisogno? E spesso, forse non sempre, le due cose coincidono.
4: RDS insieme a te.
5: RDS insieme a te.
4: Ogni giorno suona meglio.
6: It sounds better.
7: Let me tell you.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Madonna, Dance Eteria. Everybody get up and dance. Perry, watch it burn. Peggy Goo e Ira Starr, Woman.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

Quintale aranciata su RDS. Allora, guarda, Francesca dice: non fare che quel giorno diventi il giorno in cui hai definitivamente litigato con tua madre o riconciliato con tua madre, perché quello è il giorno tu e di tua moglie, quindi in questi mesi dovrai affrontare un percorso per arrivare a una conclusione, un po' come diceva Marilena prima. Qualcun altro

dice il nostro amico Luca, se ne pentirà quando quella sedia sarà vuota. Mi ha colpito anche molto il vocale di Massimo, se non sbaglio, che dice non ascoltare gli altri, ascolta solo quello che faresti tu. Poi qualcun altro dice è un fardello non invitare la mamma perché è proprio lei che dovrebbe portarti all'altare. E dice io capisco tutto, forse ti ha fatto arrabbiare, ha fatto qualcosa che non doveva fare, ma la mamma si può perdonare a meno che non sia qualcosa di effettivamente incredibile, no? E, insomma, siete in tanti a sposare la causa del invitala a prescindere. Il discorso più sensato è quello appunto che facevamo anche prima. Sono un paio in realtà per chiudere l'argomento. Il primo è valuta che peso ha questo passato, perché è importante. E poi in questi 4 mesi che separano oggi dal tuo matrimonio, capisci bene come fare per ricostruire un qualcosa che possa portare a tendere una mano e dire mamma, vieni al matrimonio e ricominciamo, però lavorando già da adesso e per le prossime settimane. In bocca al lupo Luca, grazie per esserti aperto e grazie a tutti i guerrieri che ti hanno mandato anche soltanto un piccolo consiglio per supportarti. Ora descripte Will.i.am.

0: svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
1: Arisa, voto 5. La cantante ha dichiarato di avere un modo particolare per curare la cervicale. Infila due pennette crude nelle narici e inizia a respirare davanti a una bacinella piena d'acqua. Non vogliamo sapere dove le mette quando ha mal di pancia.
0: No, questa non è la cosa. L'energia per la tua giornata è Tutti pazzi per RDS.
2: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida

0: Valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Mi manchi ma domani torno.
9: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
10: Ragazzi, anche stasera della bellissima musica qui con noi. Come fate a dormire con questa musica? Adesso per voi una sequenza mixata.

I'm Trying, Staying Alive qui su RDS nella notte dei guerrieri. Chiude la nostra sequenza mixata. Allora, tra poco parliamo. Abbiamo chiuso l'argomento di SOS Guerrieri, che devo dire va preso tantissimo, cioè ti è inondato di vocali e di messaggi di testo, e quindi vi ringraziamo. Ma tra poco è d'obbligo parlare un po' di sport, perché chiaramente domenica sera c'è stata la finale del mondiale, che ha vinto la Spagna 1-0 sull'Argentina. Molti sono, insomma, tutti d'accordo nel dire che abbia vinto la squadra migliore, quella che ha subito meno durante tutto il mondiale, che ha espresso il miglior calcio, e credo che su questo si possa dire veramente poco, considerando che la Spagna è una nazionale che da circa 20 anni si sta imponendo, ha vinto diversi europei, 3 credo, europei, tra l'altro l'ultimo quello del 2024, ha vinto 2 mondiali, uno nel 2010 e appunto questo del 2026, quindi parliamo di una nazionale che sta crescendo e che ha mantenuto una costanza negli anni e che forse ha davvero meritato di vincere il suo secondo mondiale della sua storia. Ma ci sono diverse notizie, alcuni strascichi. Abbiamo parlato nella prima ora della rissa che pare abbia comunque lasciato un segno, visto che la FIFA si sta occupando di aprire un'indagine proprio per quello che è successo al triplice fischio. Infantino vuole vederci chiaro su quanto accaduto appunto dopo il fischio finale dell'arbitro. E poi notizie che riguardano il mondiale del 2030, che voi direte vabbè, mancano 4 anni, già ci sono notizie legate a quel mondiale? Esattamente, perché sarà il mondiale che festeggerà i 100 anni della competizione, visto che la prima edizione vinta dall'Uruguay si giocò proprio nel 1930. Parliamo di tutto tra qualche istante.

0: estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
1: Ascoltaci con la nostra app.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Tra poco la pagina sportiva, ci sono un po' di cose da raccontare. Prima riascoltiamo gli Imagine Dragons.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: romantica e quella di ultimo qui su RDS, c'è cioè lo sport. Andiamo.
1: Eccezionale, proprio lei non va.
0: Allora, ci sono un po' di cose da raccontare e un po' di strascichi che ha avuto il mondiale che si è appena concluso. Lo abbiamo detto poco fa, la FIFA ha aperto un'indagine per la rissa al triplice fischio, quindi Infantino vuole vederci chiaro su quanto accaduto dopo la vittoria della Spagna, quindi ha dato incarico ad un procuratore disciplinare ed etico per capire poi quali provvedimenti prendere, se ce ne saranno. La notizia che sta facendo molto discutere invece è legata al mondiale che si disputerà tra 4 anni nel 2030. Le nazioni ospitanti saranno Marocco, Portogallo e Spagna ospiteranno l'evento, ma ci sarà almeno 3 partite in Uruguay, Argentina e Paraguay per la celebrazione del centenario proprio della prima Coppa del Mondo. Quindi queste 6 nazioni sono automaticamente qualificate per il torneo del 2030 e la Spagna, che ha fatto la parata in giornata, insomma, ci sono stati chiaramente il pullman scoperto con i calciatori che hanno fatto visita ai reali, e molti si chiedono se appunto la Spagna non potrà difendere con successo questo titolo, visto che il prossimo mondiale lo giocheranno in casa. Ma ripeto, la notizia è legata a quanto ha dichiarato Alejandro Dominguez, che è il presidente della CONMEBOL, che è la Federcalcio sudamericana, che ha annunciato l'allargamento ulteriore a 64 squadre nella prossima edizione. Ha detto: il prossimo mondiale sarà una grande opportunità per il calcio per celebrare il centenario della Coppa del Mondo con una competizione a 64 squadre. Sembra un annuncio ufficiale, sta di fatto che ancora, insomma, la FIFA prova. C'è per esempio Seferin, presidente della UEFA, che sostiene che sia una cattiva idea. Non c'è ancora un'ufficialità, però lo dico oggi 21 luglio, l'ho già detto nelle scorse dirette, anche ieri sera in onda con Francesca Romana D'Andrea, dicevo: se non riusciamo a qualificarci al prossimo mondiale, allora ce le andiamo proprio a cercare, Cioè questo è assolutamente da ricordare, perché insomma, se non riusciamo a fare il quarto mondiale, per il quarto mondiale di fila non riusciamo a centrare la qualificazione, e allora lasciamo perdere. Tra l'altro, proprio in merito a questo, insomma, pare che Maldini, che non è stato ancora annunciato ufficialmente, ma che sta lavorando insieme a Leonardo per scegliere il prossimo commissario tecnico, sia sempre più orientato verso Pep Guardiola. C'è questo contatto, è difficile. Però Maldini, da direttore tecnico supportato appunto da Leonardo, sta cercando di capire la fattibilità di un eventuale approdo proprio di Pep Guardiola sulla panchina dell'Italia. Tra le due parti sarebbe andato in scena anche un incontro nel weekend a Barcellona, questo secondo alcune emittenti sportive. Vedremo se ci porterà poi ad avere uno dei più grandi allenatori, insomma, degli ultimi anni sulla panchina della nazionale, che secondo me non cambierà molto, nel senso, sì, darà il suo apporto, ma bisogna lavorare molto sulla classe, la tecnica e la qualità dei nostri ragazzi, che al momento non è proprio ottimale. Vedremo cosa succederà. C'è Beyoncé.

0: Ale, guarda che anche noi come nazionale italiana abbiamo una costanza che non ha nessuna squadra ormai, eh. Cioè, sono praticamente 12 anni che non perdiamo una partita.
1: Ti credo, non giochiamo. Va bene, Moving to the Sun qui su RDS nella notte dei guerrieri. Tra poco tocca a voi perché sta per tornare la sfida delle 4 e quindi l'eterna battle tra quelli che vanno a dormire molto tardi e chi si sveglia molto presto. Vogliamo sapere a quale categoria di lavoratori notturni appartenete. Quindi fuori messaggi adesso, iniziate già a mandarli al 388-22-388-22, ne sceglieremo 5. La categoria vincitrice avrà diritto ad un'estrazione. Chi verrà sorteggiato si porta a casa la nostra RDS bag. Prima cerchiamo di capire che tempo farà nelle prossime ore in Italia. Fa caldo? Cercheremo di capirlo con gli esperti di 3B Meteo.
2: Nelle prossime ore ancora forti contrasti sull'Italia, divisa in due, a sud insiste l'anticiclone africano, al nord invece transitano correnti più umide e instabili, che anche martedì porteranno temporali piuttosto frequenti e ancora localmente intensi tra Lombardia, Triveneto, Emilia, Romagna e poi anche su parte dell'Italia centrale, soprattutto Appennino e versante adriatico entro sera. Al sud ancora gran caldo, con punte massime oltre 40 gradi sulle aree interne, temperature invece decisamente più gradevoli al nord. È tutto. Maggiori dettagli sull'app di 3B Meteo.
3: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Le 4 e un minuto, ciao amici, bentornati, questa è la notte dei guerrieri, siete con me Alessandro Corsi, vi saluto, vi abbraccio anche in televisione se volete, come sempre ve lo ricordo, potete guardarci su 265 del digitale terrestre, lì trovate la nostra RDS Social TV, che è raggiungibile però, non è che vi dovete portare la televisione dietro quando siete in giro, se volete guardarci scaricate l'app ufficiale di RDS dagli store dei vostri smartphone e voilà, riuscirete a vederci anche dal vostro telefono. Invece tra poco la battle delle 4, quindi siete di quelli che si svegliano molto presto, andate a letto tardi, raccontatecelo con un audio. Prima però una nuova sequenza mixata.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Material Lover qui su RDS, il grande successo di Sienna Spyro, lo abbiamo riascoltato in chiusura di Sequenza Mixata. Allora, tra poco tocca a voi, sono già arrivati tantissimi messaggi vocali e vogliamo sapere a quale categoria di lavoratori notturni appartenete, se siete di quelli che si svegliano molto presto oppure andate a dormire molto tardi. È la sfida delle quattro, come sapete scegliamo 5 messaggi audio, la categoria che vince avrà diritto ad un sorteggio e chi verrà estratto avrà la fortuna di portarsi a casa una RDS bag. Quindi fatevi sotto, raccontateci se siete di quelli, insomma, che iniziano la loro giornata oppure se la state chiudendo e ve ne state per andare a dormire. L'audio da mandare adesso a questo numero 38822 38822, si gioca tra poco.
1: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
2: Instagram, TikTok e Facebook.
3: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
6: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché?
10: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua

0: tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su postaitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Tra poco la battle delle 4 con i vostri messaggi vocali da registrare e inviare adesso al 38822 38822. Il grande successo di Sombra si chiama Potential.

Facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

0: Scooby-Doo, i pinguini tattici nucleari. Qui su RDS è arrivato il momento di giocare. Andiamo. Questa è la battle delle quattro, la sfida eterna tra le due categorie parallele che non si incontrano mai, quelli che vanno a dormire molto tardi e quelli che si svegliano molto presto. Sentiamo. Andiamo, Pino. Primo.
1: Buongiorno RDS.
0: Buongiorno.
1: Simone da Sanremo.
0: Ciao Simone.
1: Macchinista Trenitalia, direzione Ventimiglia, per andare a fare il primo treno della
0: mattina. Ehi là.
1: Ciao.
0: Ciao, 1-0. Per quelli che si svegliano presto, macchinista, guida i treni. Buon viaggio e buon lavoro, amico mio. Ciao.
2: Buongiorno, guerrieri.
0: Buonanotte.
2: È 4:04 del mattino, ma sveglia dalle 3:15, come tutti i giorni, per andare a lavorare. Temperatura qui 29 gradi.
0: Sì.
2: Sono Betty dalla provincia di Cagliari.
0: Betty.
2: Auguro una buona giornata a tutti e un po' di fresco e di sollievo, speriamo.
0: Speriamo, anche se abbiamo sentito le previsioni ancora non rinfresca proprio da tutte le parti, poi rinfresca si fa per dire che sono temperature talmente alte che scendono un po' e ci rinfresca, mica tanto. 2-0 per quelli che si svegliano molto presto. Prossimo, andiamo.
3: Ciao Alessandro.
0: Ciao.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Semaforo verde, sveglio dalle 3:30 per andare a caricare oggi consegna a Chioggia.
0: Ragazzi, ma non c'è storia.
3: Un saluto a tutti.
0: Ciao.
3: E buona giornata
0: a te. Siamo 3-0, quindi abbiamo già la categoria vincitrice. Io direi ascoltiamo gli altri due, giusto così per capire.
4: Yes, e buongiorno da Giorgio.
0: Ciao Giorgio.
4: Stiamo andando a lavorare.
0: Sì.
4: Facciamo parte della categoria degli scaffalisti. Quindi se noi non carichiamo la merce sugli scaffali,
0: noi non mangiamo.
4: Voi non trovate da mangiare.
0: Bravi, grazie.
4: Grazie, buon proseguimento.
0: Grazie a voi per il lavoro che fate. Grazie, 4-0. Mamma mia, un dominio!
5: Buongiorno, guerrieri. Federica, la barista dalla provincia di Rovigo. Semaforo verde, quindi mi sveglio molto presto perché sto andando a lavorare. Un bacio a tutti.
0: Bacio a te.
5: Ciao.
0: Ciao, ciao, buon lavoro. Amici, tra poco il sorteggio, così decidiamo a chi regalare la RDS Bag questa mattina, la prima delle due che mettiamo in palio in quest'ora, perché tra poco si gioca anche a Senti che News. Vi facciamo ascoltare l'audio di una notizia e dovete indovinare qual è la notizia, appunto, per regalarvi la seconda RDS Bag che mettiamo in palio. Intanto, disco nuovo.
6: Selezioniamo le migliori novità
7: per trasformarle in grandi successi.
8: New Music.
6: Novità.
8: New Music.
7: Novità RDS.
9: Giselle, Image Midi Pill.
10: Encore un dimanche, je dis ça.

0: Robbie Williams, She's the One su RDS. Tra l'altro lo abbiamo visto in splendida forma nel pre-show di Spagna-Argentina, la finale del mondiale di domenica sera, dove c'era anche la nostra bellissima Laura Pausini. Siamo pronti a giocare a Senti che News alle 4.35 nella notte dei guerrieri qui su RDS, perché vi regaliamo un'altra RDS bag. Come funziona il gioco? Insomma, ormai lo conoscete, lo rispieghiamo per quelli che magari non conoscono bene il programma. Vi facciamo ascoltare l'audio di una notizia di cui si è parlato moltissimo nelle scorse ore. È molto facile, ve lo dico, insomma, non ci vuole molto, e il primo che indovina, ci dovete dire qual è la notizia, non il personaggio, se lo riconoscete, o comunque nel caso tutta la notizia completa, ce la dovete raccontare con un audio al 388-22-38822. Il più veloce viene al telefono con noi, ce la racconta e si porta a casa una bag. Tutto chiaro? Penso di sì, quindi Pino, facci ascoltare l'audio, vai! Aia! Aia! Dura poco, ma è abbastanza per capire quello che è successo. Riascoltiamo un pezzettino, però insomma, se ne è parlato tantissimo, eh? Sentiamo. Mamma mia. 388-22-38822, qual è la notizia? Chiaramente siamo ad un concerto, si sentiva dal pubblico, c'è la musica e succede una cosa in particolare, direi, non piacevole per la protagonista. Vi ho aiutato, eh? 388-22-38822, messaggi vocali a partire da ora!
1: It's time to play!
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità.

0: Caso Paradiso, agitare Coca-Cola su RDS nella notte dei guerrieri. 4:44, siamo allineati con l'universo. Salvo da Siracusa, buongiornotte, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Ciao Salvo, Salvo si buongiorno. Occupa, fa l'autista insomma per una ditta di rifiuti, quindi stai facendo il giro.
1: Sì, già, no? Siamo in giro.
0: Perché raccogli la differenziata, come funziona? È in base ai giorni?
1: No, più che altro io vado a smaltire.
0: Ah, smaltisci proprio i rifiuti.
1: Vado, sì.
0: Bene, bene.
1: Diciamo quindi... c'è chi prima di me raccoglie e poi io
0: e poi tu, sì, ti occupi dello smaltimento. Sì, e sì, fino sì. A che ora lavori più o meno? Come sono i turni?
1: Teoricamente fino alle 12.
0: Ok, quando proprio con le belle temperature, immagino.
1: Beh,
0: che a mezzogiorno a Siracusa. Mamma mia.
1: Già alle 4:44, 30 gradi, quindi.
0: Mamma mia, ragazzi. Incredibile. Va bene, Salvo, allora ti facciamo riascoltare l'audio della notizia che ci dirai tra poco. Senti qua. Mamma mia, che botta. Che qual è la notizia?
1: È praticamente, poverina per lei, la caduta di Noemi dal palco durante il concerto.
0: Sì. Era a Chieti, se non sbaglio, era esattamente a San Salvo Marina. E insomma, lei poi ha rassicurato tutti con un post che ha pubblicato sui social.
1: Sì, infatti ho visto, sì.
0: Sì, dicendo: mi sono presa un grande spavento, ma per fortuna sto bene, ho qualche acciacco, un po' di dolore. La scena, per chi non l'ha vista, insomma, è diventata viralissima. È di lei che saluta, stava finendo, credo, il concerto, saluta il pubblico mentre saluta il pubblico, avanza verso il palco con l'occhiale da sole e a un certo punto non si accorge che il palco finisce. E quindi cade giù, ci è dispiaciuto tanto. Fortunatamente sta bene, 4 settimane di stop, tornerà poi insomma intorno alla metà di agosto, quindi
1: ricomincerà il tour.
0: Sì, sì, sì, auguri di pronta guarigione alla grande Noemi che stiamo ascoltando insomma spesso in quest'estate con Tu cosa fai questa sera. Quindi niente, Salvo, ti arriva la nostra bag, vuoi salutare qualcuno?
1: Saluto mia moglie che a quest'ora ancora sta dormendo e i miei colleghi che già sono in giro.
0: Tua moglie che si chiama?
1: Valentina
0: e tua figlia invece che si chiama Aurora. E che salutiamo. Salvo, grazie per essere con noi.
1: Grazie,
0: buon lavoro, ti arriva la bag.
1: Buona giornata.
0: Ciao. Ciao.
2: RDS insieme a te. Voglia di
3: giocare.

0: Ciao, qui su RDS nella notte dei guerrieri.
1: Ciao guerrieri di RDS.
0: Ciao bello.
1: Sono Domenico di Bassano Romano, sono una guardia giurata, faccio dalle 22 fino alle 6 di mattina, faccio Monterosi, Nepi,
0: sì?
1: Castello, Civita, Calcata e Valeria.
0: Quindi ciao.
1: Controllo 246 postazioni che non rubano.
0: Mamma mia.
1: Voglio cicciare. Ciao, buonasera.
0: Ciao, a te buon lavoro.
2: Ah, ma allora lavorate ancora?
0: Sì, sì.
2: Io pensavo avevate già chiuso i battenti.
0: Guarda, vi do una notizia.
2: Bravi,
0: grazie,
2: bravi,
0: grazie,
2: bravi.
0: Grazie. L'ultima notte in diretta e poi si chiuderà la stagione e ci risentiremo a settembre con la notte, sarà mercoledì 29 luglio, la notte tra mercoledì 29 e giovedì 30, quindi ancora insomma tutta questa settimana e metà della prossima da trascorrere insieme. Tra poco invece arrivano Beppe e Mel per l'alba dei pazzi viventi.
3: Stanotte per te.

0: Del mattino, qualche secondo, arrivano Beppe e Mel tra poco con l'alba dei pazzi viventi. Noi invece ci ritroviamo domani notte con Corrado Trisoglio, quindi vi aspetto a partire dall'una. Grazie Pino, buongiorno anche a JJ Carrozzo che è appena arrivato in regia. Ciao amici, a domani, buonanotte!
1: Su RDS, dall'una alle 5, i guerrieri della notte.
0: Ma però cerchiamo di capire come sarà il tempo nelle prossime ore in Italia. Lo facciamo come sempre con le previsioni che sono a cura di Trebi Meteo. Ciao ciao!
2: Nelle prossime ore ancora forti contrasti sull'Italia, divisa in due, a sud insiste l'anticiclone africano, al nord invece transitano correnti più umide e instabili, che anche martedì porteranno temporali piuttosto frequenti e ancora localmente intensi tra Lombardia, Triveneto, Emilia, Romagna e poi anche su parte dell'Italia centrale, soprattutto Appennino e versante adriatico entro sera. Al sud ancora gran caldo con punte massime oltre 40 gradi sulle aree interne, temperature invece decisamente più gradevoli al nord. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
3: Monge Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ma meno male che ci siete voi, almeno dato quel tocco di leggerezza e rendete più piacevole l'inizio della giornata.
5: Sì, sì, sì.
6: Siamo sicuri di tutto ciò?
5: Ma tu lascia fare, lascia dire. Buongiorno Melania.
6: Buongiorno Beppe.
7: Buongiorno. Beppe, mi sei mancato tantissimo.
5: Lo so, adesso torno a letto, non ti preoccupare.
6: Infatti, perché ieri c'era, quindi sì. Dov'è che sei mancato?
5: È nel letto di alcune signore. JJ Carrozzo, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno. Buongiorno.
5: Come siete belli oggi, cosa è successo?
6: Non lo so, forse l'inizio, quasi l'inizio delle vacanze. Ci siete? 38822, 38822, ce lo segnalate con il vostro nome e il nome della vostra città per poter vincere la Pazzo Bag, ok?
5: Dai. Chi c'è? 38822, 38822.
8: L'alba dei pazzi viventi.
9: L'alba dei pazzi viventi.
8: Estate 1983.

0: Black, Michael Sembello su RDS, l'alba dei pazzi viventi, che può cominciare solo, questo sappiatelo, solo se Melania dà l'ok e fa cominciare la sigla, se no non va.
1: La donna del monte dice ok, allora.

0: Figurati dal piemontese e figurati, figuratevi, ancora uno può pensare male.
1: Posso presentarti un'amica?
0: Certo.
1: È una mia amica, si chiama Maria Vittoria ed è dell'Aquila, donna informissima, sta già andando in palestra, pazzesca. Buongiorno Maria Vittoria.
2: Buongiorno a voi.
0: Buongiorno Maria Vittoria.
2: Che bello sentirvi.
1: Ma che bello sentire te, se solo prendesse bene il telefono.
0: Però dai, facciamo del nostro meglio. Maria Vittoria dell'Aquila, ci ha colpito tantissimo il fatto che tu alle 5:06 stai andando in palestra.
2: Eh sì, veramente sono un po' in ritardo stamattina.
1: Certo, sì, sulle 5:06.
0: Ci vai tutti i giorni.
2: A quest'ora sono già dentro la palestra.
0: E che fai? Che fai? Pesi o corsi?
2: Allora, no, non corsi, è una palestra dove i corsi non si fanno. Faccio un po' di macchine, un po' di corpo libero, insomma, un po' di cose, un paio d'ore, due ore.
1: Caspita, neanche Madonna si allena 2 ore al giorno.
0: Ma sei una grande.
2: Allora, questa è una palestra che è aperta H24.
1: Sì, sì, lo dico, 2 ore al giorno sono tante ore, cioè hai una bella costanza.
2: Non sono tante, perché guarda, arrivo, faccio un po' di ciclette, metto un'ora per riscaldarmi.
0: Ok.
2: Faccio un po' di macchine, una volta la parte sopra, quindi schiena, bicipiti, eccetera, una parte di sotto.
1: Che devi fare più, scusa?
2: Un po' di ciclette, alla fine, è chiaro, che si lascia una chiacchiera con me. Con gli amici che sono lì, perché sono tanti.
1: Già alle 5?
2: A quest'ora è già piena, si state specialmente, a quest'ora è piena, ci sono persone che quando io entro vanno via, si lavora.
0: Beh, la prova costume è questa dell'ultimo minuto, no, amici.
2: No, gente che è proprio... che è così,
1: ci tiene, gente che c'è. Come sei messa fisicamente? A questo punto noi dobbiamo farti la domanda.
0: Adesso Beppe ti chiede una foto.
1: Madonna, ti fa un baffo te. Per dire, niente.
2: Ringrazio Dio, sto bene.
1: Hai capito? Ma io lo sento.
0: Lo senti,
1: io ormai.
0: Va bene, grande Maria Vittoria, noi ti regaliamo una pazzo bag, ok?
2: Vi ringrazio tantissimo, siete fantastici.
1: Grazie Maria Vittoria.
2: Veramente vi seguo quando posso, perché a volte seguo anche mio figlio che fa anche l'uso di radio locale.
0: Fa la radio locale, grande.
1: Dai, okay. In Abruzzo?
2: All'Aquila, sì.
1: Bello, dai, facciamoli in bocca al lupo, magari siamo colleghi o magari ci si ritrova.
0: Certo.
1: Melania viene all'Aquila.
0: Si fa uno scambio.

0: scambio culturale. Vabbè, Maria Vittoria, ti salutiamo.
1: Ciao,
0: un bacione.
1: Buona giornata.
0: Ciao,
1: un, due, tre. Un, due, tre. Andiamo.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Ghost, One Republic su RDS. Buongiorno amiche, buongiorno amici, questa è l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe.
1: Buongiorno.
0: Abbiamo avuto al telefono prima la nostra amica Maria Vittoria, che già alle 5 va in palestra agli amichetti che l'aspettano, cioè palestre piene così alle 5.
1: È un gruppo, è una community anche quella, no?
0: Certo.
1: Che si stringe, che si fa forza, si fanno sicuramente le ripetizioni a vicenda, cioè io già me li vedo,
0: cioè?
1: Contano, no? 8,
0: 7, 6, 5,
1: sì.
0: È morto.
2: Vogliamo la foto? Grazie, please.
1: La foto, ecco, di Maria Vittoria,
0: sì,
1: volete?
0: Perché sono partite due fazioni, quelli della foto, perché ci sta in forma, sta bene, ma non diamo luce a soggetti di questo tipo, e altri che invece fanno polemica addirittura.
3: Ciao, buongiorno, volevo sapere il lavoro di tutti quelli che vanno in palestra alle 5 e quello che fanno dopo, grazie.
0: Capito? C'è della polemica sotto. Oh, chi sta andando in palestra ci dica che lavoro fa, e là, secondo me è soltanto invidia. Io lo sai perché vado in palestra.
1: Si svegliano prima, è semplicemente quello. Ti punti la sveglia prima e vai in palestra.
0: Qualcuno non ci crede, perché è un sacrificio che non farebbero mai. Sai perché spesso vado in palestra anche quando non ho voglia?
1: No.
0: Perché lì faccio la doccia.
1: Ah, ho capito. Ecco, infatti, bravo, mi capita quando non funziona la doccia, magari l'acqua calda a casa mia,
0: voglia
1: di andare più spesso in palestra.
0: C'è gente che viene dai viaggi. Scendere dal treno, viene in palestra a fare la doccia.
1: È una comodità.
0: Noi italiani in questo siamo veramente forti. C'è una sorta di classifica, e poi è veramente una classifica di quanto ci si lava in percentuale in Europa. Ok? E devo dire che dai tedeschi non me l'aspettavo.
1: Allora,
0: i tedeschi sono ultimi in classifica.
1: Ultimi in classifica. Io invece me l'aspettavo, perché mio fratello vive in Germania. Quindi
0: puzzicchia.
1: In realtà non è che puzzicchia, però
0: ti
1: ci
0: accorgi.
1: Sono delle, proprio delle diversità. La mochetta in bagno, capito? Come
0: la
1: un po' in
0: Inghilterra.
1: Ci sono delle diversità proprio culturali.
0: Dagli olandesi te l'aspettavi?
1: Olandesi sì, me l'aspettavo.
0: Gli inglesi.
1: Eh beh, certo.
0: Vabbè, ma scusa,
1: i tedeschi.
0: E i francesi, perché non c'hanno il bidet?
1: I francesi anche... la baguette sotto l'ascella, cioè questa cosa, uno stereotipo proprio come pochi.
0: Sì, ci stiamo inimicando in Europa intera. Francia te l'aspettavi?
1: Francia me l'hai detto, sì.
0: Sì, scusami, Grecia, volevo dire Grecia.
1: Grecia andiamo già. Ma sì,
0: Vai, poi. Quanti sei stata tu di questi quattro? Tedeschi, olandesi.
1: Tutte le nazionalità, ovviamente.
0: Per capire, vabbè. E poi andiamo finalmente sul podio.
1: Ok.
0: Vedi.
1: Anche qui il terzo posto me l'avrei messo un po' più giù, però vabbè, insomma.
0: Ah, perché secondo te si lavano poco?
1: No.
0: I campioni del mondo, gli spagnoli, le furie rosse sono al terzo posto, signori.
1: Terzo posto, Portogallo al secondo posto. E le persone più pulite in Europa sono gli italiani.
0: Complimenti. Qua anche va fatta una distinzione fra nord e sud, perché a nord ci si lava meno, dicono le ricerche, rispetto al sud. Perché evidentemente al sud, forse anche per il caldo, non lo so, c'è una temperatura più alta o per un'umidità.
1: Al sud si fanno più passeggiate, dopo le 17.
0: E quindi ci si lava
1: in Puglia,
0: un po' di più.
1: Sì,
0: dicono.
1: Sì, si vanno a fare le vasche, no? In centro. E si va più profumati, puliti, belli, vestiti.
0: E noi salutiamo, quindi, per essere tanto un po' controcorrente, quelli che sono al lavoro, che invece non si sono lavati.
1: Tipo voi.
0: No,
1: tu cioè, ce la fai lavarti?
0: Certo che li faccio, ancora mi muovo.
1: Io non sempre. Va bene, amici.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Santo cielo.
4: L'alba dei pazzi viventi.
5: Su RDS.

0: Mimi, tu cosa fai questa sera? Le facciamo un grosso in bocca al lupo, visto che è caduta durante un concerto l'altro ieri. Mi raccomando, riprenditi presto. Un abbraccio da parte dell'Alba dei Pazzi Viventi.
1: 4 settimane di riposo, dai, fanno bene. Fanno bene.
0: Sì, l'estate è un po' così perché aveva un po' di concerti fissati, che però è così.
1: Va bene, io vado in cantina, ma spero di non farmi male.
0: No, vai piano.
1: Vado piano, vado a prendere gli scherzi.
0: Ok.
1: Uno scherzo in particolare, c'hai una richiesta? No. Vabbè, io vado.
0: Vedi
1: io
0: un po'
1: scendo.
0: Tu.
1: Vai, scendi. Scendo.
0: Scendi.
2: L'alba dei pazzi viventi.
3: Dalle 5 alle 7 su RDS.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
8: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
9: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
10: Siete veramente perfetti.
11: Grazie, Octopus, di esistere.
8: Octopus Energy. Energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
12: Afte.
13: Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. CuraCept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti.

0: tutti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
0: Curasept After Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
0: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Spazio Chiari Vision.
5: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
6: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
7: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
6: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
8: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
9: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
14: Voglio denunciare il fatto che comunque Melania mi ha spinto per le scale.
15: Ma assolutamente, avevi una fretta incredibile di recuperare uno scherzo da tutti i pazzi.
14: Tu mi hai spinto.
15: Dai, porta sto scherzo.
16: L'alba dei pazzi viventi.
17: Dalle 5 alle 7.

0: Night. Oh, la Jennifer Lopez ce l'abbiamo noi qui su RDS, l'alba dei pazzi viventi.
1: Della foresta di Sherwood.
0: Dai, sei un po' Jennifer Lopez.
1: Sì.
0: Nella carnagione, nell'incarnato.
1: Probabilmente, quei colori lì, sì.
0: Avete la stessa canotta.
1: Sì, purtroppo solo quello e non lo stesso canotto. Va bene. Invece sei andato a recuperare uno scherzo che arriva da tutti i pazzi.
0: Nonostante tutto, sì. È uno dei più belli in assoluto.
1: Ok.
0: E si chiama Bazzalando.
1: Eccolo.
2: Sono Cinzia da Catania e volevo fare uno scherzo a mio figlio Mattia, che è molto geloso della sua carta di credito.
3: Pronto?
4: Buongiorno, salve, sono Donatello, chiamo da Bazzalando Italia per un acquisto effettuato dalla signora
3: Sì.
4: Che credo, non so, credo sia sua madre.
3: Sì.
4: Ah, perfetto. Allora, la signora ha aperto un account utilizzando la sua carta di credito e sta effettuando un acquisto. Siccome supera i 500 euro, dovevamo avvertirla.
3: Ho capito, vabbè.
4: Se vuole le passo la signora.
3: E mi passi la
4: Ah, perfetto. Sì. Sta acquistando una borsa in offerta al 50% per questa mattina, da 1100 a 550.
2: Matti! Ma la posso prendere questa borsa? L'ho vista, è qualcosa che io desideravo da tempo. Alla fine me lo merito, no?
4: Sì.
3: Ah, ma te la compro io poi una borsa. Minchia, ma che c***o, ma manchi tempo.
2: E dai, ti prego.
4: Allora, ma che mamma. Facciamo così, parlatene magari voi due e la richiamo fra un po'. Cioè. Così mi dite se posso confermare, spedire oppure no, va bene?
3: Sì, va bene.
4: Okay. Arrivederci.
3: Pronto.
2: Matti, ma non me la puoi prendere?
3: Tutto ok?
2: Sì, tutto okissimo, mamma.
4: Okissimo.
3: Okay,
2: grazie, amore, ti voglio bene.
0: Sì, sì.
3: Pronto?
4: Sì, pronto, signor P***ino, sono sempre Donatello. Ha parlato con la signora?
3: Sì.
4: Ok, possiamo procedere all'ordine, allora?
3: Sì. Però non so se c'è la disponibilità.
4: Vabbè. Ecco. Allora, le ricapitolo un attimo. Si tratta di una borsa a 550 che in realtà costava 1100 al 50%. Grazie, più IVA diventano 671, più la spedizione express 50, quindi sono 721. Ok?
3: Un attimino, 5 minuti.
5: Un attimino.
4: Va bene, grazie.
0: Adesso sarà contento.
2: Matti.
3: Ma non è 721 euro.
2: Va bene, Matti, che ci fa?
3: Che problema c'è?
2: Ma di che genere? Qual è il tuo problema? Volevo sta borsa e basta.
3: Ma non basta, comunque per me
2: si
3: basta, per il tuo piacere, non c'è
2: niente problema. Va bene, Matti, ok, allora la prendo.
4: Grazie,
2: io.
4: Grazie, Matti.
2: Ok, grazie, Matti. Grazie, amore.
1: Finora?
3: Sì, pronto?
4: Ecco, ci abbiamo risolto?
3: Sì.
4: Perfetto, allora ricapitolando, quindi una borsetta 5,50 più IVA 6,71 più spedizione express 50 euro più i 99 euro mensili per 24 mesi, ok?
3: No, 24 mesi, 99 euro mensili, ma di che cosa?
4: Quello è l'abbonamento per avere lo sconto.
0: Lo sconto.
3: A me non me ne porto un c***o, cioè, ma a me non me la prende niente, 99 euro al mese per che cosa?
4: Scusi, ma non se la prende, per avere l'abbonamento premio, non se la prenda come... Mi chiamate la signora? Se la...
1: Aspetti.
3: Ma che sta combinando?
2: Ma perché?
3: Ma sì, io andavo tipo a 99 euro a mezzo, 99 euro a mezzo. Ma stai facendo fare una coppa?
2: No, io avevo questo piacere, ma però...
4: C'è
2: questo
4: piacere.
3: Ma
4: guardi,
3: 99 euro a mezzo per 24 mesi, devo pagare. Quando acquistare sta porta?
2: Va bene, ma che ti fa? Era un piacere. Lei che stai facendo, però?
3: Ma la finiscila, ma che dici? Ma io non lo so.
2: Comunque, rispondi al telefono, perché mi hanno detto che non ci stai rispondendo e quindi non la posso annullare.
3: Ma 99 euro al mese per uno per due anni non li pago.
2: Dai, rispondi al telefono, Matti.
3: Non ti rispondo, perché si chiama mettono un docu.
0: Non ho capito dove lo mettono, scusa.
4: Abbiamo eliminato la borsa, non dobbiamo prendere più la borsa?
0: No.
3: Sì, la tengo in stand-by. Un'oretta di chiamo.
4: Perfetto, è stato gentilissimo. Nel frattempo, quando vada sua madre, l'abbracci forte anche da parte di tutti i pazzi per RDS.
0: Buongiorno.
4: Perché ti ha fatto uno scherzo, sei alla radio.
2: È uscita fuori di testa. Ma che... sono vestito che ero col pigiama, ho detto sto andando a correre, cioè mamma è andata fuori di testa.
1: È un pochetto sì, dai.
0: Ma cuore di mamma, potevi prendergli almeno una borsa.
3: Ma mi stavo tendendo anche in colpo, ho detto mica mia mamma che mi chiede una borsa e faccio no.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Taylor Swift su RDS, questa è l'alba dei pazzi viventi con Melania, con Beppe. Buongiorno amiche, buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: Fatto benzina?
1: Ieri mattina.
0: Oh,
1: mi sembrava abbastanza bene.
0: Certo,
1: cioè, nel senso,
0: come no?
1: era sotto il 2.
0: Sì.
1: Sotto il 2. Sotto 2, 2, 2.
0: 2, 2, 2.
1: Mi sembrava una cosa positiva.
0: Come no? Dal 3 luglio non c'è più lo sconto sulle accise, quindi avete notato che c'è un aumento sostanzialmente, perché lo Stato, insomma, ci protegge un po' meno in questa fase. Però da ieri è ufficiale l'utilizzo dell'applicazione che ci permette di monitorare.

0: vari prezzi in giro per diversi distributori. Potete scegliere attraverso questa applicazione che si chiama Mimit quanti chilometri c'è, cioè nell'arco di 10 km, 20 km, 30 km, 40 km, 50 km.
1: E tutte le pompe di benzina sono segnalate.
0: Esatto, e quindi così è un modo per andare a scegliere quella che conviene.
1: Quindi c'è il rischio che in una c'è una coda chilometrica e le altre siano vuote.
0: Esatto. Molto bene. Per come sono fortunato io, il rischio è che quella sia già terminata. C'è proprio la cosa. Sai quando vai di corsa anche, non hai voglia di far benzina perché è una delle cose più odiose. Poi ultimamente per risparmiare lo si fa spesso all'automatico, al self-service.
1: Ah,
0: scendi,
1: io sono capace.
0: Vai per mettere la carta. Diesel esaurito, ma va. Vabbè ragazzi, comunque ci facciamo un giro per l'Italia. Diteci se avete utilizzato anche la nuova applicazione Mimit, scaricatela, perché insomma serve comunque per darvi una mano, soprattutto se ci lavorate con l'automobile, e se ci ascoltate a quest'ora è molto probabile che sia così. E ci facciamo un giro anche per i prezzi, così diamo una mano anche a chi
1: un
0: non l'ha
1: ancora
0: fatto.
1: Un giro di prezzi, benzina, diesel per l'Italia.
0: Sì,
1: dai.
0: Allora mi dicono 2023 euro, 2161 al litro, queste sono le medie. Ok,
1: è tanto, conosce il due davanti è tanto.
0: Ecco, va bene, dai. 38822, 38822, così facciamo un giro d'Italia e vediamo un po' la situazione. Carburanti.
2: Dalle 5 alle 7.
3: L'alba dei pazzi viventi su RDS.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
6: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare e scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
13: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby. Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com. Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
14: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
15: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
16: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
15: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
16: Grazie, mi sento già più carico.
15: Info su toyota.it.
17: Come si riconosce un servizio che...

0: clienti pluripremiato.
1: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
2: Siete veramente perfetti.
3: Grazie Octopus di esistere.
0: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
6: Stiamo facendo il giro d'Italia per vedere il costo del carburante, ma abbiamo anche un po' di trucchi per farvi risparmiare, tipo come usi la pistola, come usi.
7: Quella che io tanto la faccio usare agli altri, non la so usare.
6: E poi di giorno o di notte, quando fai benzina?
7: Di notte.
8: L'alba dei pazzi viventi.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Be Mine, Offenbach su RDS, l'alba dei pazzi viventi. 5 minuti e saranno le 5. Allora, eravamo sul carburante, Melania ed io abbiamo fatto un po' il giro d'Italia per vedere un po' com'è la situazione delle pompe. Come
1: quanto
0: va?
1: È aumentata la benzina?
0: Come va? Come
2: buongiorno
0: va?
2: Melania, buongiorno Peppe.
0: Buongiorno.
2: Io ne ho appena passato uno su una provinciale, in provincia di Bergamo, Stezzano. Benzina 1,94, diesel 2,17.
1: È altino il prezzo.
0: Siamo sopra le 2 euro.
3: Buongiorno a tutti, appena passato un distributore qui a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso, sulla superstrada statale 308, il distributore 1,90 la benzina.
0: Il diesel è un po' di più.
4: Buongiorno Montivescone e il service, ve l'ho appena fatto. Il diesel sta a 2,07.
0: Niente, il diesel ormai è partito, siamo sopra i 2 e non c'è niente da fare. Momento informazione.
1: Vai.
0: Allora, hai delle curiosità? Io vedo un po' di soddisfare
1: allora,
0: tutte le tue curiosità.
1: Allora, io volevo sapere se fare la benzina la sera conviene rispetto a che farla di giorno.
0: Sì, lo sai perché? Perché la benzina fredda è leggermente più densa di quella calda.
1: Ok, quindi la sera è più fredda e quindi conviene.
0: E quindi il volume è diverso, quindi se fai rifornimento la mattina presto oppure la sera, teoricamente ottieni una quantità di carburante leggermente maggiore.
1: Ok, segnatevi sta cosa.
0: Sembra non preparata questa cosa, tutta spontanea. Poi fammi una domanda casuale.
1: No,
0: Melania,
1: una cosa che mi chiedo sempre, se conviene fare il pieno, io di solito faccio 20 euro, non so, cifra ormai fissata. Conviene fare il pieno invece?
0: Allora, fare il pieno conviene sì, per due motivi semplici. Riduci la formazione di condensa nel serbatoio e poi vai meno spesso dal distributore e rischi meno di trovare prezzi che aumentano. Poi attenzione, poi c'è anche uno svantaggio, quindi c'è anche la fregatura. Cioè, tu fai il pieno, la macchina pesa di più e quindi in teoria consumi di più. Hai più peso, più zavorra e quindi consumi
1: di più. Ma veramente vi fate questi calcoli, ragazzi?
0: Noi siamo così.
1: Io piuttosto, io spendo 100 euro in più. Madonna, fammela quando devo dire io oppure quando riesco a svegliarmi.
0: Hai un'altra domanda così che ti viene proprio al momento?
1: Sì, una ce l'ho. Cioè, allora, conviene usare la pistoletta a massima velocità oppure puoi fare
0: aspetta, ma questa me la devo ritrovare.
1: Siamo con uno scappato.
0: Allora, in passato si diceva che il flusso lento producesse meno vapori, oggi la differenza è praticamente nulla,
1: quindi puoi sparare
0: come
1: quanto
0: ti
1: vuoi. Perfetto.
0: Altre domande?
1: Arrivare
0: sincere
1: in riserva?
0: Aspetta che devo ritrovare la risposta.
1: Poi io, ecco, per esempio.
0: Ma perché me le hai invertite adesso? Mi hai invertito le domande?
1: Cioè, io arrivare in riserva mai, nel senso proprio l'ansia di rimanere senza benzina.
0: Allora, non dovresti mai arrivare in riserva per il fatto che se mi ricordo la risposta, perché il serbatoio, dal serbatoio vai a pescare il carburante, quello più torbido, quello più sporco, e quindi non bisognerebbe mai arrivare in fondo, ma bisognerebbe sempre oltre la metà.
1: Mai raschiare il barile.
0: No,
1: insomma.
0: Brava. Finite le domande sincere, vero?
1: Certo.
0: Perché io non ho più risposta, quindi siamo a posto così.
1: Tutti i dubbi veramente sono stati esauditi.
0: Perfetto. Buon viaggio, amici. Buongiorno.
5: L'alba dei pazzi viventi
6: su RDS.

0: Abbiamo capito che Melania non è propriamente un pilota.
1: Insomma, no.
2: Sarebbe Schumacher.
1: Eravamo sui prezzi dei carburanti. L'applicazione che state utilizzando, Mimit, l'applicazione è la nuova applicazione sviluppata dal Ministero delle Imprese, e serve insomma per agevolare in qualche modo cercare la pompa di benzina più conveniente.
2: Ok, perfetto.
1: Vedi, c'è chi la usa.
3: Ciao ragazzi, Nazario da Parma.
1: Ciao Nazario.
3: Io stavo giusto girando, però usando un'altra app, Prezzi Benzina, e sono riuscito a trovare la benzina 1,868.
4: Cavolo,
3: praticamente è ormai la routine usare l'app. Ciao ragazzi.
1: Bravo, dai, cominciamo a usarla perché il
2: si risparmia,
1: migliore.
2: Si risparmia.
1: Anche tu, Melania. Ma
2: prossima stagione vorremmo proporre un salvadanaio. Ok, sì. Per risparmiare tutti insieme, se vi va.
1: Sì, e poi ci
2: settembre.
1: Facciamo serata con i
2: poi
1: soldi.
2: Ci facciamo serata,
1: va
2: ok?
1: Bene. I buoni propositi di Melania per l'anno nuovo.
5: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
6: Questa è l'alba dei pazzi viventi.
5: Su RDS.
7: Fabelli, buongiorno. Mi sono appena svegliata, ma Beppe si è messo in mutande.
2: Sì, aspetta, perché... fammi controllare.
1: Aspetta, che c'ho... quali sono questi qua? Ah, c'ho quelli con il gallo.
2: No, vabbè.
1: Ma io ho tutte mutande. A me in palestra mi prendono in giro per questa cosa qua.
2: Ma sono firmate
1: per
2: queste. No, vabbè. Buongiorno, amici. Il gallo e Canterina, Beppe De Marco.
1: Melania Grimano, JJ Carrozzo. Grazie, ragazzi. Grazie a tutti voi. Chi c'è, chi non c'è, non c'è.
2: L'appellone della seconda ora. Ci serve sapere il vostro nome, la città. Qual è la password di oggi?
1: Mutande.
2: Mutande. Nome, città e mutande. Che domande che faccio? 388 22 38 822.
1: Con quello che costa la benzina sei rimasti in mutande.
8: Ma che è tutta sta caciara?
5: L'alba dei pazzi viventi.
6: L'alba dei pazzi viventi.
5: Estate 1999.

0: cioccolatino.
1: Io cioccolatino.
0: Io cioccolatino. Jerry Halliwell, l'alba dei pazzi viventi. Chi c'è c'è, chi non c'è non c'è.
2: Chi non c'è non c'è.
0: Tutti.
2: Chi è stato e chi è stato non è.
1: Questa mattina abbiamo Irene da Roma. Ciao Irene. Benvenuta.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Senti com'è bella.
3: Che sorpresa.
1: Surprise.
0: Sì.
3: A volte
0: succede.
1: A volte lo fanno.
0: Puoi dire, si dice, ma è una gioia, invece ogni tanto una gioia c'è. Dai, la pazzo bag è tua con dentro i gadget di RDS, così senza far niente. Anche se tu sei già al lavoro.
3: Io sto andando. Le avventure qua iniziano di mattina presto, mica ce le facciamo sbuttire.
0: Certo, ti occupi di pulizie, ma di case o di palazzi, di strutture, uffici, di cosa?
3: Uffici dei ministeri,
1: roba importante. Ma trovi cose strane, ma trovato cose strane.
0: Che cosa è? Dai.
3: Abbastanza.
0: Parla.
3: Che mai avrei detto dei ministeriali io.
1: Tipo?
0: Ma dai, qualcosa che si possa dire.
3: Forse sono più le manine.
1: Le manine?
3: Sono cose personali, tipo questo non va spostato di qua.
0: Le manine.
1: Okay.
3: Sono più.
0: Non mi tocchi questo, non sposti questo, non faccia quest'altro.
1: Invece oggetti particolari che hai trovato?
0: Visto che la parola d'ordine oggi era mutande, ma hai trovato le mutande da qualche parte? Dimmi di no, ti prego.
3: Veramente sì, però non nell'ufficio, no, quello mi capitava dai privati e sicuramente non erano dei proprietari.
1: Capita.
0: Come capita? Scusa, che fai?
1: Quando hai l'amante, arriva e non fai in tempo a nasconderlo, la metti sotto il tappeto.
3: A casa, voglio dire.
0: Certo. Ma che mutande, da maschio o da femmina?
3: No, da femmina. Devo dire, com'è questa cosa, in effetti? Ma trovassi una bella mutanda da uomo, quello dice, guarda questo.
0: Invece le mutandine.
1: Ragazzi, mi devo spiegare tutto.
0: Scendiamo
1: certo che si trovano più quelle,
0: nel
1: no?
0: particolare, mutandine, cioè erano quelle da

0: Capiamoci, quelle da serata.
1: Quelle da acchiappo.
0: Erano quelle da acchiappo.
2: Quelle da battaglia.
1: No, non da battaglia.
0: Cioè, Melania intendeva un'altra battaglia.
1: Battaglia navale.
0: E poi cosa hai fatto di queste mutande?
1: La battaglia quotidiana.
0: Ecco. Le hai buttate o le hai utilizzate? Se tornate a casa le lavate, una lavata, una asciugata.
1: Metti che poi dopo anche loro avevano queste manie, io le ho rimesse esattamente dove erano.
2: Hai fatto bene, ma certo.
1: Poi le ho rimesse, magari era un ricordo.
2: Le mutande si lasciano lì dove si trovano.
1: Uno si affeziona anche
0: ma sai
1: mutande,
0: che mi hai ricordato una cosa? Anch'io non facevo la collezione, per carità, però qualche mutanda l'ho conservata.
2: Certo, intanto.
0: No, no, è vero, JJ pure tu, forse è una cosa maschile. No, non hai mai conservato le mutande.
2: È una cosa di Beppe De Marco. Sì,
0: no,
2: sì,
0: no,
2: sì.
0: Io in macchina adesso ho conservato. Poi
2: vicino all'Embravagic
0: da lì
1: è nato. È un classico.
0: No, c'è stata una litigata pazzesca con quella che è mia, esatto, nel cruscotto, quella che è mia moglie. Io avevo una macchina, fidanzato con quella che sarebbe diventata mia moglie, avevo lasciato le reggicalze di un'altra ex.
2: Certo.
0: Si incazzò.
2: Poi Tiziana si arrabbia poco, diciamo. Va bene.
0: Roba vecchia.
2: Ma
0: va bene.
2: Sì. Ti regaliamo la pazzo bag, Irene. Buon lavoro,
1: grazie, grazie.
0: Che simpatica che sei. Ciao,
2: un
0: Irene.
2: Bacio, ciao.
1: Buona
2: ciao.
1: Giornata a voi.
2: Fai attenzione con gli oggetti.
3: Su RDS, l'alba dei pazzi viventi.

0: se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'Alba dei Pazzi Viventi su RDS.

0: Coming the Weekend, Daft Punk su RDS, l'alba dei pazzi viventi, sono le 6:16. Buongiorno amiche, buongiorno amici,
1: buongiorno, ben svegliati.
0: Buon
1: martedì.
0: Dai che martedì, ma poi martedì di luglio, ragazzi, cioè ormai tutto leggero, tutto
1: luglio,
0: facile.
1: Sì, è vero.
0: E
1: è vero.
0: Se andate in ferie fatecelo sapere, che no, poi ci mancano i numeri e non ci ritroviamo più. Ieri stavamo dicendo: Genoveffa dov'è? Non c'è, dove è andata? Ditecelo.
1: Bisogna notarsi tutte le assenze, un po'
0: certo,
1: come il registro degli alunni.
0: Ecco, diciamo, Melania per esempio va in ferie la settimana prossima.
1: Lunedì vado in vacanza, sì.
0: Quindi
1: sì,
0: diciamocele le cose. Va bene, questo periodo c'è anche chi si sposa, ragazzi, è un po'.
1: Sì.
0: Era bastardi, però.
1: No, fa un po' caldo, devo dire. Però sono tanti VIP e quest'anno c'è anche il matrimonio di Damiano David con Dave Cameron.
0: Ah, è ufficiale.
1: Nozze in arrivo, a Roma ci sono i loro nomi. Si sposeranno con cerimonia blindatissima in Toscana.
0: In Toscana? In quindi Toscana. Non a Roma.
1: No, però a Roma ci sono spuntati i documenti ufficiali perché lui è di Roma.
0: Ah, le pubblicazioni quindi a Roma?
1: Sì. Okay. E poi la cerimonia la fanno in Toscana.
0: Ah, in Toscana.
1: Capito? Okay. Però blindata è la situazione, quindi
0: dici che non entriamo?
1: Ma secondo me no, non riusciamo. Non credo. Vabbè. Però insomma ci sono ospiti molto importanti.
0: Vabbè. Chissà cosa prepareranno. Cioè che c'è tipo pane e porchetta.
1: Qua è curioso, qua è curioso.
0: Fanno la spaghettata, aglio e olio.
1: Faranno anche prelibatezze toscane. Anche,
0: tu dici
1: no?
0: Che si va
1: sì,
0: un po' sul
1: fegatelli, cose così.
0: Comunque, in vicino Lecce una coppia ha fatto una cosa un po' azzardata da alcuni punti di vista, perché il sud si sa che ama festeggiare, è una cosa bellissima, matrimoni che durano settimane. E invece loro hanno deciso di pasteggiare con KFC, che è una catena americana.
1: Polletti fritti.
0: Esatto, le alette di pollo.
1: Ah.
0: Sì, e poi tutto il menù di quel genere lì. Perché lì si sono incontrati, lì è iniziata la loro storia. Però mettiti nei panni di nonna. Nonna che comunque ti dà, che so, quelle 500-600 euro anche per il matrimonio, il nipotino suo, e poi si ritrova a mangiare.
1: 500-600 euro per un pulletto.
0: Redamme le soldi. Quanto siamo proprio terra-terra.
1: Ragazzi, terra-terra, questa è la realtà dei fatti, oggettivamente così.
0: Ma perché adesso
1: mia nonna
0: tanto
1: fosse ancora in vita l'avrebbe detto.
0: Per essere venali, cioè il ragionamento qual è? È comunque do i soldi che come minimo coprono la spesa.
1: Certo, quanto inserisco nella busta, la famosa busta che si mette, no, poi a disposizione degli sposi come regalo alla fine.
0: Se mi metti l'aletta di pollo
1: Tu vai sempre a pensare quanto spendono per
0: sì,
1: un coperto. Infatti mamma dice sempre, mia mamma, è non meno di 80-100 euro Melania, mi raccomando,
0: certo,
1: perché il coperto ormai costa quello.
0: Certo.
1: Ecco.
0: Certo,
1: quindi
0: certo.
1: Sì, KFC.
0: Damiano David che fai? Quanto?
1: Damiano David paga tutto lui.
0: Ah, non si fa? Perché fra ricchi non.
1: Ma non lo so, credo, no?
0: Effettivamente uno che ha tutto, che gli

0: regali, se non è che gli regali la cornice per il matrimonio.
1: Vabbè, non gli regali neanche il cavatappi, quelle cose lì.
0: No, va bene, se avete delle idee magari poi gli facciamo arrivare qualcosa al 38822 38822. Buongiorno.
2: Dalle 5 alle 7
3: l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: voi quando andate in ferie, perché io non è che posso stare più di tanto senza di voi, io ho ferie in gelato.
1: Hai ragione.
2: Cos'è che ha da fare?
1: È gelato.
2: Ah, gelato.
1: Melania andrà in ferie lunedì, non ci sarà. E io la settimana dopo.
2: Sì, okay? Poi io rientrerò una settimana prima e Beppe la settimana dopo.
1: Vabbè, quindi agosto, bene o male, insomma, ce lo facciamo un po'. Linea di massima, ce lo facciamo un po' in vacanza.
2: Sì, sì, sì.
1: Si respira l'aria proprio di vacanza. E salutiamo gli amici della Puglia, gli amici che ci stanno per ospitare, un evento molto importante. Mancano 30 giorni ai 20esimi giochi del Mediterraneo ed è tempo di festa.
2: RDS, la radio ufficiale della manifestazione, e vi invita a meno 30 con RDS, che si terrà il 21 luglio in Piazza della Vittoria a Taranto con lo spettacolare DJ set di Don Cash e altre mille sorprese.
1: Vi aspettiamo, l'evento è gratuito, RDS come sempre dalla parte del grande sport.
3: L'alba dei pazzi viventi
4: dalle 5 alle 7 su RDS.
5: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
7: Stai per uscire a correre e l'orticaria ti tormenta? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo. Indicato dai 6 anni di età. Da UCB Pharma.
8: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su Corriere.it.

0: www.radiostudio.it/estate.
1: Andiamo subito in redazione RDS. Buongiorno Guido De Santis.
2: Buongiorno, ciao Melania. Bombe carta, lancio di oggetti, barricate, guerriglia urbana nel centro di Bologna al presidio per Fakir Abderrahim, il 43enne marocchino morto in un intervento della polizia nel quartiere del Pilastro. Slogan, ma anche oggetti e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno usato in risposta idranti e lacrimogeni. Nuova serie di attacchi delle forze statunitensi contro l'Iran per impedire ai Pasdaran di colpire le navi nello stretto di Hormuz. Sullo scenario del Medio Oriente si è aperto nelle ultime ore un altro fronte di crisi. Sentiamo Melissa Bertolotti di Aki, ADN Cronos International.
3: Dallo stretto di Hormuz al Mar Rosso, il conflitto si allarga dopo che gli Houthi alleati dell'Iran hanno annunciato un blocco marittimo dell'Arabia Saudita, esacerbando le tensioni riemerse con Riyadh dopo una tregua che durava dal 2022. Con un discorso trasmesso in TV, il portavoce militare degli Houthi ha annunciato l'entrata in vigore con effetto immediato di un embargo marittimo contro il criminale nemico saudita, promettendo che risponderanno al blocco con un blocco e a qualsiasi escalation con un'escalation.
2: Scambio di accuse fra Mosca e Roma, nessuna azione infondata e una ritorsione, dice la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova in merito all'espulsione dell'addetto militare italiano e del suo assistente. Folla a Madrid, imponente corteo con il pullman della Spagna che celebra i successi mondiali di calcio, dolore enorme per la sconfitta ma orgoglioso dell'Argentina, le parole di Messi all'indomani della finale di New York. Questa è RDS.
4: Grazie Guido, sono le 6:26. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, buongiorno da Melania, buongiorno anche da Beppe.
1: JJ, grazie Graziella, tutti quanti.
4: Grazie, lo sappiamo. Va bene, ci sono delle novità su Ragù, signori.
1: Ragù.
5: Ragù. Il lavoro e la tua giornata.

0: ci stava. My Sharona Neck su RDS, non Filippo Neviani, The Neck, Kneck. Altrimenti è Neck, capito? Vabbè. Siete su RDS, l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. Allora, per tutelare le ricette, io adesso ho scoperto una cosa, non lo sapevo, ricette proprio di casa, cioè tipo la pasta fatta in casa, i sughi.
1: Culinarie.
0: Sì, sì, ecco, vengono depositate le ricette nelle camere di commercio. In questo caso la Camera di Commercio di Bologna conserva la ricetta originale del ragù alla bolognese.
1: Ok. Che ha quindi tutta una didascalia di come si fa davvero il ragù.
0: Tutto il procedimento, tutti gli ingredienti, tutte le fasi, tutte. Poi arriva uno chef stellato spagnolo che fa questa cosa qua. Allora, carote, cipolle, pomodoro fresco, aglio tritato finemente, carne macinata, un goccio di vino invecchiato e poi dice, perché fa un video su YouTube, la bella sorpresa. Ora che nessuno ci guarda, dice, svelo un segreto, ed ecco tre uova sbattute.
1: Le uova.
0: Dice, aggiungono molte più vitamine e legano meglio il sugo. Quindi lui, dopo aver fatto i ragù, ci mette, sbatte queste uova a stile frittata e le mette dentro.
1: Ok, che forse ammorbidiscono un po' il piatto, però in realtà ed è anche più consistente. Ma, però la carne con le uova così rischia di diventare un po'
0: la Bismarck.
1: È un polpettone anche.
0: Vabbè, beh, poi magari sai, con i liquidi non diventa proprio una frittata, ma serve per amalgamare, però la rende probabilmente più pastosa. Ma io non dubito sulla qualità. Però tu non puoi dire, e qui torniamo sempre sullo stesso discorso, ragù alla bolognese.
1: Eh no, se rivisitata non è più ragù alla bolognese.
0: E ti sei preso una libertà e poi ovviamente tu immagina uno che fa lo chef stellato spagnolo che cambia la ricetta ragù alla bolognese. Pensa che cosa gli
1: ma
0: hanno fatto.
1: Ma come si è permesso?
0: L'hanno scarnificato su internet, sui
1: un
0: social.
1: Un po' come l'utilizzo della pancetta e il guanciale, no? Nella famosa carbonara. O nella gricia.
0: Ecco.
1: Oppure
0: la cipolla, ti ricordi quando non ha quella cosa, la cipolla o l'aglio per fare la
1: il vitello tonnato senza la salsa tonnata, ma che vitello mi è? Cioè mi diventa un'altra cosa. Ecco, in Piemonte hanno cambiato, qualche chef ha cambiato questa ricetta, per esempio.
0: Ecco, non si fa, non si dovrebbe fare, o quantomeno uno dichiara.

0: Chiara dice: allora ragazzi, conosco la ricetta. Qualcuno scrive: da bolognese lo prenderei a sberle. Molto bene.
1: Adesso c'è anche il tiramisù estivo senza savoiardi, ma con gli altri biscotti, quelli famosi. Ok?
0: Adesso ci sono quei...
1: no.
0: Dimmi la bassa, qua nell'orecchio.
1: C'è un marchio.
0: Nell'orecchio.
1: C'è un marchio. Dimmelo. C'è un marchio che finisce con Ini. Ho capito che non sono i savoiardi, sono gli aini.
0: Ma siamo due ore, siamo fino alle 10 qua.
1: Vabbè,
0: ai parisini. Hai visto che la fine ma non è la consistenza, è diversa.
1: È diversa, però.
0: Saranno più leggeri, sì.
1: Però
0: sì,
1: è diventato un must anche quello. Quindi, piano piano, poi le tradizioni vengono comunque contaminate, le ricette vengono modificate.
0: Probabilmente anche migliorate, però cambiamo il nome. Quindi, non diciamo che quello è un ragù alla bolognese.
1: Va bene.
0: Stop.
1: Va bene.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
2: New music. Novità. New music.
3: Novità RDS. Madonna, Dance Eteria. Talk about.

0: Danzeteria.
1: Danzeteria, Madonna su RDS, amici.
0: Madonna su RDS, sì, no, non era un'esclamazione, nel senso che è tornata Madonna.
1: La cantante.
0: Certo. Sole 6:40, l'alba dei pazzi viventi con Melania e con Beppe. Organizziamoci per contachilometri.
1: Va bene. Okay? Dopo il notiziario, ok?
0: Sì, subito dopo.
1: Daremo

0: condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
1: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Hai un gesto immancabile prima della partenza?
2: Certo, allaccio sempre la cintura di sicurezza. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Allaccia la cintura davanti e dietro, anche nei viaggi più brevi.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
3: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto. Sto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
4: Afte.
5: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
5: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
5: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della federazione. L'ingresso è gratuito.
8: Spazio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
9: Da Spazio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spazio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpazioocchialiVision.it.
10: Ciao Guido, buongiorno.
11: Ciao Beppe, buongiorno a tutti.
10: Grazie. Veniamo da te, redazione per l'attualità, Guido De Santis.
11: Un'altra ondata di attacchi statunitensi contro l'Iran, obiettivo forzare la riapertura dello stretto di Hormuz, esplosioni nella città di Bandar Abbas e sull'isola di Qasem. Media iraniani affermano di aver colpito basi americane in Bahrain e Kuwait. Bombe carta, lancio di oggetti, barricate, guerriglia urbana nel centro di Bologna al presidio per Fakir Abderrahim, il 43enne marocchino morto domenica in un intervento della polizia nel quartiere del Pilastro. Slogan contro le forze dell'ordine che hanno usato idranti. Gli scontri sono una ferita, ha detto il legale della famiglia di Fakir. Stabilità e sollievo per le fasce più deboli della popolazione, gli obiettivi dichiarati da Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico, si è insediato a Downing Street, il settimo inquilino in 10 anni. Scioperi, settimana di agitazione, il punto con Roberta Lupi.
12: Le mobilitazioni oggi nel trasporto aereo, sciopero nazionale per l'intera giornata di EasyJet, assicurate fasce di garanzia. In Sardegna si ferma il corpo forestale, dalle 12 di domani per 24 ore i dipendenti di grandi navi veloci nel settore marittimo. Il comparto ferroviario e il trasporto merci su rotaia si bloccheranno per 24 ore a livello nazionale dalle 21 di giovedì, coinvolti tutti i treni ad alta velocità e regionali ad eccezione di Italo. Sabato tocca ai vigili del fuoco, stop dalle 15 alle 18. Garantita l'attività urgente.
11: Festa a Madrid per la Spagna, campione del mondo di calcio. Il pullman scoperto con giocatori a coppa, attraversato un mare di folla nelle strade della capitale. Sarà proprio la Spagna, insieme a Portogallo e Marocco, ad ospitare l'edizione 2030 dei mondiali. Questa è RDS.
10: Grazie, grazie Guido. Numeri Melania, tre cifre per contachilometri.
13: 642.
10: 642. Se avete questi ultimi tre numeri sul vostro contachilometri, fermatevi, fate la foto, inviatela. 38822 38822 per la Pazzo Bag.
14: La mattina sei uno zombie? Allora il tuo posto è con noi.
15: Questa è l'alba dei pazzi viventi.

0: Se a quest'ora sei al lavoro e la tua giornata è già cominciata da un pezzo,
1: allora questo è il tuo posto. Questa è l'alba dei pazzi viventi su RDS.

0: Il momento di sgommare, sgormiamo forte perché c'è Cotta Chilometri, andiamo a premiare un nostro amico.
1: E allora abbiamo dato tre cifre che devono corrispondere alle ultime tre del vostro Conta Chilometri. Le cifre quali sono, Beppe?
0: 6, 4, 2, queste tre cifre, sai chi ce l'ha sul suo Conta Chilometri?
1: Chi ce l'ha?
0: Federico.
1: Federico dalla provincia di Catania, ciao, buongiorno, benvenuto Fede.
0: Ciao Fede.
2: Buongiorno.
0: Grande Fede.
1: Squillante, che voce.
0: Da quanto sei sveglio Federico? Da tanto?
2: Dalle 5:30.
0: Bravo.
1: Ah, dai. Neanche tanto. Rispetto a noi,
0: certo. E nella vita tu ti occupi di ferro?
2: Mi occupi di vendita metalli, io sono magazziniere.
0: Okay, perfetto, va bene. E quanti chilometri fai per andare al lavoro ogni giorno?
2: 40 chilometri andata, 40 chilometri al ritorno.
0: Dai, allora se la merita.
1: Poi comunque sì. Sei felice perché fai il viaggio insieme a un tuo collega, giusto?
2: No, a me non l'ho capito.
1: Sei comunque felice perché sei in compagnia, non sei da solo, sei insieme a un tuo collega.
2: Sono super felice, ho il mio compagno di viaggio che si chiama Umberto, sembra allegro e sorridente.
0: Molto bene, senti la sua pianta.
1: Come se la ride Umberto.
0: Non ti scoccia la mattina che magari tu non vorresti parlare, sai, vuoi stare zitto, ti ascolti la radio, invece c'è quello lì a fianco che ti rompe le scatole.
2: Hai detto al 100% la realtà dei fatti.
1: Ecco, allora non fingiamo.
0: Ma diglielo, così non viene più, basta.
2: No, deve venire, ci dobbiamo dividere le spese della benzina.
1: Questa mi sembra una reale e giusta causa. Bravo.
0: Senti, ma fate una volta una macchina dell'uno, dell'altro, oppure
2: facciamo una settimana ciascuno.
0: Bravi, vedi che cosa è intelligente.
1: Uniscono l'utile al dilettevole, quindi anche certo, se è antipatico,
0: però
1: se lo
0: devi sorbire. Ti devi sorbire lui, le sue chiacchiere, la sua fiatella alle 6 del mattino.
1: Fare? Per pagare di meno questo ed altro. Allora, ragazzi, vi smezzate anche la pazzo bag che vi arriverà a casa, ok? Ve la dividete in due.
2: Grazie tante.
0: A voi, ciao Fede,
1: buon'estate. Ciao ragazzi.
2: Vi saluta Umberto pure.
0: Grazie Umberto, ciao.
2: Buona giornata, siete grandi.
0: Più tu. Ciao.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore su RDS, questa è l'ultima per quanto ci riguarda. Domani rinnoviamo l'appuntamento per l'alba dei pazzi viventi alle 5 del mattino, amici.
2: Ecco, ne mancano 3 alle tue ferie. Così domani mercoledì, giovedì, venerdì. Meno 3 alle ferie per Melania. Sì, dai, sì. L'alba dei pazzi viventi continua ancora per un paio di settimane.
1: Ma mi dispiace, io non sono così contenta. Perché poi non andiamo neanche in ferie insieme. Lo so, quindi cioè, capisci.
2: Comunque, un po' di stanchezza fisiologica c'è alla fine, quindi cioè riposarsi un attimo.
1: No, no, sicuramente, però va bene. Un po' dispiace.
2: Domani mattina alle 5 c'è l'alba dei pazzi viventi ancora con Melania Grimano, Beppe Rimarco e JJ Carrazzo. A domani, grazie, ciao.
1: Baci.
3: L'alba dei pazzi viventi.
4: Dalle 5 alle 7 su RDS.
1: Prima di andare via, ancora un salto, un saluto in redazione RDS a Guido De Santis. Ciao Guido.
5: Ciao Melania, buona giornata a tutti.
1: Le news.
5: Il Medio Oriente ancora botta e risposta. Il comando centrale militare americano ha portato a termine un'altra serie di attacchi contro l'Iran. Teheran ha risposto colpendo basi statunitensi, Bahrain e Kuwait. A Bologna scontri alla manifestazione per la morte di Fakir Abderrahim, il 43enne marocchino che ha perso la vita nel corso di un arresto operato dalla polizia, lancio di oggetti e bombe carta. La polizia risponde con idranti e lacrimogeni. C'è un aggiornamento e parla di 11 feriti lievi e auto in fiamme nel corso della serata. Scatta il nuovo scudo penale per i 2 agenti e i 4 sanitari iscritti nel nuovo registro. Caso Roggero, la procura di Torino sequestra 50.000 euro su un conto in Tunisia. Intestato al gioielliere, ricordiamo in carcere per aver ucciso 2 rapinatori e ferito un terzo, e alla moglie. Scomparsa a Washington il corrispondente della 7 Daniele Compatangelo, 51 anni, raccolse il mese scorso la dichiarazione di Donald Trump sulla foto con Giorgia Meloni al G7. Fedez ricoverato a Milano per problemi gastrointestinali. Non sarebbe grave, il rapper è stato trasportato in serata in ambulanza al Fate Bene Fratelli, lo stesso ospedale dove 3 anni fa fu operato d'urgenza per una emorragia. Prima delle meritate vacanze, la festa a Madrid per la nazionale spagnola, campione del mondo di calcio, con la coppa prima dal re Felipe VI, poi dal premier Sanchez, quindi la sfilata con pullman scoperto e l'abbraccio della folla. Siamo alle previsioni del tempo con Trebi Meteo.
6: Ci attende un martedì con della nuvolosità irregolare sulle regioni settentrionali. Transiterà una perturbazione che porterà dei fenomeni sul Triveneto, parte della Lombardia e dell'Emilia-Romagna. Fenomeni intermittenti e alternati anche a delle pause asciutte. Meglio invece la situazione inizialmente al centro-sud e sulle 2 isole maggiori, ma con fenomeni localmente intensi verso sera su Toscana e Medio Adriatico. Per quanto riguarda la giornata di mercoledì, situazione in miglioramento. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
5: Questa è RDS.
7: Mangia Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Amore, tesoro, svegliati!
9: No, altri 5 minuti voglio far nanna.
8: Dai, forza!
9: Sì, però mettimi tutti pazzi.
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
3: Io so pazzo.
4: Non so più quante volte vi ho ascoltato.
5: Alle 7, alle 10, tutti pazzi per RDS, tutti pazzi per RDS, sono Sella Ciccio Bosi.
0: Buongiorno a tutti.
6: Buongiorno.
0: Mi permettete di fare gli auguri a Silvia? Silvietta,
6: ma certo. Auguri
1: Silvietta. Bene.
6: Auguri Silvia, cosa fate oggi? Cosa hai preparato per Silvietta?
1: Ci fate un nipotino?
0: Ma sarei pirla.
1: Scusa,
6: ma vabbè, ma neanche a fare tutto sto silenzio, Ciccio.
1: Un nipotino.
0: Sono andato ieri dall'urologo del mio amico Giovanni.
1: Cosa ha detto? Che funziona tutto. Se funziona tutte le vie di canalizzazione.
0: Ho fatto una figura in me, mostruosa. Fatta la figura.
1: Cosa hai fatto?
0: Mi ha detto se abbassi i pantaloni. Io ho tirato giù tutto. Era la prima volta che lo vedevo e non è stato un grande approccio.
1: La pompa di benzina era già
0: però ci ascolta, quindi lo
6: salutiamo. Sono tutte le cose un po' strane che succedono quando devi fare una roba un po' alle parti intime, perché dice tu uno toglie tutto, dice no ma il regista non lo può tenere. Ha già fame, la devo togliere, lo devo tenere.
1: Ma così, se non è che offrire un aperitivo,
0: io non vorrei dire, ma tra togliere tu il reggiseno e abbassare io le mutande, c'è un po' di differenza in generale, cioè, ognuno va con
1: il soprattutto per il medico.
0: Comunque lo saluto, con tanto
6: salutiamolo
0: abbraccio.
6: Anche
0: viva
6: noi
0: l'ospedale di Asti.
6: Viva anche Silvia.
1: Comunque ci fate il nipotino
0: e basta,
6: e poi si comincia.
0: Vediamo cosa si può fare.
6: Guarda che silenzio sul nipotino.

0: 7.05, amici, tutti pazzi per RDS. Cominciamo questa nuova giornata di questo bel martedì con uno scherzo su misura di Ciccio.
1: Cos'hai allora fatto? Uno studio intero di architettura vuol fare uno scherzo a un loro collega.
0: Uno studio intero?
1: Uno studio intero, tutti insieme.
0: Tutti d'accordo.
2: Tutti insieme,
1: perché
2: con la matita.
1: Quando si fanno i lavori ci sono ovviamente delle, insomma, ci sono un po' di impicci, per cui c'è quello che vuole farlo prima, c'è quello che vuole fare dopo, ci sono le tracce, c'è poi l'imbianchino, poi insomma ci sono vari lavori.
2: Beh, tutta la squadra.
1: Certo, c'è l'ingegnere che litiga col geometra, che litiga con l'architetto. Certo. Ok, e infatti è arrivato direttamente, c'è stato un problema con gli scarichi e guarda caso chiama l'avvocato perché insomma
2: c'è un problema da risolvere.
1: C'è un problema.
3: Ciao a tutti fatti, sono Massimo. Vogliamo fare uno scherzo a Niccolò, che è architetto. Vai Ciccio, pensaci te.

0: Senti, Nico?
1: Sì?
0: Ma ha appena chiamato uno studio legale che segue Paolo e ha cominciato a dire questo avvocato, dice ci sono le pratiche edilizie, non tornano, l'architetto Beni ha fatto degli errori. Io, guarda, ascolta, io ho le scatole piene di cantiere da io gli ho dato il numero all'avvocato, ora non lo so, gli ho detto che ti chiami, per favore rispondi, appena ti chiami.
2: Sì. Pronto, buongiorno. Mi dice per favore qual è il problema?
1: Me lo dica lei, sinceramente non so.
2: No, lo sa molto bene sulla storia degli scarichi. Questi giochini, per favore, parlo con uno.
1: No, mi dica lei, non so di cosa stia parlando.
2: Lo sa bene di cosa stiamo parlando.
1: Sono stati rifatti tutti gli scarichi, è stata presentata. Perché non lo sa?
2: Che perché entrate dentro la sfera del mio assistito? Allora, troviamo una soluzione.
1: Me lo dica lei cosa ha bisogno. Non ho capito.
2: Ci sia un indennizzo per quanto riguarda questa situazione.
1: Ma per cosa?
2: Perché non si fanno i lavori così.
1: C'è una posta in più, c'è una posta in meno. Mi dica cosa.
2: Ah, allora lo sa che c'è probabilmente. Ci avete tentato.
1: Non lo so, io non so cosa è successo. Lì sono state fatte le poste biologiche, rifatto tutto.
2: No, perché se no non sarebbe venuto da me.
1: Ma mi dice cosa vuole oppure no?
2: Allora,
1: io non lo so.
2: Troviamo una forma di indennizzo da parte vostra, perché si fa così quando si entra in una sfera altrui.
1: Ma che vuol dire entrare in una sfera altrui? Mi dica cosa vuol dire.
2: Se avete sbagliato il progetto, lo dica.
1: Mi dica allora cos'è che non è fatta a norma. Cos'è che non è fatta a norma?
2: Il disturbo, si chiama disturbo. Ha capito? Si chiama disturbo. Troviamo una cifra che possa essere sufficiente per il disturbo.
1: Ma cos'è il disturbo?
2: Allora.
1: Ma che vuol dire il disturbo? Ma che dice? Mi dica cosa c'è che non va e io eventualmente troverò una soluzione, ma sono sicuro, mi creda, che va tutto bene.
2: Non va tutto bene, per inutile che...
1: E allora mi dica cos'è che non va.
2: È inutile che alza la voce.
1: Mi dica cos'è che non va.
2: Lo sa bene cosa non va, forza.
1: Ma perché non me lo vuol dire?
2: Ma lo sa bene, allora troviamo
1: Ma mi dica cos'è che non va.
2: Io non posso entrare nell'aspetto tecnico, ha capito? Troviamo una cifra, secondo me...
1: Ma quale tecnico?
2: Io ho anche quello...
1: Basta dire... c'è un tubo, c'è un pozzetto in meno, c'è un pozzetto in più, mi dica che
2: lo sa bene,
1: è che non torna.
2: Lo sa bene, quello che abbiamo calcolato di cifra siamo intorno ai 10.000.
1: Ma Dio.
3: Dai.
4: Mamma mia,
3: direi che è caldino il bimbo.
4: Però.
3: È bello caldo, vai, bolla.
4: Tra poco la seconda parte. It's summer, woo!
5: Ma secondo voi Ciccio e Buzz quest'anno ce l'hanno la tartaruga? Secondo me hanno solo il salvagente a paperella. Tutti pazzi per RDS?
6: It's summertime.

0: Tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz. Siamo nel mezzo di uno scherzo. Tutto lo studio di architettura vuole fare lo scherzo a uno dei suoi dei loro colleghi.
1: Gli stanno facendo il cappotto proprio della casa a un collega.
0: Studio legale chiama perché ci sono i lavori, bisogna stare attenti.
1: Il problema sugli scarichi.
0: Ci sono gli scarichi, non si è capito perché, però ci sono. C'è il problema e lui si è acceso subito. Forza!
2: Pronto?
3: Pronto, in 30 anni di lavoro non è mai successo che una persona mi attacchi il telefono.
2: Senta, allora.
3: In 30 anni di lavoro, ragazzino, vergogna! In 30 anni di lavoro, chieda scusa!
2: Senta, non può chiamare.
3: Fringa.
2: Allora. Non può chiamare e accusare di cose.
3: Non si permetta di attaccare il telefono, cazzo padana! No, ma attacca nulla!
2: Educatamente cosa che non torna
3: frunda.
2: Lei
3: io non vuole
2: e quindi
3: si fa la lalle.
2: Io non so come aiutarla.
3: Ma lei è un bimbo che attacca il telefono, chieda scusa per aver attaccato il telefono, chieda scusa.
2: Bene, mi dica.
3: Chieda mi scusa, dica. Prima chieda scusa.
2: No, io non chiedo nessuna scusa perché lei mi ha preso, mi ha chiamato e mi ha accusato di una cosa che non si sa.
3: Ti stuca gol. Allora, gli è stato, ha fatto una cosa che... Allora, chieda scusa, forza!
2: Mi dice lei che cosa è che non va? Allora, lei la vuole faccio riassunto della chiamata?
3: Allora,
2: le faccio riassunto della chiamata?
3: Mi faccio il riassunto della chiamata?
2: Lei mi ha chiamato e mi ha detto, c'è qualcosa che non va.
3: Oh, allora, forza.
1: Ti va su due binari.
3: Ecco, che debba stare veramente con un ragazzino a discutere con un ragazzino maleducato. Allora. Via.

0: Oh, vedo che sta cuccia, ora vedo che sta buono. Forza.
1: Sono a cuccia.
0: Bravo. Senta, allora parliamoci chiaro. Io dico che possiamo trovare una cifra che possa essere congrua in quella cifra che l'ho detto.
2: Sì.
0: Forza.
1: Bene, io non so di cosa stia parlando.
0: Degli scarichi, lo scarico è stato fatto,
1: è stato rifatto tutto lo scarico. Come è?
0: E lo sa lei qual era il progetto?
1: Certo
0: che lo sa il progetto, ma lei non sa l'altro progetto, perché Massimo è complice e tu sei su tutti i pazzi per RDS. Buongiorno. E il tuo ufficio ti ha fatto lo scherzo tutti insieme. Buongiorno. Buongiorno Nicolò. Vai tranquillo. Sì, giuro. Gli scarichi, tu temi, dovevi dare soldi per gli scarichi.
1: Comunque bravo, devo ammettere. Devo ammettere bravo, va bene.
0: Senti Niccolò, li vogliamo dare sti soldi per sti scarichi? Lo vogliamo fare?
1: Un decino, dai.
0: Un decino. Senti, ma Massimo dov'è? Lì vicino?
3: Oh. Sei un grande.
0: Ti salutiamo.
3: Grazie. Un abbraccione, grazie infinite.
0: Ciao.
4: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi.

0: tutti pazzi per RDS, cari amici, e adesso vi parliamo di vacanza, però anche di un lato un po' più oscuro, cioè, quello della palestra. E beh, voi che fate? Continuate a far palestra oppure dite vabbè, ciao, ci sentiamo a settembre?
1: Il primo di agosto, inverno, figurati d'estate, insomma, Ciccio Cetaceo nuota lì. Insomma.
2: Il primo di agosto si mollano gli ormeggi.
1: Allora è vero, Baza sono anni che ha questa pratica
2: completamente della dieta, della palestra, di
0: perché poi a settembre non sa da dove cominciare.
2: Non mi interessa, io devo partire guardabile e poi devo tornare inguardabile.
1: Sì, sono anche delle analisi del sangue da fare,
2: e poi le faccio a settembre, poi mi metto
0: allora,
2: a posto. Ma agosto è veramente.
0: Io mi scarico delle app e mi faccio degli esercizietti, dico un'app, allenamento addominali in 8 minuti, per esempio,
2: che
0: quello mi tiene compagnia.
2: Anche scaricare
0: sempre
2: l'app è già una fatica.
0: Ma dai,
2: agosto no.
1: Allora voi che cosa fate? Mollate tutto come Buzz, tenete un comportamento diverso come Rossella che si scarica,
2: o siete coerenti come Ciccio?
1: Esatto.
0: No, Ciccio invece secondo me fa di più in estate perché
1: no,
0: nuota,
1: l'ho detto
0: tutto
1: prima,
0: il tempo,
1: nuoto d'inverno, nuoto di figure, se d'estate i cetacei
0: però
1: non
0: vogliamo
1: si muovono,
0: sapere
1: insomma
0: tutto di voi, cosa fate, che come fate per recuperare la palestra, oppure se non la recuperate
2: se non lo fate per niente, ma figuriamoci al 38822 38, cioè se alle 11 del mattino c'è voglia di rimanere nel letto e ordinarti un gelato al cioccolato e un gin tonic, lo devi fare.
0: Ma guarda che se tu dai un prefisso
1: me
0: non
1: ne parlava
0: vale,
1: ieri
0: capito?
1: Il nutrizionista me lo diceva, dice quando sei nel letto
0: 38822 38822, mandate i vostri messaggi vocali,
2: c'avevo voglia di dirlo.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Quando è
8: pesca?
7: È la colazione. Quando è
9: alla pera?
7: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione, perché quando è vita, è yoga. Yoga, molto più che buono.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Ambra Sabatini, 3 ore paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
13: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
14: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
15: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
16: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
17: Nuvola la trovi su siscom.eu.
18: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
19: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, pagli informativi su finecobank.com.
7: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
8: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
9: Sei pazzo per l'estate? Sei nel posto giusto!
20: Tutti pazzi per RDS!

0: spazi per RDS. Vedete Claudia da Treviso ci scrive: io palestra d'inverno e acqua gym d'estate.
1: Ecco, vedi, se la divide.
0: Perché parlavamo del di cosa sport succede olimpico quando poi arrivano le vacanze. Uno che fa la palestra non ci va, ovviamente, ma che fa?
2: Sceglie il posto con la palestra.
0: C'è gente che sceglie il posto con la palestra.
1: C'è chi va al mare con la cicletta.
0: Se la porta. No, Sentiamo invece voi pedalando. Che cosa fate.
3: Buongiorno ragazzi, non si molla nulla, nulla, né d'estate né d'inverno. Eccola. Io purtroppo non ho la possibilità di andare in palestra, quindi ho le mie app scaricate, mattina sveglia alle 5, è estate inverno, 40 minuti di ginnastica, poi colazione e poi in macchina per andare al lavoro. E la sera in estate 8-9 km, anche con questo caldo, o d'inverno un'oretta di spinning perché ho la spin bike.
1: Abbiamo lo stesso comportamento.
2: Sì, sì, mi, mi ha convinto questo messaggio.
0: Ma sarai, informissima.
4: Proprio ieri sono andata a sospendere l'abbonamento in palestra. Ecco. Ci rivediamo il 2 settembre.
1: 2 settembre, proprio secca direi. Due anime diverse.
0: Ci scrivete inverno gin tonic, estate spritz. Bene.
2: Si cambia, no, si cambia.
5: Porto con me dei pesi.
1: Porto in palestra.
5: Viaggiando in macchina, altrimenti cerco una palestra lì intorno, ecco. Ma indiscutibilmente non mollo.
1: Brava, ciao.
0: Anche mi porto la pedana della propriocettiva perché quella lì ti risolve tanto.
2: Sì, la pedana propriocettiva si percuci
1: la piscina per nuotare.
6: Ragazzi, buongiorno. Io faccio come Buzz.
1: Sì.
6: Ho mollato il primo agosto di 10 anni fa, però.
0: Perché non è ancora arrivato, scusa.
1: Sei un grande.
0: Angela, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Salve, si è mollato anche la chiave.
0: Sei già in vacanza.
1: Che cosa fai? Molli, non molli? Che fai?
7: No, io corro, faccio rambisti in realtà. È un allenamento misto.
1: Okay.
7: Di corsa e esercizi.
2: Come si chiama, perdonami?
0: Rambo, cioè viene da Rambo?
7: Rambit.
0: Ah, ok, pensavo Rambit.
2: Aspetta, Rambit?
7: Sì.
1: Rambit. Senti, ma hai il fiatone, sei appena tornata?
7: Esatto, sono appena tornata.
0: Perché tu ti fermi e fai delle cose sul posto, poi rifai col run e poi ti fermi.
7: Esatto, con una coach. È un gruppo di folli ragazze che ormai da dopo Covid ci siamo incontrate
1: e correte.
7: Facciamo questo esercizio
2: sempre a corpo libero?
7: No, cioè abbiamo anche attrezzi.
2: Ve li portate mentre correte? Come fate?
7: No, li lasciamo, abbiamo un punto fisso che è la nostra pineta comunale, quindi lasciamo lì gli attrezzi.
0: Quando ti vendono gli ombrellini quando piove, cioè hanno sempre dei posti dove lasciano delle cose e voi lasciate i manubri.
1: Perdonaci, ma se hai il fiatone ora, a che ore sei andata stamattina?
7: L'appuntamento è alle 5.50.
2: 5.50?
1: Ma dove sono?
2: Le 7.34.
0: Hanno già finito, da mo'. Ma scusa, anche d'estate vacanza, dico.
7: Sempre. Anche a Natale.
1: Anche a Natale. A Natale alle 5.50 eri a correre.
7: Bravo.
1: Ma dove era questa gente da salute mentale? Dove?
2: Non so.
7: Siamo a Ruvo di Puglia.
1: Ruvo di Puglia.
0: Però la corsa so che crea dipendenza, perché c'è anche la mia amica Giusy, che anche lei 20 km ogni giorno fa. 20 ogni giorno, capite?
7: E poi c'è un benessere per tutta la giornata. Incredibile.
2: C'è una sezione a San Patrignano apposta per correre.
1: Sì, per quelli che corrono a San Patrignano.
0: crea dipendenza. Senti, Angela, ci hai convinti? Proveremo anche noi questo Rambit. Magari ci svolta l'estate.
1: Però iniziamo con 20 km, perché se facciamo un po', uniamo anche Giusy.
0: Ma uniamo anche Giusy, dai.
1: Se no, veramente, se iniziamo così, anzi, iniziamo dal gabbiotto. Pigliamoci il gabbiotto per mettere i piedi.
0: A settembre ci serviranno le vacanze, però iniziamo, dai.
1: Il ricovero ci interessa.
0: Ciao, Angela.
1: Grazie.
7: Ciao.
1: Ciao.
8: Questa è la tua estate.

0: 7.38, tutti pazzi per RDS. Dopo aver parlato di palestra, di corsa, vi facciamo sentire quello che saranno i veri.
1: Il rumore dell'estate.
2: Sì, sì. Il nostro Marcolino Bellavia con il microfono in mano va in giro per le spiagge, per le montagne, le piscine. E regista dei rumori, solo quelli che si possono far sentire.
3: Sì, allora ci saranno ovviamente due concorrenti in linea. Vi ricordo che qua c'è l'infamata.
0: Quindi la sigla è dolce, ma poi c'è l'infamata.
3: Perché chi indovina dicendo il suo nome, perché sapete che il pulsante è il proprio nome, no? Dici Rossella, dici una cosa. Se la indovini, prendi un punto. Se la sbagli, il punto va direttamente all'altro.
0: Pensate un po', si fa il testa coda. Quindi mi raccomando, dovete essere. Dovete aver coraggio, ma dovete essere anche molto precisi nella risposta.
2: Allora, al 38822, intanto prenotatevi per il rumore dell'estate.
3: Il rumore dell'estate.
4: Tutti pazzi per RDS.
5: Mi manchi ma domani torna.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute. In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite se non

0: con l'offerta Parco più Hotel da soli 54,90 euro i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento. Corri da noi.
1: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
8: Ci sono cose che vorresti tornassero.
9: Come le vacanze.
8: O un bel vantaggio.
9: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su Enel.it.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
11: Anche d'estate, dalle 7 alle 10,
12: tutti pazzi per RDS.
13: It's summertime.

0: potrebbe arrivare da questo gioco strepitoso.
1: Intanto andiamo a Napoli, dove sta vivendo una bellissima estate Luca. Buongiorno.
0: Buongiorno Luca.
2: Buongiorno, caldissima.
1: Caldissima, esatto.
0: Luca, tra poco c'è la festa del centenario a Napoli.
2: Ma io purtroppo sono di una squadra che non ha troppi legami con
3: la squadra. Di che squadra sei?
2: Sono della squadra di Buzz.
3: Della Juve, della Sassari Torres.
1: Senti, vabbè, però che c'entra? Una bella festa per
0: una grande
1: la tua
0: festa,
1: città,
0: Napoli.
2: Sicuramente ci faremo riconoscere,
0: Vabbè, insomma, anche
3: in senso positivo
0: per gioia e felicità.
1: Un ghiacciolo adesso, esatto. C'è proprio ghiacciato. Vabbè. Conosciamo Daniela, si trova a Verbania. Buongiorno.
0: Buongiorno
1: cara.
0: Daniela.
4: Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti.
1: È già iniziata l'estate con la vacanza?
0: Vabbè, lì lago.
4: Ancora un paio di settimane.
1: Ok.
0: Vai al laghetto, al lago ci vai?
4: Al lago Maggiore.
3: E tu di che squadra sei?
4: Io non sono di nessuna squadra.
0: Astemia. Ok.
1: Amici, si gioca. Partiamo con il primo suono dell'estate, il rumore meglio dell'estate. Il primo, ricordiamo che è facile, quindi prenotatevi con il vostro nome, ditelo subito se lo sapete.
3: Quando volete.
4: D'accordo.
2: Luca
0: è partito subito. Vai Luca.
2: Gabbiani,
0: beccato il punto.
1: Quelli che ti rubano la pizza sulla spiaggia.
2: Luca. I fuochi d'artificio.
0: Siamo a due.
1: Mamma
0: Luca.
1: Mia. Daniela. Forza. Allora, il terzo è pure un po' più difficile, sentite bene.
2: Luca. Dovrebbe essere il rumore tipo della brace del palone.
1: Regali un bel punto alla simpatica Dani.
4: Sì.
1: Dani, vuoi rispondere così nel caso sbagli glielo regali ancora?
0: Giochiamo ping pong. Va bene.
4: No,
1: te lo diciamo noi, è il racchettone delle zanzare, quello con cui prendi le zanzare.
3: E poi le metti sulla braccia. Cioè.
1: Vince Luca,
2: grande.
1: Bag.
4: Bravo,
1: vedi. Dani, però ti mandiamo un gadget.
4: Grazie.
3: Dai.
0: Va bene. E vi abbracciamo.
2: Va bene.
1: Ciao ragazzi.
0: Grazie, ciao.
5: Caldo, voglio un gelato gigante al gusto. Tutti pezzi per RDS. Ciccio Rossella, me lo comprate voi?
6: It's summertime.

0: Grande Bruno Mars a tutti pazzi per RDS. Cari amici, vogliamo abbracciare questa ragazza che ha appena compiuto 20 anni, suo primo giorno di lavoro in provincia di Firenze, sì, in un supermercato, sì. Arriva un malvivente e lei sventa la rapina. Perché? Perché era il suo primo giorno e non riusciva ad aprire la cassa. Oh, apri la cassa. E lei non riusciva ad aprire la cassa. Diceva, guarda che
1: è
0: non...
1: un modo,
2: cioè, e lui si è rotto.
1: Vabbè, a posto così.
0: Cosa avrebbe detto Ciccio secondo te questo? Si è rotto.
3: Mamma mia,
0: miseria. Comunque ha fatto perdere tempo al rapinatore, che ha desistito e se n'è andato.

0: quindi un abbraccio a questa
1: allora,
0: ragazza.
1: Non si aprirà qua una cassa.
0: È stata pure calma.
2: Ha dato un'idea a tutti gli altri che vengono raffinati. Scusate, non riesco a aprire la cassa.
0: È il mio primo giorno.
1: È andato io. Asciugati, va, leva, ti va, va, va, va, va.
3: Tutti pazzi per RDS.
4: Tutti pazzi per RDS.
1: Eccoci in redazione dal nostro amico Guido De Santis. Caro Guido, buongiorno.
5: Ciao Ciccio, buongiorno a tutti.
1: Andiamo a ascoltare le notizie, Guido.
6: 10 feriti lievi negli scontri fra manifestanti e forze dell'ordine nel centro di Bologna, presidio per Fakir Abderrahim. Il marocchino 43enne morto durante un intervento della polizia per un arresto, idranti e lacrimogeni in risposta al lancio di oggetti e bombe carta. Le indagini sugli agenti si muovono in un ambito speciale. Sentiamo Gianluca Teodori.
7: La procura di Bologna ha iscritto quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento nei confronti di Fakir Abderrahim nel registro modello 45 bis. È l'annotazione preliminare introdotta dal governo in cui il magistrato inquirente iscrive fatti di reato manifestamente commessi in presenza di una presunta giustificazione, evitando cioè di mettere mano direttamente al registro degli indagati. La giustificazione è presunta e non comporta l'esclusione automatica di responsabilità. Nelle indagini sui fatti di domenica scorsa al Pilastro, le verifiche, a partire dagli accertamenti di natura medico-legale, serviranno ad una completa ed esaustiva ricostruzione dell'accaduto. Sotto la lente della procura, che ha acquisito le conversazioni via radio nell'intervento, ci sono le posizioni di 2 agenti e di 4 operatori sanitari.
6: Il Medio Oriente, secondo Hamas, 5 persone, fra cui 3 bambini, sono rimaste uccise in un attacco israeliano su una casa nel sud di Gaza City questa mattina. L'Iran ha preso di mira installazioni radar e sistemi di difesa aerea statunitensi nel Golfo. In precedenza esplosioni nella città di Bandar Abbas e sull'isola di Kesm, missili americani anche su Abadan. Il conflitto minaccia di allargarsi a causa del blocco dei porti sauditi da parte dei ribelli Houthi nello Yemen. I prezzi del petrolio in lieve calo sui mercati asiatici, il Brent scende dello 0,7%. Prima riunione oggi per l'esecutivo di Andy Burnham in Gran Bretagna. Il neo insediato Premier pare si appresti ad annunciare misure per affrontare il caro vita. Il calcio: Madrid ha accolto con una grande festa i campioni del mondo. Si calcola che c'erano 1 milione di persone in piazza. Le Furie Rosse prima dal re, quindi dal Premier Sanchez. Per l'Argentina rientro a Buenos Aires senza Leo Messi, rimasto negli Stati Uniti. Questa è RDS.
8: Amore, tesoro, svegliati!
9: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
8: Dai, forza!
9: Sì, però mettimi duro, duro, tutti pazzi!
8: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: 7.59, tutti pazzi per RDS, Rossella, Ciccio e Buzz, inizia la seconda ora.
1: Allora abbiamo sentito parlare dei festeggiamenti per la Spagna, però sì, continuiamo perché sono successe anche delle cose collaterali. In volo, mentre si giocava appunto la finale dei mondiali, un pilota ha pensato bene di fare un annuncio, di comunicare ai passeggeri che...
0: Tanti di questi erano argentini.
1: Sì. Che no, sentiamolo, vediamo se riusciamo a capirlo.
2: Si informa che ha sido un partido muy disputado hasta el final, con prórroga incluida.
3: Una partita difficile, sì.
2: Los equipos lo han dado todo.
1: Conosciamo
2: pero
1: el resultado.
2: La final de un mundial, lamentablemente, solo la puede ganar uno. Desde aquí queríamos dar la enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos.

0: campaniere argentino.
1: Facciamo i complimenti al nostro cioè, perché ha detto che hanno vinto gli argentini sostanzialmente.
0: E sull'aereo
1: erano tutti
0: festa.
1: Argentini. Lui, pilota spagnolo, li ha pilotati proprio, capito?
2: Senti,
1: come
2: voleva lui. Qui è legale il dirottamento, è legale.
1: È legale, penso.
0: Ma il pilota se vivos?
1: Il pilota sa ancora se vivos. Perché loro sono scesi giù e giù hanno appreso la notizia, capito?
2: Sì. È passato a cercare il pilota in volo che è ripartito subito, certo.
1: Che secondo è burlone.
0: Ha dato la notizia e si è buttato col paracadute, secondo me.
1: Comunque idolo.
3: Idolo. Ciao Turu Turu, tutti pazzi, sono Asia da Imperia e sto andando ad allenarmi a Pietraligure.
2: Brava.
4: Ciao RPS, sono Elena e oggi mi è caduto il mio terzo dentino. Ciao.
5: Ciao RPS, sono Alice, Cizio, Basso, Rossella, con voi la mattina è sempre più bella.

Alle 8.05, tutti pazzi per RDS. Quante volte succede di ricevere questa critica? Non mi fai mai regali. O il regalo che fai è sempre un pensierino piccolo, un pensierino. Invece. Esatto.

0: Esatto, invece
1: il pensiero può essere anche grosso.
0: Un regalo importante, capito? Come misura anche.
2: Ecco, perché è un regalo e non c'è solo tanto affetto, ma proprio deve essere grande, sì, capito? Grande di dimensioni.
3: Occupare spazio.
0: Chi l'ha detto che basta il pensiero?
2: Il regalo mio più grande. E allora stamattina c'è chi ci ha pensato a farlo a questa famiglia. Guarda questo.
4: Volevo fare un regalo mio più grande a mia suocera. Vai, Rossella.
5: Il regalo più grande. Il regalo più grande. Il regalo più grande.
6: Pronto?
2: Signora, sono Siglinde dell'allevamento Pazzi per i Pezzati.
6: Sì.
2: Dobbiamo consegnare alla signora un regalo che le ha fatto il signor Salvatore. Ci sta a casa lei perché è un regalo importante, ha capito?
6: Ma è un regalo per me?
2: Sì, il signore le ha preso una cosa molto bella che le riempierà veramente
0: la vita,
2: il cuore. Le arriva questo cavallo pezzato, pensi,
6: cavallo
2: bucefalo. Ok?
6: Lei è un cavallo.
2: Sì, è un cavallo a posto dove metterlo?
6: Ma è un peluche.
2: Non è un peluche. No, no, è un cavallo vero, vero, vero,
6: E che ne faccio, signora, scusi?
2: A parte che è pezzato, è molto bello, l'estetica è meraviglioso, Ha anche una criniera, uno chatouche meraviglioso che lei non ha idea.
6: Va bene, adesso chiamo
2: allora,
6: il signore.
2: Va bene, ma le arriverà bucefalo, vedrà che compagnia che le fa. Le fa una compagnia incredibile, signora. Lei non ha mai avuto un cavallo?
6: No, ma non so nemmeno dove metterlo.
2: Ma non ha detto che avevate un cortile? Avevate un giardino, un cortile?
6: Sì.
2: Bello, quello è il pezzato, sta lì fermo, buono, è instagrammabile, ci vanno anche a fare le foto tanti bambini, è molto carino, molto
6: bene. Va bene, adesso chiamo mio genero, perché Salvatore è il mio genero.
2: Ecco. Per caso delle carote, perché ha un po' fame adesso, bucefalo.
6: No, forse amore, ce l'ha, vediamo comunque, adesso chiamo.
2: Ha anche dei pezzi di anguria, ma che è vaghiotto.
6: Va bene, adesso non so niente.
2: Buono.
1: Buce.
2: Aspetti, allora noi guardi, qua mi dà 20 minuti sul Google Maps, ok?
6: Anche di più, perché sono fuori casa, signora.
2: Perfetto, grazie signora, non sa quanto sarà contenta.
1: Ma scherzi,
0: mamma mia.
6: Va bene, grazie.
1: Arriva Buce.
6: Pronto?
7: Mariella? Pronto. Mariella, sono Salvatore.
6: Mariella, ma come ti vengono un capo e certe cose? Come ti vengono? Ti abbiamo fatto passare un cavallo quando venisse. Ha capito?
7: Ma che è successo? Hanno chiamato già.
6: Hanno chiamato che fra 20 minuti mi portano un cavallo bellissimo. Ma che cazzo, Salvatore, ti te mangio.
7: Ma dai, ti mangio.
6: Disgraziato.
7: La settimana prossima,
6: fra 20 minuti.
7: Ma vabbè, tu non sei a casa.
6: Recogliete, che ne parliamo a
0: volte.
2: Non lo so.
6: Pronto?
2: Signora, sono arrivata. A chi citofono, che qua non c'è il nome suo?
6: Adesso sono uscita, non sono a casa.
2: Ma c'è il cavallo!
6: E chi sta fuori?
2: Allora aspetti che le passo un attimo il responsabile di tutto questo,
1: maneggio.
2: Va bene? Un attimo.
6: Va bene.
7: Salvatella, questo è il mio regalo più grande per te.
6: Tu non dai le cogge, mo che te le cogge, se
0: ti
6: faccio le via, tia. A calcio non cavallo.
7: Un cavallo regalo.
6: E Salvatore, mo che te le cogge, se cerchi in sparito da Porta Vera.
2: No.
6: Hai capito?
2: No. Senti, vuoi dire qualcosa a Salvatore?
6: Che è un monello.
0: Monella. Sì, una monella.
2: Ciao Mariella.
0: Ciao, un bacione.
1: Grazie.
6: Ciao.
8: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ritorna.
1: Ah, vedi che c'è la spiegazione. Ok, grazie.
2: Grazie infinite, come siete bravi, siete bravissimi. Io spero che sia bravo anche questo signore a recuperare, a riscuotere la cifra, perché ha vinto, o hanno vinto, non si sa. Comunque, vinti a Bari 600.000 euro al Super Enalotto con una schedina da 2 euro, pensate. Soldi. Ma nessuno si è presentato a riscuoterli.
1: Ah no, davvero, nessuno.
3: Hanno perso biglietto.
2: E tra l'altro il 12 agosto 2026 la somma non sarà più disponibile.
1: Amico caro, cioè vattene a prendere soldi.
3: Che ne sa quello, magari l'ha messo in una tasca, si è dimenticato.
2: Ma magari non lo so, oppure dice no, ma figurati se ho vinto. Perché anche a me a volte.
1: È lavatrice.
2: A volte ho giocato qualche schedina. No, ma a volte la giochi, però dici ma figurati se ho vinto.
1: E poi com'è andata Rossella?
2: No, vabbè, poi non avevo vinto.
1: Qui è diverso.
2: No, qui è diverso. Quindi tu che hai giocato a Bari una schedina da 2 euro, o voi che lo avete fatto,
1: che hai lavato la ricevuta, stai
3: andate a controllare
1: bene.
3: Tutti per sicurezza.
2: Andate a riscuotere, raga, ma non vi capita, cioè queste cose capitano.
3: Però se
2: mezza volta nella vita.
3: Adesso ve l'abbiamo ricordato. Se poi adesso riscuotete un
2: questo
3: qualcosina,
2: è vero, questo è saggio.
3: Cioè, come
1: vedete voi, cioè senza di noi,
3: a vostro buon cuore, quello che vuole. Però noi ve l'abbiamo ricordato.
2: Lanciateci un chicco di grano, ecco.
4: Questa è la tua estate con tutti pazzi.

0: 17, amici tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento di ragione o torto, ovvero è arrivato il momento di dirci quel problema, quella questione annosa che tirate fuori in ogni occasione con i vostri parenti, con i vostri amici, alle cene, e voi siete convintissimi di avere ragione.
1: Questione assolutamente irrisolta. Noi vogliamo sapere se avete il coraggio di sottoporre il tutto al Tribunale Popolare di RDS.
2: Certo, perché uno è convinto magari di aver ragione, però ogni tanto esternare le questioni che uno ha dentro fa bene, perché si fanno delle riflessioni, perché poi i nostri amici che ci ascoltano vi diranno se avete ragione o torto.
0: Esatto. Allora, amici, al 38822 38822, intanto proponeteci questa questione.
1: Tutte le volte che viene affrontata, tutte le volte c'è uno scontro, ed è assurdo perché tutte le volte non c'è una soluzione.

0: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
1: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
4: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo. E chi per tutto questo? Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
5: Francesca Lollobrigida, oro e record olimpico in pattinaggio di velocità. Ma sei sempre così concentrata sull'obiettivo?
6: Sì, soprattutto quando sono alla guida. Anche tu puoi...

0: essere campione di sicurezza stradale. Quando guidi, non distrarti, per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
1: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
2: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
3: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Anche d'estate, dalle 7 alle 10,
6: tutti pazzi per RDS.
7: It's summertime!

0: waking up.
1: In the morning.
2: Mamma, andiamo in spiaggia? Ho messo la crema, i braccioli, gli occhialini e la radio su tutti i pezzi per RDS. Sbrigatevi, l'acqua è bellissima.
3: It's summertime.

0: ragione o torto? Tieni il giusto, decidilo tu, decidilo tu.
1: Cosa hai deciso? L'udienza è tolta.
2: E oggi per ragione o torto abbiamo la storia di Carmelo. Buongiorno.
3: Buongiorno Carmelo.
4: Ciao ragazzi.
3: Qual è la questione? Perché ragione o torto? Perché vuoi il giudizio del Tribunale Popolare di RDS?
4: Allora, io sono in discussione con mia moglie da ormai un mese.
3: Sì.
4: Perché c'è da acquistare un'auto nuova.
3: Ok, beh, mi sembra che un mese sia poco, eh. Una discussione con una moglie per una macchina nuova, vabbè.
5: Facci il quadretto, avete una macchina che ormai è morta, la vuoi cambiare?
4: Abbiamo
5: per
4: una macchina vecchia di 15 anni che va cambiata.
3: Okay. Sì.
4: E all'epoca prendemmo una macchina per la famiglia, perché c'era la mia bambina in arrivo, adesso mia figlia è grande.
3: Sì.
5: E vuoi una decappottabile?
4: Io vorrei prendere una macchina sportiva. Quindi per coccolarmi un po', vorrei acquistarla, perché vorrei curarla, vorrei coccolarla un po'. Lei invece vorrebbe

0: prendere una macchina un po' più normale, così da città, però a leasing, ecco. Quindi
1: a leasing, cioè tu vuoi farti la coccola, sì, quando... tu vuoi farti il regalino, ecco.
2: O a noleggio a lungo termine anche.
0: Esatto, esatto. Okay. Io voglio che questa macchina invece sia mia.
1: Tua.
0: Leasing,
1: certo.
0: Non ho mai questa.
3: Ma scusa, litigate per questa storia.
1: Allora, intanto ci arriva un messaggio e dice: discussione con la moglie, quindi hai già torto. Ci dicono. ci sembrano. Grazie per il tuo messaggio, amico.
3: Scusa, tu hai provato a parlarle, lei non ne vuole sentire, no. Vuole un utilitario, una macchina per la città, per la famiglia,
0: sì,
3: comunque.
0: Sì. Una cosa comoda, dice, comunque ogni tanto.
3: Ma questa macchina la usate entrambi o soltanto
1: esatto.
3: Tu?
1: E chi pagherebbe questa macchina? Così tanto.
0: No, la pago io, ovviamente. La pago io.
3: Ovviamente, insomma. Vabbè, e quindi la usate in due?
0: La usiamo in due, ogni tanto viene mia figlia, potrebbe utilizzarla anche lei, però raramente, insomma, ormai mia figlia è grande, non c'è più
2: ma
0: bisogno.
2: prendete
1: sì,
2: una
1: non
2: macchina.
1: C'è più l'identità della famiglia.
2: Però prendete la macchina che vuole lei e poi ti prendi una moto tu, per esempio.
3: Sì, ma se lui vuole una macchina sportiva adesso.
1: Allora, formuliamo la domanda per il nostro tribunale popolare. È arrivato il momento per il nostro Carmelo di farsi la coccola e di comprarsi la macchina o
2: deve dare retta alla moglie, comunque alla famiglia, altre esigenze? Cosa è più giusto fare? Chi ha ragione, il nostro amico Carmelo o la moglie?
3: Ecco, stai tranquillo Carmelo, perché arriveranno tanti messaggi, già lo so, perché già li stanno arrivando.
1: Guarda, pensa questo, se paga lui è giusto che decida lei, non è male, non è male.
3: C'è tanta, veramente, ragazzi, è molto democratico.
1: Sono in forma
3: tutto,
1: i nostri amici.
3: 388-22-388-22, scatenatevi su ragione o torto, ha ragione Carmelo o sua moglie?
4: Sei pazzo per l'estate, sei nel posto giusto.
5: Tutti pazzi per RDS.

0: Tutti pazzi per RDS, caro Carmelo, sono arrivati tantissimi messaggi. Ricordiamo un po' la storia in brevissimo, perché Carmelo è sposato, dopo tanto tempo vuole cambiare la macchina e dice alla moglie: ma perché non ci prendiamo una bella macchina sportiva, ormai i bambini, i ragazzi sono grandi, eccetera. E la moglie non vuole, vuole un'utilitaria.
1: Perché spendere poco, i soldi con
2: addirittura
1: la macchina
2: in affitto,
1: nuova,
2: noleggio, cioè, pure al leasing.
1: Ma lui
2: leasing.
1: Dice: è arrivato il momento della mia coccola, posso comprarla l'altra
2: una
1: volta?
2: Mustang,
1: abbiamo capito. Preso quella per tutti, adesso è
0: Mustang, io altro che Mustang.
3: Buongiorno a tutti pazzi, io ho avuto lo stesso problema. Da una station wagon mi sono fatto una cabrio e mia moglie adesso è felice e contenta. All'inizio diceva di no, ma poi adesso
2: ci piace.
3: Vado alla grande.
2: Ci piace.
0: Quindi puoi
1: vai
0: insistere.
1: Dritto per la tua strada.
4: Buongiorno, taglia la testa al toro, compri l'utilitaria per la famiglia e ti compri la macchina poi che vuoi tu.
1: Grazie,
2: grazie, sì. Poi ti compri la villa al mare.
0: Evidentemente ne può comprare una.
1: È uno ski lift per la scelta, montagna. Sì.
5: Ma fammi capire, se c'era da cambiare la cucina, voleva quella di ultima generazione, piastra induzione, frigo super tecnologico e la lavastoviglie che fa tutta da solo. Compra sta macchina e basta.
2: Basta.
1: Ha trovato la soluzione.
0: Ma perché la cucina deve essere solo per le donne? Non ho capito. Vabbè, andiamo avanti. Comunque, caro Carmelo, noi un po' di idee te le abbiamo date.
1: Sì, non ne fare una tragedia, Carmelo.
0: A proposito di tragedie, guarda, arriva la tragedia moderna. Se vuoi rimani sempre con noi, perché c'è tragedia moderna, puoi anche giocare con
2: intanto
0: noi.
2: Intanto prenotatevi al 38822 38822, amici.
6: Tutti pazzi per RDS.
7: Tutti pazzi per RDS.
8: Ufficio Case Smarrite?
9: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
8: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma e sua da 5.400 euro IVA esclusa grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
9: Mi sento già più carico.
8: Info su toyota.it.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
12: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
14: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento sul concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
16: Deghi arredare casa?
17: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
18: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
19: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
18: E te lo porto io! Deghi provare!
16: Deghi fidarti!
18: Perché se non Deghi, non ci credi!
4: La musica che ti piace l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.roccol.it. Tutta la tua musica online è qui.
5: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè, io vi chiamo, non ho mai aspettato.
16: Siete veramente perfetti.
12: Grazie Octopus di esistere.
5: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Sono le 8.40, martedì 21 luglio, è arrivato il momento di scoprire che tempo farà grazie ai nostri amici di 3.

0: di situazione in miglioramento. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
1: Mangia Supreme, menù per gatti raffinati con tonno cotto al vapore e superfood. E se un premio vuoi dare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: questa come fai a non cantarla questa sigla? Abbiamo Margherita da Livorno.
1: Buongiorno Margherita.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno Margherita.
0: Sei pronta?
1: Sapete Margherita?
2: Sì,
1: adesso.
2: Prontissima.
3: Allora, cominciamo con la prima tragedia.
2: Vai.
1: Un'urgenza impellente stringe le mie viscere mentre il convoglio sobbalza sui binari. Cerco disperatamente il tempio del sollievo, ma la speranza si infrange contro una muraglia umana. Una schiera silenziosa e implacabile presidia la soglia sacra, sbarrandomi la via. Il tempo stringe, il tormento cresce e l'attesa si fa eterno supplizio. Posso aprire un po' di più lei?
3: Com'è Margherita?
0: Che tragedia.
2: Allora, sei sul treno e hanno c'è una fiera.

0: le norme per andare in bagno.
1: Brava, bravissima.
2: Brava.
3: Molto bene.
1: Di molto bene.
3: Secondo atto. Nel segreto delle mie stanze ho osato sfidare le leggi della natura, invocando l'alchimia dei colori per mutare la mia chioma. Ma l'empia miscela ha ribaltato il mio destino. Lo specchio ora riflette un'aberrazione visiva, un riflesso innaturale e grottesco che mai occhio umano avrebbe dovuto concepire, frutto della mia imperizia.
2: Margherita, che tragedia è?
0: Hai sbagliato la tinta.
3: Ho sbagliato la tinta, sì, brava.
0: Te lo dice una con la voce che le ha fatto questo errore più volte.
2: Senti, facciamo un 3 su 3, sei pronta?
0: Vai, ci si prova.
2: Vai, Ale, Ale. Le tenebre calano e l'aria si riempie di un sibilo sinistro. I minuscoli vampiri della notte sferrano il loro attacco ravvicinato. Cerco nelle mie vesti lo scudo invisibile, l'essenza scacciatrice, ma la boccetta è rimasta altrove. Indifeso di fronte alla moltitudine alata, mi rassegnano un'interminabile notte di tormento e incessante prurito.
0: Ti sei dimenticato l'antizanzare.
2: Ma no! Ma certo, Margherita!
1: Applausi! Mamma mia, un 3-0
3: Sipario, hai vinto!
2: Allora, parliamoci dal livornese al livornese. Quando vai al mare?
0: Tutti i giorni.
2: Anche oggi?
0: No, no, scherzo, in realtà lavoro, però il weekend siamo sempre al mare.
3: Bravo, brava. Hai vinto l'RDS che lavora, Bang.
2: C'ho paura. Vabbè.
0: Poi la livornese si va sempre al mare tutti i momenti.
2: Ti si vuole bene. Va bene.
3: Ciao Margherita.
2: Baci, complimenti.
0: Ciao ragazzi, grazie mille.
2: Ciao bella, ciao.
4: Svegliati con il sorriso anche d'estate. Con a tutti pazzi per RDS.

0: pazzi per RDS, cari amici, noi ci fermiamo un secondo, però prima diciamola questa che è molto interessante. La Società Europea di Riproduzione Umana ha preso un po' delle posizioni contro gli eccessi delle cliniche della fertilità, perché soprattutto sapete che ci sono, cioè servono dei limiti per i donatori di
1: la
0: seme,
1: banca
0: insomma.
1: Del seme.
0: Sì,
1: insomma.
0: Sì.
2: Ma c'è gente che lo paga il seme, cioè, no? Quindi c'è gente
1: basta
2: che...
1: prelievi?
0: Non basta 50
2: come Renato
0: prelievi.
2: Pozzetto che andava per il sangue tante volte per avere più soldi, la stessa cosa.
0: Ho capito, però voglio dire, oltre 50 figli sparsi per il mondo,
1: non
0: basta.
1: Perché ci sarebbe caso di...
0: Perché c'è un cittadino danese, pare che abbia ricevuto proprio un ordine dal tribunale di cessare la sua attività, perché ha già ceduto 550.
2: C'era già troppa gente con i baffi uguale a lui in giro per il paese.
1: Capito, Bazza, è arrivato il momento di riconoscerne uno a uno.
2: Uno a uno,
1: basta con questi versamenti.
3: Tutti pazzi per RDS.
1: Andiamo in redazione da Guido De Santis, amico mio, buongiorno.
4: Ciao Ciccio, buongiorno a te e a tutti.
1: Ascoltiamo tutte le notizie, grazie Guido.
4: Il Medio Oriente, decimo giorno di attacchi statunitensi sull'Iran, che risponde colpendo obiettivi americani in Bahrain e Kuwait. Fonti internazionali parlano di una richiesta di Teheran per una tregua di 10 giorni. Intanto Hamas riferisce di un attacco israeliano su Gaza City con 6 morti, stessa famiglia, fra cui 3 bambini. A Londra il discorso di insediamento di Andy Barnum a Downing Street, il nuovo primo ministro, è partito dalla constatazione di essere

0: Il settimo capo del governo negli ultimi 10 anni.
1: Making this a moment for reflection.
2: Questo rende questo momento un'occasione di riflessione e di nuova determinazione. Richiede alla mia generazione di politici di alzare il livello e di dimostrarsi all'altezza delle nuove sfide. La Gran Bretagna deve mostrare al mondo che possiamo ritrovare la nostra stabilità ancora una volta. E la nostra sfida è proprio questa: far funzionare la politica, farla funzionare meglio.
0: In Ucraina, 4 residenti della regione di Donetsk sono rimasti uccisi a seguito degli attacchi russi delle ultime 24 ore, ne parla il governatore locale. Siamo a Bologna con i 10 feriti lievi negli scontri alla manifestazione per la morte di Fakir, il 43enne marocchino che ha perso la vita nel corso di un arresto operato dalla polizia. Lancio di oggetti e bombe carta, gli agenti rispondono con idranti e lacrimogeni. Scattato il nuovo scudo penale per i 2 agenti e 4 sanitari iscritti nel nuovo registro. I mercati, il prezzo del gas apre in calo all'hub europeo di riferimento, che è quello di Amsterdam, flessione dell'1,85%. Intanto la borsa di Tokyo chiude la seduta con un forte rialzo del 3,3%. Siamo allo sport con Paola Gubbiotti.
3: Delirio a Madrid per i campioni del mondo. I ragazzi di Luis de la Fuente sono rientrati in Spagna per ricevere l'abbraccio della famiglia reale, del premier Sanchez e soprattutto dei tifosi, con il pullman scoperto che ha attraversato la capitale. E i mondiali del 2030 potrebbero essere estesi a 64 squadre, l'annuncio dalla Federcalcio sudamericana. Il torneo del centenario si svolgerà in 3 continenti e 6 paesi. Spagna, Portogallo e Marocco ospiteranno la maggior parte delle gare, quelle commemorative, in Uruguay, Argentina e Paraguay. Suggestione Guardiola, Maldini e Leonardo avrebbero incontrato l'allenatore spagnolo a Barcellona. Il presidente della Federcalcio Malagò annuncerà il nuovo CT probabilmente giovedì a Milano all'assemblea della Lega Serie A. Tour de France si riparte con la settimana conclusiva e l'unica cronometro individuale di questa edizione a Evian, con Pogacar in maglia gialla. Questa è RDS.
4: Amore, tesoro, svegliati!
5: No, a 5 minuti vuoi far nanna.
4: Dai, forza!
5: Sì, però mettimi duro, tutti pazzi.
4: Però lavati i denti, perché sennò la mamma sviene.

0: Buongiorno a tutti, le 9 in punto, questo
1: evviva,
0: momento.
1: Evviva!
0: Tutti pazzi per RDS. Rossella, Ciccio e Buzz, noi si riparte.
1: Si riparte, partiamo dalla robotica, ecco. Però quella di combattimento che è diventata proprio una realtà.
0: Sì.
1: Perché in Cina c'è il primo torneo mondiale tra robot umanoidi.
2: Come nel film di Hugh Jackman.
0: Ci ho messo
2: Rocky. Facevano combattere i robot. Sì, sì, vedi.
1: Ma il bello è che questi sono, insomma, preparati come? Cioè si allenano come vanno anche loro sulla scalinata di Filadelfia.
2: Non credo che bevano le uova dal bicchiere.
0: Non corrono neanche con birillo.
1: Oppure
0: e non
1: quando
0: neanche
1: vanno nell'angolo, oh, mi si è rotto un processore, sistemalo. Dammi un po' di olio.
2: Chiudimi il chip.
1: sto perdendo sensori.
0: Sto sanguinando dal chip. Togli l'emorragia.
1: Ma dai ragazzi, ma dove siamo arrivati?
2: E poi gridano, Elon Musk!
1: Invece di Adriana. Vabbè, succede anche questo, sappiatelo.

0: con Bob Sinclair featuring Steve Edwards a tutti i pazzi per RDS. Buongiorno a tutti da Franco di Buzz Furitano.
1: Vedi che viene fuori il passato da grande voce radiofonica.
2: Certo. Sì.
0: Poi ho smesso, però.
1: Per il business.
0: Mi dedico ad altro, mi dedico salute. Tanta salute per Rossella. Mi dedico a Buzz con questa compagnia che ormai è leader nel settore, come sapete, a livello europeo. Sì. Forse la nostra forza è che abbiamo chiarezza, una sola tariffa.
2: Questa è colpa tua, Buzz, perché accendi l'aria condizionata a palla e io mi raffreddo.
0: Sono
2: va
0: arrivato
2: bene.
0: Adesso,
2: quindi
0: non so
2: c'è
0: di cosa
2: anche
0: stia
2: questo,
0: parlando.
2: Non solo
1: siamo usciti dallo scherzo, siamo usciti per fare un quadretto.
2: Tariffe tarocche pure aria condizionata tarocca. Ecco.
3: Ciao, sono Giampiero da Bucinasco e voglio fare uno scherzo a mia mamma con Bazzafon.
4: 5 cellulari con la Bazzafon, baby, io ti abbonerò. Chiamavamo dalla zona nord, chissà quanto costerà.
5: Pronto?
0: Buongiorno, mi chiamo Franco, ci ha dato il suo numero, signor Giampiero. La chiamo da Bazzafon Italia per il cambio del numero.
5: Il passaggio del numero cosa, scusa, per
0: me? No, praticamente non sapeva niente, signora.
5: No, io non sapevo niente, che numero è?
0: Allora, il signor Giampiero ha fatto la nostra fantastica offerta Family e quindi ha coinvolto tutta la famiglia in un passaggio di linea sia per il telefonino che per internet a casa.
5: Non lo so, aspetti un attimo, mamma e figlio, perché non ne so niente. Guardi, di questa cosa.
0: Guardi, è qui in linea con noi, signor Giampiero, aspetti un secondo di lui.
3: Mamma, dimmi. Mi sono dimenticato, l'avevo fatto un paio di settimane fa.
5: Che cos'è questa cosa?
0: Allora, signora, praticamente l'offerta funziona così. Intanto avrete un numero unico, se vuole prendere un foglio e una penna, le detto il numero nuovo, signora.
5: Che è allora, mi dia il suo numero.
0: Allora, segni 4122
5: 1 2
6: 4468 3434 9236 9781 1342 1265 6934 6133.
5: Ancora mi sta dicendo.
0: Sì, perché sono 48 cifre. Allora, le ultime 8 sono
5: 48
3: cifre che ho un marito vero.
5: Ma che ne so, io non ho capito, sto facendo un errore di avviso. Ancora non ho finito, stai zitto.
0: 3 3 4 1
5: ma queste cifre che cosa sono?
0: Allora, questo qua è
5: perché non c'è un numero di telefono, giusto?
0: Sì, questo qua è il numero unico, è una tecnologia nuova, praticamente avrete lei.
5: Ma che devono fare? Chi mi chiama questi numeri? Mi chiama a me, deve fare questi numeri.
0: Esatto.
5: Ma è una cosa assurda questa cosa.
0: Perché so, questo numero a 48 cifre rende la linea molto più forte. Questo abbinato all'antenna che monteremo. Praticamente, tanto le dico le tariffe. Il signor Giampiero pagherà soltanto 5 euro per il telefonino e 5 euro per internet. Mentre invece signor Giovanni e il signor Francesco pagherete i primi 2 mesi completamente gratuiti. Poi successivamente diventeranno 5 euro a raddoppiare.
5: Intanto
0: i primi 2 mesi sono gratuiti.
5: Questo l'ho capito.
0: Ok, poi diventerà 5 euro e poi a raddoppiare. 10, 20, 40, 80, 120.
5: 800.000 per non è d'accordo mio marito con
0: intanto,
5: questa
0: signora,
5: cosa
0: non le ho detto neanche la cosa più importante, che comunque avete vinto per ognuno di voi un weekend al piano degli albanesi all'agriturismo Renza per 2 persone.
5: Ascolta, a me sta vacanza non mi interessa, sono venuto proprio.
0: Se rinuncia alla vacanza c'è una penale, signora, però
5: Non lo so, però è necessario tutto, io devo pagare con i miei figli tranquillamente.
0: Parli con i suoi figli tranquillamente e può parlare anche in diretta con tutta l'Italia, perché è in diretta a tutti i pazzi per RDS. Tuo figlio ti ha fatto uno scherzo. Ma perché non vuoi andare all'agriturismo Renza? È così bello, si sta bene. Angela,
5: ma io gli ho fatto uno scherzo, ma vaffanculo.
0: Ciao Angela, ciao Giampiero, saluta anche
3: ciao,
0: papà.
3: Ciao, ciao, ciao, ciao.
7: Richiedi uno scherzo anche tu su rds.it o sulla nostra app nella sezione di Tutti pazzi per RDS.

meglio fare i compiti. E secondo me neanche Buzz e Ciccio li hanno mai fatti. Rossella, dai una nota sul registro a tutti e due. Buongiorno.

0: Alle 9:14, tutti pazzi per RDS, è arrivato il momento del vostro piccolo sporco segreto. Avete un segreto che tenete da anni, che non avete avuto mai il coraggio di liberarvi. C'è la possibilità adesso e la materia può essere di qualsiasi tipo.
1: Di qualsiasi tipo, anche in amore o in famiglia, cose che avete tenuto sempre nascoste.
2: Tradimenti, criminelli.
1: Anche dei crimini.
0: Insomma,
1: tutto quello che volete.
0: Abbiamo avuto casi di corruzione, abbiamo avuto cose importanti.
1: È arrivato il momento di sfogarvi, di mettere un po' a tacere quel rospo
2: Perché dovrei farlo proprio alla radio di fronte a milioni di ascoltatori? Perché noi vi cambiamo la voce, vi cambiamo il nome.
0: Anonimato,
2: quindi siete
0: totale.
2: liberi,
0: certo.
2: Amici,
1: sì, non vi riconoscerà nessuno, però quantomeno condividete, tirate fuori questo rospo che è dentro da troppo tempo.
0: Se avete un piccolo sporco segreto, noi aspettiamo la vostra, il vostro racconto,
2: e noi ascoltiamo ma non giudichiamo al 388 22 388 22. Io un po' giudico
1: sempre.
3: Relax, musica e tanta compagnia.
4: Summertime on RDS.
5: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app
6: RDS.
3: Pronti a vivere il divertimento? A Mirabilandia ti aspettano attrazioni da record, spettacoli mozzafiato e Nickelodeon Land, la grande area tematica per tutta la famiglia. E con l'offerta Parco più Hotel, da soli €54,90, i bimbi entrano gratis. Mirabilandia, vivi il divertimento!
7: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo, Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
8: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su frutta nelle scuole.

0: www.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Gita fuori porta, ma l'orticaria non ti dà tregua? Con Zyrtec 7 compresse puoi ottenere un rapido sollievo dai sintomi dell'orticaria. Via libera alla tua giornata. È un medicinale a base di cetirizina. Leggere attentamente il foglio illustrativo, indicato dai 6 anni di età, da UCB Pharma.
6: Quando è
7: pesca?
6: È la colazione. Quando è
8: alla pera?
6: È ricreazione. Yoga, un sacco di frutta in un succo di frutta, perfetto in ogni situazione, perché quando è vita è yoga. Yoga, molto più che buono.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
10: Ci sono cose che vorresti tornassero.
11: Come le vacanze.
10: O un bel vantaggio.
11: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
12: Anche d'estate, dalle 7 alle 10,
13: tutti pazzi per RDS.
14: It's summertime.

0: segreto, il piccolo sporco segreto.
1: Tanto, tanto mistero, ma soprattutto storie. Storie che uno si porta dentro e adesso può condividerle con noi. Tanto voce picciata e anche nome inventato, tipo Laura.
2: Come
1: tipo
2: la nostra amica Laura.
3: Laura è proprio nome inventato e la voce sarà. Sarà
2: Laura, quel. Buongiorno. Sentiamo.
4: Buongiorno.
3: Ecco, Laura, buongiorno. Raccontaci, Laura. Proprio ci racconti come ci ha mandato il messaggio con la stessa formula. Vai.
4: Con la stessa formula?
3: Sì.
4: Ok, ho due amanti.
2: Due?
4: Sì. Uno da circa 5 anni, sì. E uno da circa 2.
2: Ah, uno più fresco, diciamo.
1: Ma hai anche un marito?
4: Sì.
1: Ah,
4: okay. Ho anche un marito.
2: Hai
1: da
2: anche
1: quando?
4: Ho dei figli. E è una famiglia normalissima, come tutte le famiglie che ci sono.
3: Sì.
4: Due figli, marito, si sta bene.
3: Questo è il fatturato. Poi c'è il nero, che c'è uno da 5 anni.
2: Però come riesci a coniugare questa situazione?
4: Ma non sono della mia stessa città, quindi,
3: okay.
4: Quindi ci vediamo raramente, devo dire, non è che ci vediamo. Però comunque ci sentiamo.
2: Ma perché tu fai il lavoro che viaggi?
4: Io no, non viaggio,
3: non
4: però
3: viaggio.
4: Faccio un lavoro che comunque mi permette
3: ti
4: di girare.
3: Ti permette poi di... Senti, ma era... zero giudizi, però dico, era necessario il secondo? Cioè, nel senso, o è capitato il secondo?
4: Diciamo che il secondo è capitato e forse era necessario perché il primo non mi dava più quello che io desideravo.
1: Era diventato un marito
3: qua,
1: il primo.
3: Allora era necessario.
1: Scusa, esatto, se è diventato marito
4: allora
1: il primo amante, a quel punto puoi divorziare. Ah, ok.
2: Si aprono le candidature per il terzo adesso, fra poco.
3: Insomma,
4: No.
1: Basta.
4: No. Perché comunque li amo tutti e due.
3: Sì. Scusa, che cos'è il secondo di più rispetto al primo e il primo di più rispetto al secondo?
4: È più presente.
3: Il secondo?
4: Sì.
2: Senti, ma tuo marito,
4: lo vedo di più.
2: Tuo marito ti piace ancora o ce l'hai così come soprammobile ancora?
4: Come soprammobile.
2: Okay.
1: Però
2: cioè, no.
1: È importante perché siete diventati fratelli poi alla fine, giusto?
4: Ma no, nemmeno. Perché anche lì comunque c'è il sesso e andiamo
1: d'accordo
4: anche lì ancora.
1: Ma sei fortunata.
4: Sì.
3: Cioè, di solito è normale, Rossella. Cioè,
1: no, nel senso non è. Dopo un marito diventa un amico e quindi non c'è più il sesso, e capisco che la signora va a cercare oltre.
3: Spero di no, invece anzi.
1: La signora ha tanta roba.
4: Sì. No, non bisogna. Bisogna comunque continuare.
1: Annaffiare la piantina.
2: La piantina, Rossella.
3: Perdonaci, e sull'aspetto sessuale sono tre specialità diverse, cioè come discesa libera, gigante e speciale,
1: allora,
3: o sono
1: allora il primo
3: ci
1: diciamo,
3: sono dei doppioni.
1: Il marito diciamo che è nel classico
2: maratona.
4: Allora il marito è nel classico, quello che ho da 5 anni è stato il primo con cui io ho avuto un extra, ecco, ed è un po' più del classico,
1: un tarzo.
4: Ma non
3: è selvaggio, sì, sì.
4: Esatto, l'ultimo è selvaggio.
3: L'ultimo
4: cioè,
3: è
4: veramente
3: selvaggio.
1: Cioè, che entra in casa e ti appiccica al muro.
3: Ecco.
4: Esattamente.
1: Adoro. Volo.
4: Adoro anch'io.
1: Senti, ma un'ultima curiosità, poi veramente ti lasciamo. Ma tu come ce li hai memorizzati? Perché poi sul cellulare c'è un traffico incredibile.
3: Certo.
4: E ce l'ho memorizzati con il nome del lavoro.
1: Giusto.
3: Perdonaci, quando è arrivato il terzo, cioè il secondo, ti sei sentita traditrice del primo amante?
4: Assolutamente no, sto benissimo con me stessa.
3: Okay.
4: Non ho nessun senso di colpa, che neanche non l'avrei fatto, no?
1: Certo. Forse non l'hai mai avuto il senso di colpa.
4: Non ne ho mai avuto, perché comunque tutta questa cosa non è nata così perché sono pazza, mi sono svegliata la mattina.
3: Comunque
4: è nata da una delusione, da una rottura.
3: Comunque che sia finito l'assunzioni?
1: Sono
3: finite secondo te il futuro, cioè nel
1: il
3: senso
1: traffico.
3: Il futuro potrebbe arrivare un terzo?
4: No, assolutamente no.
1: Senti Laura, grazie per questo diciamo grande hotel.
3: Ti
1: che
3: salutiamo
1: ci hai fatto
3: perché
1: vivere.
3: ci avrai un sacco di
2: comunque nei messaggi
3: oggi.
2: Qualcuno ha scritto ho capito chi è questa Laura. Non so.
1: Impossibile.
3: Senti, il prossimo tour di campionato con chi si gioca? Con uno, due o tre? Cioè, la prossima giornata, adesso, la prossima appuntamento con chi è?
4: Uno. È estate, stanno tutti in vacanza.
1: Stanno tutti dalle mogli, ho capito.
3: Ciao Laura. Ritiro, certo.
1: Ciao Laura, un abbraccio.
3: Ciao, grazie, ciao Laura. Ciao.
0: Sei pazzo per l'estate, sei nel posto giusto. Tutti pazzi per RDS.

0: Buon vento a tutti. Si gioca al duello dei tormentoni. Tra poco ci saranno due ascoltatori in linea che si sfideranno a colpi di memoria uditiva su tre round di difficoltà crescente.
1: E ogni tormentone corrisponderà ovviamente magari a un vostro racconto dell'estate, a una vostra emozione dell'estate, per cui potete giocare con noi e cercare di vincere.
2: Allora, intanto aguzzate la vista e le orecchie, come si dice?
0: Apparecchiate le orecchie. Anche perché il primo round
1: bellissimo.
0: Nel primo round avete a disposizione 6 secondi e vale un punto. Nel secondo round 3 secondi, 3 punti. Nel terzo round 1 secondo, 5 punti.
2: E allora temperatevi le orecchie al 38822 prenotatevi per il duello dei tormentoni.
3: Tutti pazzi per RDS. Tutti pazzi per RDS.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
6: In vacanza porti il costume, gli occhiali da sole e il Corriere. Dentro trovi tutto quello che ti serve. Più informazione, più podcast, più divertimento, più vantaggi, più Corriere. Hai tutto di più. Quest'estate abbonati a soli 5 euro al mese. Vai su corriere.it/estate.
7: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
8: Nuvola la trovi su siscom.eu.
9: Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
10: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis Idrosalino Energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
11: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514. Anticipo 7.650 euro, 36 rate. Rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
12: Questa è la tua estate.

0: duello dei tormentoni.
1: E si balla qui e si canta.
2: Chi abbiamo... sarà veloce, veloce,
1: non
2: veloce?
1: Non lo sappiamo, chiediamolo. Martina, buongiorno.
3: Martina!
4: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, buongiorno.
3: Hai sturato le orecchie?
4: Certo.
2: Come sei messa a tormentoni, Martina?
4: Abbastanza bene, ho provato le volte scorse, è andata abbastanza bene.
1: Bene,
3: okay, azzeccato.
1: Il tuo concorrente sfidante si chiama Igor e viene da Biella. Buongiorno.
2: Buongiorno Igor.
5: Buongiorno a tutti e tre, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Igor.
1: Anche a Martina un buongiorno glielo famo.
5: Sì, ma l'ho già salutata prima.
2: Ah, vi siete sentiti fuori onda.
3: Vi siete già scambiati i numeri.
5: Sì, che c'è mia moglie in diretta.
3: Ma non vi sarete messi mica d'accordo per il biscotto.
2: Saranno tre le grandi sfide. Forza, partiamo.
1: Igor, dici.
5: Allora, io l'inglese non lo so bene.
1: Let's get in town. Questo round vale un punto, quindi un punto per Igor.
2: Signore.

0: ti prego, fa che la prossima sia inglese, che parli Igor.
1: Che sia italiana.
0: Vai.
2: E gira, gira il mondo.
3: Martina
0: stavolta.
4: Giovanotti.
3: Ma la canzone, sì, come si chiama?
0: Martina.
3: Igor, vuoi dire tu qualcosa perché ti eri prenotato?
0: Anche
3: puoi
0: se
3: fare.
0: In italiano.
1: Gira, gira il mondo.
3: Sì.
5: No.
3: Ma no.
1: No.
5: Vedi che fai meglio con l'inglese.
3: Era ancora più semplice. Bella.
1: Bella.
3: Va bene, gira, questi tre punti non li prende nessuno. Andiamo nell'ultimo round che vale 5 punti. Dura un secondo il pezzo, sentite.
1: Igor,
0: vai.
1: Vai la morena.
5: Bravo. Che sentitolo forse era baila soltanto?
3: Forse baila. Morena.
0: Allora, sì, dai, però, diciamo che santifichiamo la tua vittoria perché comunque se è 1-2-0 bisognerà vedere il VAR sul titolo, insomma.
1: Guardiamo il VAR.
0: Però hai vinto, dai.
3: Hai vinto, grazie. Con 6 punti hai vinto.
5: Ah, il titolo ufficiale mi dicono che era Baila Sexy Things. Capito? Non ce ne sarei mai arrivato.
3: Ah,
1: baila, vedi? Non lo sapevate neanche voi.
0: No. A noi piace però il titolo di J-Lo che adesso
5: la cantiamo
0: Igor
5: tutti insieme.
0: Ce la rifà. Ci
5: dai,
0: dice
5: 3,
0: qual è il titolo.
5: 2-1.
0: Vai.
1: No. Let's get down.
5: Dai, Igor.
3: Igor dice l'RDS tag.
5: Cantala con me, dai.
1: Ditemelo voi prima.
3: A Martina va comunque il nostro gadget, se ti vogliamo bene. Ciao Marti, ciao.
0: Grazie a entrambi, grazie.
1: Grazie.
6: Dalle 7 alle 10.
7: Tutti pazzi per RDS.
8: It's summertime.

0: arrivato Sergio, buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Principe di Palermo, buongiorno.
0: Stai diventando un'acciughina, non mangi più, ma cosa è successo?
3: A Palermo?
4: Ho 30 anni di autonomia.
0: Perché fa caldo, perché fa caldo.
4: Sì, fa molto caldo, ma fa molto caldo. Però c'è il mare che grazie al cielo ci aiuta.
2: Ma te lo godi, sì, pomeriggio. Sì,
4: sì, pomeriggio, quando posso, assolutamente sì.
2: Sì, bravo.
4: E c'è Annuzza che mi ha detto che vi vuole mandare un messaggio bellissimo, voleva farlo ascoltare. Posso?
0: Sì, certo. Sì, certo.
4: Sentite, sentite. Grazie.
5: Ciao, Topolacchione. Ecco. Come stai?
4: Tutto bene.
5: Allora, questa mattina ci occupiamo delle vespe dei calabroni che d'estate, come tiri fuori qualsiasi pezzo di pane, arrivano. Sì. Cercheremo di difenderci, ci sono un po' di cose naturali da dire e da fare.
4: Sì.
5: E poi vacanze da soli. E col partner oppure è lecito andarsene?
4: Basta farle, anche velocemente.
5: Se vanno in giro da soli oppure no. E poi un sacco di altre cose.
2: Benissimo, perfetto. Abbiamo anche gli argomenti.
3: A me sono piaciute un sacco di altre cose.
2: Cioè, il tuo cos'è? Un sacco di altre cose?
4: No, le mie vacanze.
0: Neanche a dirlo. Ringraziamo la regia, grazie a Marco Bellavia, JJ Carrozzo, grazie infinite. Magari Severini sta facendo il caffè, arriverà. Aspettiamo anche Anna. Un bacio grande, amici, a domani.
2: Evviva, bacio a tutti.
6: Tutti i baci di RDS torna domani dalle 7 alle 10.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ed eccoci con Guido De Santis. Buongiorno caro Guido.
9: Buongiorno ancora a te Ciccio, a tutti naturalmente.
2: Grazie, noi siamo pronti per le news.
9: Gli scontri di Bologna per la morte del 43enne marocchino domenica. Nel corso di un fermo, 56 gli agenti rimasti feriti per il lancio di pietre, bottiglie e bombe carta. Lo ferma il sindacato di polizia COISP. Il Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno rivendicato la distruzione di un data center Amazon in un attacco in Bahrain. Risposta alla decima serie di incursioni delle forze statunitensi contro l'Iran. L'incontro a Palazzo Chigi con il premier portoghese Luis Montenegro per Giorgia Meloni. Ha parlato dei rapporti con Lisbona riguardo le crisi internazionali.
10: Ci siamo soffermati sui principali dossier internazionali, ribadendo il nostro sostegno all'Ucraina, l'impegno a lavorare insieme ai nostri partner europei e atlantici per una pace giusta e duratura. Sull'Iran chiaramente abbiamo condiviso la necessità di perseguire ogni sforzo per una de-escalation, il nostro impegno chiaramente particolarmente sul tema della libertà di navigazione che per due nazioni come le nostre è assolutamente dirimente.
9: Ancora a cronaca, pagavano 3 euro l'ora per turni di lavoro da 14 ore nei campi, arrestati dai carabinieri due imprenditori in Campania, i braccianti prevalentemente indiani e irregolari sul territorio nazionale. Ad Atene una coppia di turisti americani di origine greca vittima di aggressione con coltello all'ingresso del sito archeologico dell'Acropoli, arrestato l'aggressore. I mercati con agi.it, la borsa di Milano apre in rialzo, indice FTSE MIB più 0,45%. Siamo ai suoi 100 secondi, la buona giornata va a Enrico Mentana.
11: Buongiorno Guido, buongiorno agli ascoltatori. Abdel Rahim Fakir, Mario Roggero. Le loro storie, una conclusasi tragicamente, l'altra, come si sa, in carcere, almeno fino ad oggi, occupano interamente l'attenzione dei giornali, delle televisioni, delle radio e soprattutto dei politici. È come se queste due storie, quella del gioielliere condannato in via definitiva per l'uccisione di due dei suoi rapinatori e quella del 39enne che a Bologna, in una situazione tutta da chiarire, è stato bloccato e tenuto a lungo dagli agenti prima di morire, Queste due vicende, dicevo, sono lo specchio perfetto per la politica per combattersi e cercare di estrarre degli elementi di fondo da queste storie per combattere l'altra parte. Perché questa è la cosa brutta, che al di là della storia umana di Mario Roggero e di quella tragica di Fakir, si combatte una campagna elettorale. E questo impedisce di isolare ciò che è importante da ciò che è propaganda. Cosa vuol dire la legittima difesa, l'estensione della legittima difesa o il diritto alla vendetta, perché anche questo è il caso di Roggero. Cosa vuol dire il diritto alla sicurezza pubblica, ma anche alla salvaguardia della salute dei singoli cittadini rispetto ai rischi connessi anche a un fermo brutale per quanto riguarda Fakir. Ma la questione di fondo è chiara, è la campagna elettorale che è già stata lanciata e per cui queste storie diventano pantografate agli occhi dell'opinione pubblica e dei mezzi di comunicazione, da prese di posizione durissime, toni truanti da parte dei leader politici e dei loro luogotenenti. Non si può far così e non si può, tanto per intenderci, umiliare la politica a quella sua imitazione attraverso l'intelligenza artificiale a cui ha dato luogo il generale Vannacci, calatosi nel ruolo dell'imperatore romano, con gladiatori e avversari da mandare in pasto ai leoni. Così fino a settembre dell'anno prossimo letteralmente non ci si arriva. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.
7: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
1: Martedì 21 luglio 2026, 10 minuti, buongiorno, buongiorno, ovunque siate nel mondo e provincia da noi, quelli della mattina di RDS, a farvi compagnia ci penseremo adesso noi fino a mezzogiorno, siamo anche lì se vorrete sul canale 265 del digitale terrestre, dove potete ammirare Annuzza Pettinelli.
0: E dove c'è Sergio Topolone Friscia in quel di Palermo. Come stai, buongiorno. Sergio?
1: Tutto bene, la voce piano piano sta tornando, il caldo si fa sentire. Però
0: se non canti, non urli e fai baldoria, la voce torna. Questione proprio di riposo. Ecco, taci, non è più l'età? L'hai detto, l'avete sentito Italia? Ha detto che non ha più l'età. Ok.
1: Partiamo.
12: All'inizio di ogni ora.
7: I tuoi ricordi e le tue emozioni
12: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: sì, to fall in love, Olivia Dean. Allora, Sergio, che è un ragazzo che va spesso in barca, sa che anche in mezzo al mare, sì, a 20 miglia dalla costa, come sì, tiri fuori un panino, arrivano, sì, le vespe.
1: Non si capisce da dove vengono.
0: Ma non si capisce, dice, sto in mezzo al mare, veramente, a 20 miglia dalla costa, da dove
1: erano,
0: viene?
1: Erano sott'acqua con la maschera e lo snorkel che ti aspettavano.
0: Non si capisce perché. Guarda che sono terribili, così, terribili, così, d'estate è così. Da cosa sono atterrate le vespe?
1: Allora, sono molto opportunisti, sia vespe che calabroni, a seconda del periodo dell'anno, per gestirli al meglio, insomma, specie quando si mangia all'aperto. È utile sapere che le loro preferenze culinarie si dividono in due grandi categorie: proteine e zuccheri. Allora, cibi proteici e salati, carne di ogni tipo, grigliate, prosciutto, salami, wurstel, persino carne cruda, pesce e frutti di mare particolarmente attratti per l'odore forte, tipo il tonno, i gamberi, pesce alla griglia, i formaggi, specialmente quelli stagionati dall'odore intenso, cibo per animali domestici, croccantini, umido per cani, gatti, lasciati all'aperto. Poi c'è la frutta zuccherina, bevande dolci, lattine di soda, succhi di frutta, tè freddo, limonata, sciroppi.
0: Quindi niente, non si può mangiare nulla.
1: Niente, neanche il birra, vino, cocktail fruttati, niente. E neanche gelati, brioche, marmellate e miele. E poi evitare i profumi cosmetici, il creme corpo dopo barba, dalle fragranze quelle molto dolci, e floreali quando passi del tempo in giardino o nella natura, perché sennò arrivano loro.
0: Quindi è assolutamente meglio evitare.
1: Sì, sì. L'abbigliamento, allora, le vespe sono attratti dai colori vivi e dalle stampe floreali, siccome tutti d'estate stanno con i giustamente colorati e floreali, siamo fottuti,
0: siamo rovinati.
1: Esatto.
0: Oh. Dunque, intanto cosa facciamo? Arriva la vespa e tu provi a scacciarla, no? Oppure la ammazzi. Nel momento in cui la ammazzi, la vespa manda delle informazioni a tutte le amiche dicendo che c'è pericolo e vengono a darle una mano. Quindi la vespa è meglio non
1: diventa
0: uccidere,
1: diventa una rissa di gruppo,
0: è meglio non uccidere. Quindi rimaniamo calmi, ci muoviamo lentamente. Se si poggia, voi soffiate e lei se ne dovrebbe andare. Capito?
1: Fate finta di niente, guardate dall'altra parte. Allora, non la considerate.
0: Ecco, mentre mangiamo in giardino o all'aperto o in barca, caffè macinato in un piattino d'alluminio dovrebbe essere un buon deterrente. Gli oli essenziali come l'eucalipto, la citronella che usiamo per le zanzare, va bene anche per le vespe. E le piantare basilico, menta, geranio, citronella sul balcone o comunque pranzare
1: dove trovate,
0: le tengono un pochino lontane. Qui il problema è se ti pungono. Cosa fai se ti punge la vespa?
1: Cosa fai?
0: Non lo so, lo chiedo a te. Tu che faresti?
1: Ammoniaca?
0: No. Allora, prima di tutto non bisogna sfregare la zona per non lesionare e causare infezioni batteriche. Poi una crema al cortisone, un gel antistaminico e nel caso fosse un'ape, siccome il pungiglione è una sacca di veleno, non provare a toglierlo se non con una pizzetta o con le dita. Strofinare vuol dire spargere il veleno per tutta la mano dove ti appunto, quindi è assolutamente vietato. E poi mi raccomando, se siete allergici, sempre l'adrenalina, pronto soccorso, e poi chiamare qualcuno che risolva il problema, quindi un'ambulanza o cose del genere. L'unica cosa da fare è il ghiaccio. Ti appunto ci metti un bel po' di ghiaccio, o come dicevo prima, un gel al cortisone, un antistaminico, e poi il prosciutto in assoluto, come dicevi Sergio tu, la carne in generale attira le vespe. Quindi cosa si potrebbe mangiare? Una pasta in bianco, del semolino, che
1: spero non gli piace, perché hanno pure i gusti, capito?
0: L'abbiamo appena detto.
1: C'hanno i vizi,
0: Sei stato punto, se non sbaglio, l'altro giorno da una vespa, no?
1: Sì, è in moto.
0: Sì, è morta però.

0: con il ritmo giusto ormai, no?
1: C'è sempre un bel tiro.
0: È quello.
1: Ragazze e anche ragazzi, sì. Uomini, donne, signore e signori, quest'estate la prevenzione femminile si fa in spiaggia. Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Vittoria Assicurazioni insieme alla Lilt e la Federazione Italiana Rugby.
0: 5 weekend tra beach rugby, musica e tante iniziative per prendersi cura della propria salute e fare un check-up di Digital Health.
1: E ottenere informazioni sulla menopausa o salire sul Victoria Bus per una visita senologica gratuita.
0: Prossima tappa, San Benedetto del Tronto, 25-26 luglio.
1: Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta. Le informazioni su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: deghi andare su deghi.it.
6: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
5: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
7: Come si riconosce un servizio clienti pluripremiato?
8: Cioè io vi chiamo, non ho mai aspettato.
9: Siete veramente perfetti.
10: Grazie Octopus di esistere.
7: Octopus Energy, energia pulita a prezzi accessibili e un servizio clienti superlativo.
11: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
12: Mi manchi ma domani torno.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
14: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta, adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
17: Quest'anno l'accessorio più importante da portare in spiaggia è la prevenzione.
18: Torna il Victoria for Women Tour, realizzato da Victoria Assicurazioni. 5 weekend di sport, intrattenimento e salute.
19: In occasione del trofeo italiano di beach rugby, sali a bordo del Victoria Bus per visite senologiche gratuite e sostenere la lotta contro le malattie oncologiche femminili insieme all'ILT e Federazione Italiana Rugby.
14: Trova la tua tappa su victoriaforwomentour.vittoriaassicurazioni.com.
3: Victoria for Women Tour, la prevenzione femminile è la nostra meta.
0: Eccolo che arriva, il momento più atteso, quello del regalone del martedì. 4 successi di fila, senza interruzioni, la nostra sequenza mixata.
7: Il volume della tua estate.
9: Alzalo con la sequenza mixata di R.

0: Johnny da Sciacca Always chiude l'appuntamento con la sequenza mixata 4 di fila senza interruzione alle 10.36 di questo 21 luglio qui su RDS con Anna e Sergio e JJ Carrozzo in regia.
1: Facciamo un saluto a Noemi.
0: Ma sì, ma, sì, grande Noemi,
1: rovinosa cioè. Caduta dal palco, io ho visto più volte il video, proprio spaventoso perché è caduta da un'altezza. Allora, cosa ha riportato? Ha riportato una microfrattura polso e bacino. Purtroppo la tournée estiva è cancellata perché deve stare un mese a riposo. Al collare, però se lo può togliere quando sta sdraiata, e ha quello che è un gran giramento di sfere, proprio perché giustamente proprio è incredibile come non sia caduta a corpo morto. Fortunatamente stamattina si sono anche espressi i sanitari, ha fatto soltanto un giorno di ospedale, insomma.
0: Le mandiamo un grande abbraccio,
1: sì, perché è una
0: bene.
1: Grande amica di RDS, sì, è stata nel nostro RDS Summer Festival tante volte, insomma. Quindi
0: riprenditi presto e ti aspettiamo più forte di prima.
1: Vai.
2: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
3: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
7: Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MGK Vis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MGK Vis e sale l'energia.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: La musica che ti piace, l'ascolti ovunque, ma la leggi solo su Rockall. Ogni ora ti informiamo con notizie e video su artisti, concerti, nuove uscite. www.rockall.it. Tutta la tua musica online è qui.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Protagonista di 1000 film e vagheggiati, chissà cosa c'è sull'Air Force One, cioè l'aereo presidenziale.
0: Ne parliamo tra poco.

0: L'estate è musica.
1: L'estate è qui.
0: Con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Peggy Gou e Ira Star. Woman. Alex Warren, Passenger. Giselle, Dimanche Midi Pile.
2: Alors on fait le vide rempli le vide, mais c'est toujours dimanche dans ma tête.
3: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
4: Grandi successi.
5: Parlerò di un uomo ucciso, non da una coltellata, bensì da un sorriso. Dovrebbero studiarlo bene nei licei.

0: oggetto di una serie di illazioni da parte dei media americani, che dicevano che non è sicuro. È un aereo che è stato regalato alla famiglia del Qatar, vale 400 milioni, ma il Pentagono ce ne ha speso 1 miliardo per attrezzarlo di tutti quei sistemi. Il nuovo, che continua a usarlo Trump, ma non è sicuro, non è dotato di un sistema antimissile, che invece sul vecchio aereo c'è, e quindi Trump da oggi volerà sul vecchio finché non il nuovo non verrà messo a punto. Scusa, ma che cos'ha di così particolare quest'aereo? Aspetta, che abbiamo qualcuno, senti.
1: Ho bisogno di una persona valida che mi aiuti, un uomo che conosca quell'aereo come sua madre e che abbia fegato da venire.
2: L'aereo più pazzo del mondo.
0: Sì, appunto.
2: È bellissimo.
0: Vabbè, c'è un aereo particolare. Parliamo di difesa, vai.
2: Sì, l'Air Force One non è un semplice aereo di linea di lusso, ma un vero e proprio centro di comando volante di emergenza, progettato per resistere a scenari di guerra nucleare e attacchi ad alta tecnologia. C'ha una schermatura EMP, l'intera elettronica di bordo è blindata contro gli impulsi elettromagnetici generati da un'esplosione nucleare. Contromisure di difesa, dotato di radar di disturbo, sistemi per ingannare i missili a guida radar, le lanciatori di flare per deviare i missili a guida termica, incredibile. Poi c'ha una possibilità di rifornirsi in volo, un bocchettone sulla prua gli consente di fare rifornimento direttamente in aria da un aereo fornitrice, garantendo un'autonomia teorica illimitata in caso di emergenza nazionale. Con una superficie di circa 370 metri quadrati distribuiti su 3 livelli, l'aereo è concepito come una casa bianca ad alta quota.
0: E
2: poi c'è la comunicazione protetta, linee satellitari e radio criptate di livello militare consentono al presidente di dirigere le forze armate e autorizzare attacchi strategici da qualsiasi parte del mondo.
0: Quindi praticamente è una fortezza, vabbè, ma dal punto di vista così della comodità, allora una camera da letto, un bagno con doccia, uno studio privato e una palestra.
2: Sì.
0: Aspetta. Una sala operatoria equipaggiata per emergenze chirurgiche, con medico d'assalto sempre presente a bordo, e una riserva del gruppo sanguigno del presidente, quindi può essere operato in volo a qualsiasi livello. Sale riunioni e uffici, c'è una sala conferenza usata anche come sala stampa d'emergenza e postazione di lavoro per lo staff presidenziale. 2 cucine, e questa è la parte che ti interessa, in grado di servire fino a 100 pasti caldi contemporaneamente. Cioè la cucina proprio a bordo, e può portare 70 passeggeri tra staff, ospiti scelti e giornalisti accreditati e 26 membri dell'equipaggio. Pensa tu. Incredibile, eh? Però è una caccavella il nuovo.
2: Ma come una caccavella?
0: Non lo dico io, lo dice il New York
2: con
0: Post.
2: Quello che è costato.
0: Te lo spiego, perché con quello che è costato gliel'hanno regalato la base, poi ci ha messo sopra 1 miliardo, ma non ha queste sicurezze.
2: Lui ha comprato la base e poi c'è i full option a parte che si paga.
0: I full option.
2: Se vuoi sedere riscaldato, le cose, certo, la ventilazione bizzona.
0: Ma quello delle auto.
2: Anche la macchina.
0: Quella è la parte. Alla domanda che è stata fatta da qualche giornalista impertinente ai vari presidenti se sul letto presidenziale di questo super aereo è stato fatto l'amore, qualcuno ha risposto io lo prendo solo per lavorare, e qualcuno ha risposto naturalmente sì, e forse qualche figlio c'è stato anche concepito.
3: Salita del vuelo con destino alla

0: Cesare Cremonini e Elisa, le 10:58 chiudono la prima ora con Anna e Sergio qui su RDS. C'è la ricreazione.
1: No, Sergio, non c'è nessuna ricreazione, non siamo a scuola, non è l'ora di religione.
0: Caldo, caldo.
1: No, non arriva niente.
0: Panelle.
1: Ma con sto caldo, ma che c'è voglia di mangiare oltre un pomodoro scondito? Io non so cosa
0: mangiare. Al forno?
1: Cosa vuoi? Ma cosa stai cenando e mangiando con questo caldo?
0: No, niente. Niente, minestrina.
1: Sei minestrina, come no? Mannaggia.
0: Pasta con i tenerumi, buonissima.
1: Va bene, i tenerumi sono i fiori delle zucchine, no?
0: I fiori, sì, esattamente. Le foglie della zucchina verde, sì, bellissime.
1: Va bene.
0: Buonissimo.
1: Va bene, Sergio.
0: Vuoi un po'?
1: Ha già fame alle 11, figuriamoci all'1:30.
0: Non è mai smesso,
1: no,
0: veramente.
1: No, sì, lo capisco, ti capisco. Far funzionare una coppia, un nuovo decalogo, soprattutto fare vacanze separati, ne parleremo.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime.

0: La tua estate è piena di ricordi.
1: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
2: My Summer Station.
3: Torno l'informazione su RDS, le ultime news dall'Italia e dal mondo con il nostro Guiduzzo De Santis. Buongiorno Guido.
4: Ciao Sergio, buongiorno a tutti.
3: A te.
4: Guerriglia urbana fino a tarda notte a Bologna, gli scontri fra manifestanti e forze dell'ordine in occasione delle proteste per la morte domenica del 43enne marocchino bloccato dai poliziotti, 56 gli agenti feriti, secondo il sindacato di polizia, data alle fiamme un'auto del comune. Il Medio Oriente, decima notte di attacchi statunitensi sull'Iran. In risposta i Pasdaran rivendicano la distruzione di una struttura americana, un data center di Amazon in Bahrain. Il primo discorso a Downing Street per Andy Barnum, il nuovo primo ministro britannico, ha preso atto dell'instabilità politica del Regno Unito degli ultimi 10 anni.
5: Sono profondamente consapevole di essere la sesta persona negli ultimi 10 anni a percorrere questa strada, il settimo primo ministro dal 2016, il che rende questo un momento di riflessione e di nuovi propositi.
4: Ancora cronaca è dell'attore e regista teatrale 86enne Pippo Di Marca, il corpo della persona caduta stamattina a Roma nel quartiere Trastevere dal terrazzo della sua abitazione. Nuovo maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure, i finanzieri hanno individuato un carico di 650 panetti, quantitativo complessivo di oltre 770 kg di cocaina. Siamo ancora ai suoi 100 secondi, ancora la buona giornata, va Enrico Mentana.
6: Ancora buongiorno Guido, ancora buongiorno agli ascoltatori. Che spettacolo ieri sera a Madrid, totalmente invasa dai tifosi e da comunque i cittadini spagnoli che si stringevano attorno al bus scoperto con i campioni del mondo che erano appena stati a trovare di nuovo, visto che a New York erano tutti insieme, il re e la regina e anche il primo ministro Sanchez, nei luoghi del potere della capitale spagnola. Ma lo spettacolo è totale perché la Spagna, dobbiamo sempre ricordarlo, ha vinto i mondiali dopo aver vinto gli europei e le olimpiadi, ha vinto i mondiali femminili, ha vinto tutto sostanzialmente, e ha vinto questi mondiali subendo un solo gol in tutte le partite tra i turni di qualificazione e poi l'eliminazione diretta, sedicesimi, ottavi, quarti, semifinale, finale, un gol in tutto. Il portiere, che pure è stato premiato come il miglior portiere dei mondiali, ha visto arrivare verso la sua porta, dentro lo specchio dei pali della traversa, soltanto 10 tiri tra tutte le partite. Questo è lo strapotere della Spagna, che ha demolito i miti Mbappé, la Francia, Messi, l'Argentina, eccetera. Ed è per questo che c'è tutto questo hype fortissimo là in Spagna e in tutto il mondo che ama gli spagnoli. E ovviamente un po' di amarezza e di ansia di riparazione da parte di chi invece magari gli spagnoli non li ama. Ci sentiamo tra un'ora qui su RDS.

0: perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
1: Siete con noi, quelli della mattina di RDS, ancora un'oretta da passare insieme fino a mezzogiorno, anche lì sul canale 265 del Digitale Terrestre con Annuzza Pettinelli.
2: Con Sergio Dovolone Frisci.
1: Con JJ Carrozzo in regia.
2: Guarda, sentivo il nostro direttore Mentana che parlava della Spagna e tutto il resto, gli italiani intervistati da SVG hanno detto che la loro squadra preferita al di fuori dell'Italia per il 49% era proprio la Spagna, quindi gli italiani sono contenti. Al secondo posto c'era la Norvegia e poi l'Argentina, mentre Messi in assoluto il giocatore più ammirato. E intanto aria di Spagna, hai sentito di Guardiola?
1: Che è successo?
2: Sì, buonanotte.
3: All'inizio di ogni ora
0: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
0: della tua estate.

0: Mamma, madame, alle 11.16 chiude l'appuntamento con la sequenza mixata qui su RDS con Anna e Sergio.
1: Secondo te,
0: sì,
1: se tu fossi sposato,
0: sì,
1: fai uno sforzo titanico, sì, di immaginazione, per favore, sì, Sergio. Se la tua moglie andasse una settimana con gli amici lontano da te a fare delle vacanze, 10 giorni, ti secca?
0: No, perché?
1: No.
0: La libertà è fondamentale, non è che cambia qualcosa essere sposati o no.
1: Certo. A proposito della libertà, c'è il nuovo decalogo per far funzionare le coppie, diciamo,
0: ah,
1: sì, così.
0: Ah, c'è un decalogo pure.
1: Sì, sì, c'è, ma poi vedremo.
0: Vabbè,
1: fermi lì.
2: Anche d'estate non perdere le immagini esclusive della tua radio sui nostri canali social.
3: Instagram, TikTok e Facebook. Stanchezza? Eccessiva sudorazione? C'è MG Cavis idrosalino energetico. Se la stanchezza sale, arrivano i sali. E fino al 31 agosto puoi vincere subito favolosi premi. Regolamento su concorso instantvis.it. MG Cavis e sale l'energia.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e corre recensioni stellari, fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
6: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
5: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
6: Grazie, mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Clu, clu, clu, clu.
2: Perché?
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
2: Perché?
4: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
6: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conadi.
7: Via, via.
6: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
8: Andare d'accordo, far durare la coppia, bisogna essere liberi su moltissimi fronti.

0: carissima Annalisa, alle 11.26. Ah, la, con la corista. Ecco, la corista da Bettinelli.
1: Dunque, no, no, nessuna corista. Ah, sì. Amici, vacanze con i tuoi amici, separati, sì, marito, moglie, fidanzati, sì, per mantenere la nostra isola felice di autonomia e di libertà. Sempre di più sono gli italiani che pianificano di fare vacanze alternative dal proprio partner, cioè una parte dell'estate con il compagno o con la compagna e l'altra con gli amici, perché quando stai con gli amici hai un anche un comportamento diverso, più giocoso, più leggero.
0: Ma non perché è... non si può essere invece complici fino in fondo ed essere giocosi sempre?
1: Ma uno deve,
0: cioè,
1: essere,
0: perché dividersi, cioè non
1: perché,
0: potersi godere gli amici,
1: perché ti spiego,
0: così come si è, io non capisco
1: perché, però... non è che si debba stare sempre per forza appiccicati. Cosa? Capito?
0: Ma questo sicuramente,
1: oh, ecco, no, no, no,
0: ma non, non capisco perché uno è diverso quando non, cioè, se ti dà fastidio non te lo sposare, cioè,
1: ma non che ti dà fastidio. Sergio, sì, guardiamoci, non solo tu, ma guardiamoci, sì, tutti, sì, negli occhi, sì, va bene? Sì. Sei con le amiche, se passa, sì, un bel ragazzo, una battuta la fai. Sì. Sei con gli amici, se passa una bella ragazza, una battuta
0: ma
1: la fai.
0: Ma la puoi fare anche con tuo marito.
1: Non è vero, se no, non ci è stai. Vero, ma non è
0: si
1: così.
0: Si basa sulla fiducia e sul rispetto.
1: Ma non c'entra la fiducia e il rispetto, no, ma okay, una battuta, forse un po' pecoreccia, se c'è tua moglie, la tua fidanzata, non la fai. Ma questo
0: sarebbe
1: non
0: bello poterla fare. Cioè, io sogno un mondo così, dove sei libero di essere, no? Se stessi,
1: Sergio,
0: fino in fondo.
1: Non, non raccontiamoci
0: forse
1: cavolate. No, diciamo
0: c'è una breve lista di indipendenze da salvaguardare, per far durare le coppie. Uscire da soli una volta a settimana.
1: Almeno.
0: Cioè, che detto così pare che sei carcerato.
1: Vabbè. Ma non perché sei carcerato, sono delle isole di autonomia, Sergio. Okay. Vabbè, niente.
0: Autoerotismo senza dichiarare né la frequenza né il soggetto delle rispettive attività.
1: Ognuno fa quello che gli pare senza bisogno raccontarlo, no?
0: Sì. Ma già fai dell'eros col proprio partner oppure no? Cioè,
1: che c'entra anche questo? Ma sono due cose diverse.
0: Vabbè, ok, ma si può fare. Mantenere la segretezza sulle proprie password.
1: Sì, per carità. Sì. Adesso dobbiamo comunicarci anche le password.
0: Quindi bisogna stare attenti col telefono sotto sopra, cioè come se avessi qualcosa da nascondere. Vabbè.
1: Ma non
0: poi non obbligare i partner a leggere gli stessi libri che leggiamo noi, ci mancherebbe.
1: Ecco.
0: Non scegliere gli amici del partner al posto suo, ci mancherebbe.
1: Ecco.
0: Non obbligare i partner a diventare amici dei partner dei nostri amici.
1: Ecco, capito? Io sono alla mia amica Rosanna, ha un marito antipaticissimo.
0: Non obbligare l'altro a rivelarci i segreti dei suoi amici, ma quello se sono segreti perché dovrebbe rivelarci?
1: Perché uno che ti ha detto Giovanni?
0: Ma non
1: che ti ha detto Stefania?
0: Se è un segreto,
1: segreto.
0: Scacciare come un tafano qualsiasi progetto di lavoro comune.
1: Per carità, si litiga sul lavoro spesso e volentieri.
0: Quindi le coppie che fanno lo stesso lavoro, niente, si lasciano.
1: No, vabbè, insomma è normale che abbiano più frizioni di
0: non
1: altri.
0: Non pretendere che capisca e condivida le nostre scelte professionali.
1: Sì, per forza.
0: Deve tollerare i piccoli inevitabili vizi dell'altro, se non ne ha te li sta nascondendo, questo è vabbè, follia. Accettare un certo grado di mistero sul suo passato sentimentale, non indagare.
1: Ecco, ma chi era quello, ma con chi sei stato, quante volte l'hai visto, che ci hai fatto, sì. Passato è passato, è sepolto.
0: Quindi non incontri un tuo ex e non glielo dici che è stato il tuo ex.
1: No, glielo dici che è stato tuo ex. Vedi, io con lui ho avuto un flirt, poi litighi, ma va detto, insomma.
0: Beh, non stravolgere il suo stile, anche se si veste da cani deve essere autonomo. Perché è fatto al maschile questa cosa?
1: Ma anche femminile.
0: Poi femminile, in caso di figli, lasciare che il partner abbia con loro piccoli segreti ed esperienze esclusive.
1: Beh, allora, diciamo che tutto questo dovrebbe essere salvaguardato, la trovo sensata come cosa, ma vorrei sapere, a proposito delle vacanze, visto che questo è il periodo in cui si parte, quanti di voi fanno vacanze separate? Non tutte, ma una parte delle vacanze.
0: Soprattutto perché avete questa necessità, che dovete fare? Fateci sapere.
1: Ma perché avete devono l'amante? Fare, Sergio?
0: Se avete l'amante, piace... raccontatecelo.
1: Ma quale amante?
0: 38822.
1: Non riesco.
0: Solo amanti vogliamo sentire.
1: Siamo nel 2026 e Sergio, ecco perché non è fidanzato, ragiona come un uomo dell'800.
0: Ma io sono solo libero e sereno e felice.
1: Appunto, per cui mettiti nei panni di chi invece ha bisogno di andare in bicicletta con gli amici, e tua moglie odia la bicicletta perché deve venire con te. Questo sto dicendo,
0: ecco,
1: no?
0: Ecco. Perfetto.
1: Vacanze separate se ne fate e ce le raccontate.
0: 3882 3882.
2: Selezioniamo le migliori novità
3: per trasformarle in grandi successi.
4: New Music.
2: Novità.
4: New Music.
3: Novità RDS. Alex Warren. Passenger.

0: Believe su RDS. Vacanze separate, questo è il rebus della giornata. Non dico tutte le vacanze, ma una parte delle vacanze, per interessi diversi, può essere fatta in luoghi diversi. C'è chi è d'accordo, chi non è d'accordo, ci state raccontando le vostre esperienze al 38822 38822. Per esempio, io e te facciamo vacanze separate sempre.
1: Certo.
0: Eppure siamo partner in crime tutti i giorni.
1: Giustamente, tutti i giorni insieme.
0: Appunto, e lo vedi che vieni al mio di succo.
1: Vabbè,
0: e di
1: ma
0: nocciolo.
1: Noi non siamo una coppia, che c'entra?
0: Siamo una coppia, prova a dire che non siamo una coppia, siamo una coppia radiofonica.
1: Radiofonica.
0: Nella
1: cioè,
0: vita. Quindi cioè. Tu stattene a Palermo e io in giro per il mondo.
1: Ma io sono felice.
0: Ciaone!
2: Svegliati col sorriso. Good morning. Con tutti pazzi per RDS.
3: Arisa, voto 5. La cantante ha dichiarato di avere un modo particolare per curare la cervicale. Infila due pennette crude nelle narici e inizia a respirare davanti a una bacinella piena d'acqua. Non vogliamo sapere dove le mette quando ha mal di pancia.
2: No, sai, dalle 7 alle 10 l'energia per la tua giornata è tutti pazzi per RDS.
4: Se hai perso qualcosa, riascoltala nella sezione podcast di rds.it o sulla nostra app.
5: Te? Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
6: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.
7: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
8: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito. Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next, la magia di Giffoni.
9: Deghi arredare il tuo giardino?
10: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
9: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
10: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
11: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
10: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
9: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
10: Deghi provare,
9: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
12: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
9: oh.
12: O ti senti così, o ti senti ACT.
13: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90€. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90€. Provalo in farmacia e parafarmacia.
14: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Sempre di più le coppie che le fanno, qualcuno invece dice no e allora io voglio stare con lui, sempre con lui, solo con lui.
1: Ne sentiremo tra poco.
2: RDS.
16: Solo per ascoltare i successi. E allora sorry, scusa, lo sento 100%. Grandi

0: stanze separate, coppie che vanno a fare cose diverse, sì. Ma prima di tutti, a proposito delle password che abbiamo detto che non devono essere condivise, sì, abbiamo la testimonianza di un ascoltatore. Senti.
1: Buongiorno Anna, buongiorno Sergio. Ciao. Sono Gino da Pistoia.
2: Ciao.
1: Scusate la voce, però non voglio che la mia compagna mi riconosca.
2: Ci mancherebbe.
1: Il segreto per quanto riguarda le password dei telefoni e quant'altro, io non sono d'accordo, perché in una coppia ci rispetti e ci sono password. Ora la mia compagna ha una password del telefono e c'ha l'impronta digitale. L'unica cosa è che lei non sa che io so la sua password e di tanto in tanto va a guardare il telefono. Sono sincero, non ci ho mai trovato nulla. Però è meglio che ella non sa che io conosco la password, perché se la cambia io poi non posso più controllare.
0: Gino, non si può fare, non si può fare.
3: È violazione della privacy.
0: Non si può fare, Gino.
3: E poi devi fidarti, se non ti fidi non ci stare, cioè, capito?
0: Gino,
3: è basato sulla fiducia il rapporto. Se non c'è fiducia e rispetto reciproco è inutile stare insieme, ognuno per i fatti suoi e fate la bella vita. Cioè,
0: la bella vita.
3: Prendete esempio, insomma.
0: Da chi?
3: Da me.
4: Ciao Anna, ciao Sergio. Allora, sì, io con il mio compagno da 19 anni,
3: sì,
4: e da più di una decina d'anni faccio dei weekend da sola con delle mie amiche o con una mia amica in particolare, perché lui non ama il mare e in più non ama i weekend, o si va via una settimana intera o se no 3-4 giorni per lui non è contemplato, e siccome per motivi di lavoro io non posso fare settimane intere magari.
3: Certo.
0: Che c'è di male?
3: Ci mancherebbe, giusto che tu vada.
0: Che male c'è?
3: Questo nessuno,
0: non vuol dire, no, che una coppia non ama stare insieme.
3: Poi a uno piace la montagna, l'altra è anche quello, no?
0: Tesoro mio,
3: che uno
0: se è così,
3: forza...
0: non è che uno deve soffrire.
5: Esatto. Buongiorno.
3: Ciao.
5: Assolutissimamente d'accordo. Infatti io me ne andrò a Mazzalam a novembre, sì, e mio marito non vuole venire.
3: Beh.
5: E gli ho detto abbada ai gatti. Ciao, ciao.
3: Abbada ai gatti.
0: Cioè bada ai gatti che io,
3: sì,
0: parto.
3: Esatto.
0: Se non vuole venire, scusa, qual è il problema?
3: Bada ai gatti.
0: Bada ai gatti.
6: Mio marito fa il sub.
3: Sì.
6: Io andavo inizialmente con loro, ma facevo la giornata sulla barca da sola, mi annoiavo,
3: certo,
6: e poi parlava solo di quello.
3: Sì.
6: Quindi abbiamo deciso che lui si fa la sua settimana con il sub e io, sì, mi faccio i miei weekend nelle capitali con le mie amiche.
3: Benissimo.
0: Non sei d'accordo?
3: No, io sì, farei il sub, assolutamente sì. Siamo colleghi, quindi, capisco la bellezza di stare sott'acqua, però se lei non è riuscita a coinvolgere lei, insomma, in questa passione, è giusto che lei faccia altro, ci mancherebbe.
0: Vedi, per esempio, io ho fatto una crociera con i sub alle Maldive e mi sono annoiata perché i sub parlano solo di pesci. E solo di pesci, non ci sono altri argomenti. Vanno giù 3 volte al giorno e parlano.
3: Si raccontano
0: solo
3: cosa hanno visto sott'acqua, è
0: ma
3: normale.
0: Capito, ma che me ne frega a me, io non c'ero e quindi non devi parlare di pesci.
3: Ma
0: io
3: me lo
0: faccio il bagno, faccio snorkeling, ma
3: fai
0: mai
3: altro.
0: Più, mai più.
7: Io ormai è da anni che mi concedo una vacanza di 10-12 giorni dall'altra parte del mondo con una mia amica.
3: Bravissima.
7: Stiamo vedendo dei posti meravigliosi, zaino in spalla,
3: sì,
7: mille esperienze.
3: Certo.
7: Consiglio una vacanza con un'amica,
3: sì,
7: non può essere minimamente paragonata,
3: no,
7: a una
3: niente,
7: vacanza con un fidanzato, perché tra ragazze,
3: sì,
7: le esperienze sono diverse,
3: certo,
7: anche solo il fermarsi a guardare di più un negozio,
3: certo. Ma lascialo proprio questo che non serve a niente, sto fidanzato, vai con la tua amica e basta e fottiti, a che
0: perché
3: serve sto ragazzo,
0: ma
3: inutile, fastidioso, per carità. Mi rovina le giornate, le vetrine.
0: Ma Sergio,
3: le
0: ma guarda che veramente
3: che
0: la prendi strana,
3: cosa,
0: eh. Ma se
3: no,
0: io
3: no,
0: devo andare
3: normale
0: a fare shopping, posso andare
3: con
0: analizzo fidanzato.
3: Quello che ha detto lei, giusto?
0: Ma lei dice giustamente le esperienze che faccio con un'amica non sono le stesse che faccio con un fidanzato.
3: Giustissimo, io sono d'accordo.
0: Meno male.
8: Ciao, io sono Matteo da Perugia.
3: Sì.
8: Vado in vacanza quest'anno con un amico e un'amica,
3: sì,
8: per andare a fare le ferrate su un Trentino. La mia ragazza non è d'accordo per niente, perché c'è una ragazza.
3: C'è una ragazza.
8: È un'amica da tantissimo tempo e andiamo a fare le ferrate, non è che andiamo al mare o andiamo a ballare.
3: Però anche tu che c'è sta ragazza che ti porti, non va bene, non va bene, questo tu sei cattivo dentro, non si esce con le ragazze. solo, allora, maschi, le ferrate... solo maschi.
0: Ma perché sono maschi?
3: Perché poi lei si arrabbia, vedi che vita d'inferno che fanno.
0: Ma io trovo, lui va a fare le ferrate, i sentieri attrezzati su in montagna in Trentino.
3: Avrà discussioni fino a ottobre.
0: No,
3: avrà,
0: ma non
3: discussioni ogni giorno.
0: Ha discussioni adesso che parte, quando tornerà.
3: Sì, vabbè, cioè, ma non di ferrato ci avrà altre cose.
2: RDS insieme a te.
9: RDS insieme a te.
2: Ogni giorno suona meglio.
10: It sounds better.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi? Spero di non incontrarti mai più. Te lo diceva al palco dalla quale cadu-
0: meglio,
1: ma sta benissimo, sta benissimo.
0: Roma,
1: sono arrivati Peggio. Buongiorno Petra, buongiorno Giovanni.
0: Buongiorno amici.
2: Ciao, buongiorno Petra.
0: Veniamo da litigate di gente che vuole andare in vacanza a fare esperienze separate, un po' con la famiglia e un po' da solo, come è giusto.
3: Che non è una brutta
2: no,
3: idea.
2: No, io e Petra, che siamo ormai una famiglia.
0: Anch'io e Sergio siamo separati.
2: Noi invece no, siamo andiamo in armonia. Noi vorremmo andare in vacanza
3: vorremmo
2: insieme.
3: Vorremmo farci le vacanze insieme, è vero.
1: E non ve le fanno fare.
2: È che vuole scegliere solo lei.
3: No,
2: e quindi,
3: non troviamo mai una destinazione
2: Bali,
3: che metta tutti d'accordo.
2: Tutti i posti esotici. Dove io sai che sono delicato di stomaco e quindi non posso avventurarmi.
0: Vabbè, ma non è necessario, guarda. Adesso poi ci separeremo tutti per il mese d'agosto e torneremo ritemprati. Seguivo il vostro cugino.

0: Cruciverbone.
1: Però
0: dai, definizioni sono facili, indovino tutte. Un po' più di challenge.
2: Non è che sì.
1: Tu lo sai, Anna, che c'è un super premio finale. Noi venerdì assegneremo il super premio finale che arriva direttamente dalle tasche di Vernia.
0: Ah sì?
2: Sì. Sì. Sì, sì, sì. Non confondete con i soldi, non è questo il caso.
1: Ha a che fare con la radio, in tutti i sensi.
2: Ha a che fare con la radio.
0: Bene, sì.
2: È, è una cosa ufficiale di RDS che mi ha dato la signora RDS in persona.
1: Certo, e che lui regalerà agli ascoltatori.
2: E che regala agli ascoltatori.
0: Fantastico, venerdì c'è tempo. Quindi devono.
2: Non questo venerdì,
0: no, l'altro, prima di andare in vacanza.
2: Quello di andare in vacanza.
0: Prima di andare.
1: Sì, sì.
0: Noi non andiamo in vacanza, ma la mattina alle 10 siamo qua. Vi auguriamo il grande ascolto per Giovanni e Petra.
1: Grazie.
3: Dai, grazie JJ Carrosso, grazie alla Petti, a domani, bacetti, divertitevi con i peggio.
1: Ciao ragazzi.
2: Baci. Comunque non eri sincero, eh.
4: Tra poco un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
5: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
1: Torniamo in redazione RDS, tutte pronte per aggiornarci sugli ultimissimi fatti dall'Italia e dal mondo.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Buongiorno da Paola Gubbiotti. Il caso di Fakir Abderrahim, il 43enne marocchino morto durante un intervento della polizia. Interviene il presidente del Consiglio. Fatto inaccettabile, accertare la verità senza sconti, scrive Giorgia Meloni sui social. Decimo giorno di attacchi incrociati nel Golfo. Bahrein e Giordania hanno intercettato diversi droni dall'Iran. Finché continueranno le azioni degli Stati Uniti, lo stretto di Hormuz rimarrà chiuso, affermano fonti della Repubblica Islamica. Il prezzo del petrolio torna ad avvicinarsi ai $90 al barile. Salgono anche i prezzi dei carburanti. A RDS Michele Marsiglia, presidente di Federpetroli, sull'impatto della crisi in Medio Oriente.
10: Da novembre 2025 a oggi su un pino ci sono oltre 27 euro in più e i costi, se Hormuz darà questa fotografia, continueranno ad aumentare.
9: E prosegue a giugno la crescita della domanda dell'energia elettrica, più 1,8% rispetto al 2025, è il decimo mese consecutivo con il segno positivo. Prima riunione di gabinetto oggi per il nuovo esecutivo guidato da Andy Burnham. Il neo premier britannico ha annunciato l'eliminazione dell'IVA dalle bollette dell'elettricità a partire da ottobre. 100 secondi con Enrico Mentana, direttore, buongiorno.
11: Buongiorno Paola e ancora buongiorno agli ascoltatori. Quello che è accaduto ieri sera a Bologna era ampiamente prevedibile, perché lo storico ci dice, la casistica ci dice, che ogni volta che c'è un momento di tensione, che c'è una manifestazione, che c'è un ospite indesiderato in città e si svolgono manifestazioni, poi c'è sempre una frangia violenta che finisce con l'alimentare gli scontri con le forze dell'ordine. È praticamente quello che si può verificare con una comune ricerca sul web riguardo agli scontri a Bologna, o chi può farlo andando a vedere gli archivi dei giornali. Lo si sa, è qualcosa che c'è, non va enfatizzato, ma è un problema endemico di Bologna. Ma la questione di fondo resta l'altra, che a Bologna ieri si è protestato perché un uomo è morto nelle mani delle forze dell'ordine, e questo sempre ovviamente suscita un allarme. Ha definito quello che è accaduto inaccettabile Giorgia Meloni, e bene ha fatto. È inaccettabile che un uomo muoia in circostanze che devono essere chiarite, è inaccettabile però che per questo si faccia subito il processo senza nessun passaggio, senza nessuna ricerca alle forze dell'ordine, è inaccettabile che questo poi si trasformi in violenza contro chi tiene l'ordine pubblico. Tutte cose ovvie. Il problema è che non siamo nel regno dell'ovvio, non siamo nel momento dell'ovvio, siamo nel momento dello scontro, siamo nel momento della campagna elettorale, e chissà, appunto, l'ho già detto più volte, quanto durerà. Ci sentiamo alle 5 qui su

0: su RDS.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: Petra!
3: Giovanni Vernia, buongiorno.
2: Portami al mare.
3: Dai,
2: oggi mi porti al mare.
3: Di solito mi porti tu, dici che i mari in cui ti porto io non sono belli.
2: No, è bello, Oggi mi porti tu, dai.
3: Va bene.
2: Alle 14 peggio più spiaggia.
3: Però scelgo io.
2: Dalle 12 alle 14 scegliamo la spiaggia dove andare.
3: Va bene.
2: Non abbiamo ancora. Abbiamo il biglietto aperto noi.
3: Certo.
2: Sì.
3: E le giriamo sempre tutte. Le giriamo tutte, dico. Proprio tutte quelle più belle.
2: Tutte. Scegli tu.
3: Oggi scelgo io.
2: Poi
3: dai,
2: se vuoi chiedere aiuto agli ascoltatori, vediamo.
3: Magari perché no? 388-22-388-22 suggerimenti, ma tu non guardi però Giovanni, prometti?
2: No, guai. Adesso andiamo nel 1999.
4: All'inizio di ogni ora.
5: I tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: Miles Smith, Niall Horan su RDS, Petra Loregian,
1: Joe
0: Winter su
1: sì.
0: RDS. Allora, Pepi, di cosa parliamo i nostri
1: niente, ascoltatori? Questa mattina il mio algoritmo mi ha riportato di nuovo in Giappone, non si capisce perché.
0: Ma cosa c'hai con sto Giappone?
1: Non lo so, forse ci devo proprio andare in vacanza, guarda.
0: Perché... Secondo me sì, ma come ti dicevo ieri, non è questo il periodo.
1: Lo so. Ci sono anche tifoni, cose, lo so.
0: Siamo un paese dalla temperatura gradevole in questo momento rispetto al Giappone.
1: È vero, perciò ma il caldo mi spaventerebbe meno rispetto appunto alla questione climatica legata ai cicloni e tifoni delle zone che mi piacerebbe visitare. Detto questo, a Tokyo esiste una Sagrada Famiglia. È stata costruita a mano, è una struttura
0: come la Barcellona,
1: tipo quella simili. È stata costruita a mano per oltre 20 anni da un architetto molto famoso ed è uno dei palazzi
0: che era
1: più...
0: lui o non è, o era Daniel San?
1: No, era lui
0: sotto le grinfie
1: era
0: del
1: lui.
0: Maestro Miyagi, ricordo Daniel San,
1: vai avanti per 25 anni
0: fai colonna con la destra
1: e distruggila con sinistra, esatto. È uno degli edifici più strani del Giappone e è stato spostato, pensate, di circa 10 metri grazie a un'antica tecnica del Ikiya, che trasferisce l'edificio intero senza demolirlo, cioè lo prendono così com'è e piano
0: spostano.
1: Piano lo spostano così
0: questa.
1: Com'è e non è ancora finita ovviamente, perché deve comunque ricalcare in qualche modo, no, le orme della Sagrada Famiglia, che ci ha messo i suoi anni per essere terminata.
0: Questi lo facevano coi muretti a secco in campagna, i miei zii in Sicilia
1: li spostavano tutti insieme
0: di notte, vedesti i muretti
1: veramente
0: a secco che si spostavano
1: per
0: piano,
1: allargare
0: piano...
1: la proprietà
0: ma credo si faccia ancora oggi.
1: Io non lo so, ecco, c'è da dire che il risultato finale non è proprio come
0: non è proprio.
1: Se la guardi

0: tardi.
1: È quello che è come quelle foto delle pizze surgelate, no?
0: È un
1: che
0: po' quella
1: la
0: roba
1: vedi
0: là.
1: Bellissima, poi dopo.
0: Eh sì, come te l'aspetti e come sarà.
1: Beh, ma abbiamo tante cose in casa.
0: Dei tarocchi, sì, delle, magari delle riproduzioni o dei tarocchi o anche nelle città, no? Che vogliono scimmiottare qualche cosa e poi in realtà, insomma.
1: Beh, per esempio, io ho le lampade simili. Da tavolo.
0: Sì,
1: le lampade da tavolo,
0: quelle senza filo.
1: Quelle senza filo, quelle che certo. Schiacci sopra, si sì. Accende, ti fa sì. Quella luce bella.
0: Carina.
1: Una volta in un Relais and Charme Hotel. Perché
0: ne hai vista una bella.
1: Devono avere l'hotel, deve avere due cose francesi nel nome, se no non, sì. Non ce le hanno queste lampade qua. Belle di Marc, belle. Ho detto, sì. Ma guarda che belle, queste starebbero bene sul tavolo
0: del mio terrazzo.
1: Allora ho fatto la foto. E poi sono andato a vedere quanto costava.
0: Certo.
1: Sono andato da mia moglie e ho detto, senti, ho venduto casa per comprare la lampada.
0: Però.
1: E lei ha detto.
0: Dove staremo sarà
1: tutto. Però sarà tutto luminoso.
0: Illuminato benissimo.
1: E allora lei non era d'accordo, allora abbiamo ritirato la vendita
0: sì.
1: E
0: avete
1: abbiamo,
0: ancora un
1: abbiamo comprato quelle tarocche.
0: Sì, quelle sì. Simili, però non è mai la stessa cosa. Soprattutto quando si cerca di imitare appunto un'opera d'arte, un oggetto di design o appunto nelle città qualche cosa che richiama un altro monumento da un'altra sì. Parte che è quello vero. Se è capitato anche voi di vederne o di acquistarne, raccontatecelo al 388-22-388-22 perché ci piacerebbe capire chi, come Giovanni Verni, appunto.
1: Se avete storie simili.
0: Storie simili, sì. È il nostro momento storie simili.

0: con tutte le novità selezionate per te
1: da RDS.
0: Madonna, Dance Eteria. Everybody get up and dance. Perry, Watch It Burn. Peggy Goo e Ira Starr, Woman.
2: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
0: RDS 100%. Grandi successi.
3: Grandi successi.

0: Ci frega, ce l'ha detto Giulio.
1: No, oggi non ce l'ha
0: adesso.
1: Detto.
0: Adesso? Ah, no, ancora sta parlando. No.
1: Che disastro che siamo, Petra.
0: Mamma,
1: guarda che qua abbiamo rovinato la chiusa di una canzone. Adesso ci chiamano, eh.
0: Hanno ragione.
1: Mengoni e Angelina Mango ci chiamano.
0: Hanno ragione, secondo me.
1: Sì, sì.
0: Cioè, comunque non si deve
1: non
0: fare.
1: Non si fa. Cioè, no. Un bravo radiofonico non lo farebbe.
0: No, hai detto bene, un bravo radiofonico.
1: Che io non lo sono, però tu lo sei.
0: Io dovrei.
1: Tu lo sei.
0: Io dovrei.
1: Nella bassa bolognese, sì, dicono gli ascoltatori, hanno spostato un ponte di ferro.
0: Sì.
1: E niente, è un anno che non è più accessibile.
0: No,
1: breve storia triste. Era meglio lasciarlo lì dove era. Poi ci hanno mandato anche altre cose. Per vostra notizia, ci dicono, visto che avete parlato di questo argomento.
0: Un famoso spostamento di un'intera chiesa su carrelli è avvenuto a Kiruna, nella Svezia settentrionale. Una chiesa in legno del peso di 672 tonnellate è stata caricata su dei moduli semoventi, radiocomandati, e trasportata per circa 3-5 km.
1: Sai qual è il colmo? Che quando l'hanno rimontata è avanzata una vite.
0: No, quello succede a noi. Quello succede a
1: con
0: noi.
1: Quelle cose lì succede sempre.

0: Comunque, storie simili se vi va, oggetti che avete acquistato che scimmiottavano quelli belli di marca eccetera, ma però poi il risultato è andato un po' così o anche monumenti se vi va, 3 8 8 2 2 3 8 8.
1: Noi adesso ci studiamo l'ultimo pezzo della sequenza mixata, certo, così da non bruciare quello.
0: Bravo, okay? Facciamolo. Dai.

0: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
1: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company. Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT. Prova melatonina e Valerian ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Afte.
7: Ne soffro da quando ero piccola.
6: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
7: Un aiuto per tornare a sorridere.
6: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
7: Rapida la guarigione.
6: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: 12:26, siete in diretta su RDS insieme ai Peggio Petra, Giovanni Vernia con voi fino alle 15 anche oggi, anche sul canale 265 del Digitale Terrestre. Subito c'è la sequenza.
9: Spero che... Togli il play dalle piattaforme streaming, metti il cuore.
10: Sprocchi ma sei romantica.
11: L'estate è viva solo con RDS.
12: 100% grandi successi.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: qua siamo stati attenti.
1: Red Hot Chili Peppers, Other Side. Si chiude così la sequenza mixata insieme ai Peggio, Petra e Giovanni Vernia. Allora,
0: ma oggi è il 21 luglio, vero?
1: Oggi 21 luglio.
0: Martedì 21 luglio.
1: Esatto.
0: Mi risulta che in Puglia.
1: Sì.
0: C'è un grande evento proprio oggi.
1: Manca pochissimo, amici della Puglia, al grande evento che sono i 20esimi giochi del Mediterraneo. È già tempo di fare festa, infatti RDS, che è radio ufficiale della manifestazione, vi invita a meno 30 con RDS, che si terrà proprio questa sera, 21 luglio, in Piazza della Vittoria a Taranto, con uno spettacolare DJ set di Don Cash e tante altre cose belle, insomma.
0: E allora vi aspettiamo, brodini, come dice
1: Brody.
0: Lui, perché lo vedrete,
1: sì.
0: Quando andate a vedere Don Cash, lui è un gergo rapper,
1: sì.
0: Lui Broda e Brodini sono tutti, stasera vi abituerete,
1: amici,
0: vi abituerete a questo, dai. L'evento è gratuito, cosa molto importante. RDS come sempre dalla parte del grande sport.
2: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
5: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
6: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Cluc, cluc, cluc,
1: cluc. Dal 3 all'8 agosto non perdere i mondiali di wakeboard al Lago del Salto, organizzati dalla Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard. Azione e adrenalina con i migliori rider del pianeta, pronti a trasformare Rieti in uno dei centri mondiali degli sport acquatici. Evoluzioni mozzafiato, spettacoli e intrattenimento serale. Scarica il programma completo dal sito della Federazione. L'ingresso è gratuito.
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché?

0: Follow Me, John Legend su RDS. Ci siamo lasciati con un interrogativo sollevato dalla qui presente Chiara De Pisa, dalla signora, dalla conduttrice precisa.
1: Ti ci stavo mandando. Signora, ti ci stavo mandando.
0: Ma è per marcare la differenza con il 6-7 di cui stiamo parlando.
1: Ah,
0: no?
1: Che non so assolutamente cosa sia, allora, ma sì, anche mio figlio lo fa. Sì. Cioè, con anche una gestualità che può essere anche abbastanza, cioè non elegantissima.
0: Non elegantissima. Non spieghiamo cos'è questo tormentone virale del 6-7.
1: Cos'è?
0: Niente, non vuol dire nulla. È una cosa nonsense nata su TikTok, che è accompagnata da questo movimento delle mani che si alternano, diciamo, su e giù. È nato in realtà da una canzone di un rapper statunitense che non è molto famoso in Italia. Noi abbiamo Amy Skilla, loro hanno Skrilla,
1: okay.
0: Che diceva do 6-7, e da lì hanno cominciato a emularlo ragazzini che lo
1: Skrillex,
0: seguono.
1: Altro che
0: esatto, Skrillex, non Skrilla o Amy Skilla. E insomma, ecco, quindi vuol dire assolutamente nulla, perché
1: dai,
0: a volte il nonsense aiuta anche a viralizzare, cioè non c'è poi per forza un concetto profondo dietro.
1: Ok. Bene, 6-7 a tutti, andiamo avanti con i messaggi.
2: La cosa che proprio non riesco a concepire della generazione precedente alla mia, e io ho 45 anni, è il fatto di non usufruire di una professione meravigliosa che è quella della psicoterapia. Fantastica.
1: Allora, tu dovresti rientrare ancora nei boomer, sì, se non ricordo male, o comunque sei proprio all'inizio dei millennial, quindi la generazione ancora precedente, che effettivamente sì, non pensava che andare dallo psicologo, insomma le terapie fossero per altre situazioni, che non tutti dovessimo averne bisogno.
0: Esatto,
1: diciamo
0: è questo, è vero.
3: Ciao, io sono Giacomo Mandelli di Generazione
1: Ciao,
3: Alfa, e io non capisco come la generazione del mio papà ha potuto giocare a calcio senza le porte. Ho sentito tante storie che giocavano in strada con il traffico e usavano le magliette per terra come palo.
1: Sì,
0: le bottiglie.
1: Ma era un traffico diverso.
0: Le lattine, sì, era un traffico diverso, ma si poteva fare anche in campagna, in un campo, in una strada chiusa. Beh, è bello, lui ha detto sono di generazione alfa.
1: C'era una
0: no?
1: trasmissione, cos'era? Ciao Darwin,
0: sì, che metteva a confronto le generazioni.
1: Però è carino che si chieda com'è possibile, mio papà mi ha raccontato che mi sembra assurdo.
0: Sì.
1: La dice lunga su come siano cambiate le cose. Ciao intanto.
4: Ciao, io sono Michelle, dalla provincia di Bologna, e una cosa cringe nella mia vita riguardo il mio lavoro, nel senso che io sono una 96 e faccio il chirurgo, quindi lavoro anche con dei colleghi molto più grandi di me, quasi prossimi alla pensione, e niente, nonostante da anni ormai usiamo tutti i programmi informatici per la refertazione, la richiesta degli esami istologici, le OTP eccetera eccetera, alcuni puntualmente devono chiamare noi più giovani per riuscire a fare le cose, perché non sono assolutamente autonomi ancora. Insomma, questo gap generazionale si sente parecchio.
0: E magari però stanno su Facebook, tra l'altro.
1: Oh, ma c'è ancora Facebook? Salutiamo! Sì. Ciao,
0: no,
1: Facebook.
0: È anche molto battuto da quelli un po' più grandi, diciamo.
1: Oh, cari!
0: Sì.
5: Ciao ragazzi,
1: ciao.
5: Allora, per me la cosa più cringe dei miei nipoti, che sono degli alfa, è proprio questa viralità nelle gestualità, quindi balletti, ballettini, frasi,
1: faccine,
5: 6-7, che ancora non ho capito bene cos'è, e da quant'altro. Quindi io trovo molto strano questo loro modo di ripetere questi gesti e frasi e parole.
1: Bene. Sì, e le faccine, le
0: lo facciamo
1: faccine.
0: Adesso un tutorial su 6-7, vai.
1: Senti, facciamo un balletto invece.
0: Sì, dai,
1: lo mettiamo così siamo cringissimi.
0: Proviamo, ma facciamo sto balletto sul 265. Dai, muoviti.
1: Come si deve fare?
0: No, io sono scordinato, figurati. Tu sei la coreografa della fascia.
1: Va bene, fallo pure partire. Pago, sei pronto?
0: Vai. Un'aranciata che dobbiamo fare. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 6, 7, 6, 7.
1: 6, 7.
0: Che schiappa, mamma mia. Meglio non fare niente.

0: Beh, disastro il nostro, la nostra coreo, dai, non le faremo più, promettiamo, non le faremo più anche in televisione. 265 di RDS Social TV. Allora, ci sono
1: non
0: molti ascoltatori.
1: Non seguirti così, sei molto elegante quando balli.
0: Sì, molto, quasi. Vabbè, comunque, chissà Daniele Dasemetter come se la cava dal punto di vista delle, dei movimenti.
1: Vabbè, pensavo dal punto di vista del The rimanere Six, al seven, passo sì, con i tempi.
0: Sì.
1: Vabbè, lui è
0: lo
1: il maestro.
0: Tra poco.
2: Tra poco,
3: tra poco,
2: un grande successo senza tempo dell'estate di RDS.
3: Summertime. La tua estate è piena di ricordi.
2: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
3: My Summer Station.
0: Lau Petrilli, ben ritrovato, buona serata.
4: Grazie, buonasera a tutti.
0: Naturalmente in redazione RDS, pronti ad ascoltare cosa ci racconti e gli aggiornamenti dei fatti dell'attualità.
4: Lo scontro sulla morte di Abderrahim Fakir a Bologna, interviene Giorgia Meloni, si cerchi la verità senza sconti perché nessuno è al di sopra della legge, nemmeno la polizia, ma è irresponsabile alimentare l'odio verso gli agenti, le parole della premier. Per il sindaco di Bologna Matteo Lepore, chiedere giustizia non significa delegittimare chi indossa una divisa, anzi serve a preservare la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni dello Stato. Sul caso Roggero, la difesa del gioielliere condannato in via definitiva per l'uccisione di due rapinatori ripropone ai giudici di Milano l'istanza di differimento della pena. Il Golfo, nuovi raid americani sull'Iran che risponde prendendo di mira Kuwait e Bahrain. Donald Trump preannuncia attacchi su Peak Mountain dove si sospetta che la Repubblica Islamica abbia nascosto delle centrifughe per l'arricchimento dell'uranio. Dal presidente degli Stati Uniti anche un monito agli Houthi yemeniti alleati degli iraniani: se bloccassero il Mar Rosso ci occuperemmo della situazione. A Londra comincia l'era Burnham, da ottobre taglieremo l'IVA dalle bollette elettriche, la prima promessa del nuovo leader premier laborista del Regno Unito. Grosso incendio a Roma in una porzione di terreni compresa fra l'Aurelia e Via dell'Acqua Fredda, operazioni di spegnimento delle fiamme in corso, disposta la chiusura di diverse strade. Ora il cinema in 100 secondi, il Gifone.

0: Film Festival, in collegamento Daniele Giannazzo.
1: Amici di RDS, siamo a Giffoni, quinta giornata e l'entusiasmo di migliaia di giurati presenti sembra essere tutto fuorché scemato. Complice un programma ricco e frenetico di ospiti che ogni giorno animano questo festival sempre più emozionante. E tra gli ospiti di oggi abbiamo avuto Alex Polidori, voce di Tom Holland in Spider-Man, di ritorno con un nuovo film in uscita tra qualche settimana, e Gabriele Patriarca, storico Neville Paciok in Harry Potter. Entrambi ci hanno parlato del problema dell'intelligenza artificiale e delle implicazioni che avrà sul doppiaggio.
2: E abbiamo affrontato dei temi che di solito non ci capita tanto di affrontare magari in queste situazioni, perché comunque parlavamo con ragazzi che ci chiedevano delle specificità di adattamento, dei trucchi per la voce.
3: Sapevano tutto di noi, incredibile.
1: Ma è stato anche il giorno del giovanissimo cast di Minerva la scuola, una serie che uscirà prossimamente e che promette di essere il nuovo tormentone della Gen Z. Stasera al Giffoni Music Concept saranno presenti Francesca Michelin e Camilla Magli. Noi vi diamo appuntamento a domani e se i 100 secondi non vi bastano, vi ricordo di seguirci nelle nostre pagine social di RDS e RDS Next.
0: Questa è RDS.
4: Eccoci, le 8 e un minuto in questo momento, sempre noi fino alle 10, Chiara De Pisa, Renzo Di Falco, il Paguro, Alessio Rettaroli, regia che stiamo per salutare, e noi andiamo avanti naturalmente con un sacco di cose.
5: Andiamo avanti con un sacco di cose, arriverà Francesco Cadente, arriverà
4: sì.
5: Daniele.
4: Ciao.
5: Da Smato. Hai fatto
4: Cadente.
5: Tu la voce di
4: Ciao.
5: Ciao. Sì, ormai vi imitiamo, ragazzi,
4: sì.
5: Sappiamo che poi non è neanche la sua in realtà.
4: Esatto.
5: E quindi niente, quindi rimanete con noi perché sarà il momento di capire che cosa succede nel mondo tecnologico. Ci sono delle novità?
4: Siamo al passo con la tecnologia sempre, bisogna vedere quanto ne capiamo, ma ci proviamo.
6: All'inizio di ogni ora,
7: i tuoi ricordi e le tue emozioni
6: con un successo senza tempo
7: della tua estate.

0: Allora, io ho una crush in questo periodo musicale che è proprio Summer, perché sì, mi piace tantissimo il suo disco. Credo che ci siano veramente dei pezzi, uno più forte dell'altro. È uno dei talenti della musica internazionale, che di quelli usciti insomma da poco, che mi piacciono di più, mi piace ascoltare.
1: Allora, scusami, mi permetto, crush, per visto il discorso di prima, è un'infatuazione,
0: una cotta,
1: quindi un'infatuazione,
0: esatto,
1: musicale rispetto a Summer. Ci sta.

0: Buonasera ragazzi, ciao Chiara, ciao Renzo.
1: Ciao, ciao Dani, dopo una dichiarazione buonasera del genere,
2: sì, come
1: non proseguire?
2: Gliene frega niente, non gliene frega niente.
0: Ah, ma era diretto, era diretto me, non volevo essere così egocentrico, ma ne sono onorato, wow. Vediamoci allora.
2: Vabbè, se, ecco, ciao, adesso. 10 anni che ti dico, quando è che passi qui in radio?
1: Ma è sposata!
2: Ma cosa c'entra? Ma salutiamoci!
0: Infatti, gli affari tuoi, Renzo.
2: Sì, comunque non sono sposata, ok. No, Dani, di che cosa ci parli stasera?
0: Questa sera parliamo di una notizia che parte da una frase che almeno una volta nella vita abbiamo detto tutti durante una giornata di caldo infernale, ovvero basta, vado a dormire nel frigorifero.
1: Sì.
0: Ecco, e in Giappone qualcuno l'ha presa sul serio, perché essi hanno inventato una specie di frigorifero per esseri umani. Si chiama Doyemon Box ed è una cabina refrigerata. Notate l'accento giapponese che ho fatto, che è degno di nota.
1: Indistinguibile dall'originale proprio.
0: Sì. Grazie. Dicevo, questo Doyemon Box è una cabina refrigerante in cui si entra per abbassare rapidamente la temperatura corporea. Dentro ci sono circa 15 gradi e una volta seduti partono getti d'aria 5 gradi diretti su testa con le spalle. Secondo chi l'ha realizzata, bastano 5 minuti per trovare sollievo e una decina di minuti per ridurre gli effetti del caldo. E l'idea nasce proprio perché in Giappone le estati stanno diventando sempre più estreme e i casi di colpi di calore sono in continuo aumento. Di conseguenza, questo il dispositivo è stato pensato soprattutto per chi lavora all'aperto, nei cantieri, nei magazzini o durante gli eventi estivi. Allora, diciamo che non è una cosa proprio economica che ci possiamo mettere nel soggiorno, perché costa circa 8.500 euro. Ecco, però alcune città giapponesi hanno già iniziato ad installarlo negli spazi pubblici, così i cittadini possono entrarci gratuitamente quando il caldo diventa insopportabile. E la trovo un'idea carina, soprattutto per il fatto che sia gratuito come servizio.
1: Sì.
0: E chissà, visto come stanno diventando anche le nostre estati, magari tra qualche anno accanto ai distributori automatici troveremo anche queste cabine refrigeranti.
2: Io ne esco bloccato.
1: Ecco, stavo
2: col
1: pensando
2: collo, schiena,
1: spalle, cioè capisci, ci abbiamo una certa,
2: baby,
1: no?
2: One,
1: e quindi poi come esce, incriccato con il dolore?
2: No, se ci stai poco, perché hai detto che comunque i minuti sono pochi, quindi deve essere proprio giusto per refrigerare. Poi
0: sì,
2: esci,
0: giusto per abbassare la temperatura corporea, non è una cosa, ecco, magari non ci si sta dentro mezz'ora, se no diventa effettivamente il colpo della strega, il collo bloccato. E niente, quindi volevo condividere con voi questo momento di frescura, sperando che arrivino anche da noi, perché io patisco parecchio il caldo, quindi mi ci chiuderei
1: al massimo.
0: Anche
1: quello che possiamo fare adesso è chiuderci nei centri commerciali quando fa tanto caldo.
0: Esatto,
2: è che poi esce, c'è la mazzotte.
1: Sì.
2: Grazie Dani, no, è molto interessante, staremo a vedere l'evoluzione di questi.
1: Ripetimi solo il nome.
0: Ah beh, certo, Doyemon Box.
1: Doyemon Box.
2: Bravo, che uomo, che uomo. Ciao Dani,
0: ciao,
2: alla prossima.
0: Ragazzi, ciao.

0: e Ira Star, Woman.
1: Queste sono solo alcune delle novità di questa settimana. Scoprile tutte sull'app di
2: RDS 100%. Grandi successi. Grandi successi.

0: Strano gioco del destino, Francesco Cadente, il nostro Francesco Cadente, qualche anno fa avrebbe potuto essere il produttore di Anna,
1: Wasted. Sì, è un ragazzo veramente di talento.
0: Però poi non è successa questa cosa.
1: Beh, sta qua con noi.
0: Sta qua con noi, è meglio, dai. Preferisci
1: qua,
0: tu, vero Fra?
1: Ecco, sì,
0: fare regia
1: ciao.
0: A Chiara di Pisa.
1: Non vedere. Ma quanto sei bugiardo. Posso leggere questo messaggio che magari arriverà dritto a Dani, che dice: che bravo che è Daniele, cavolo, lo ascolterei tutto il giorno. Senti, secondo me gli fa piacere, dopo, cioè ogni tanto un messaggio.
0: Però ascolta anche RDS tutto il giorno, voglio dirti, no?
1: Sì, ecco. Beh, questo sicuramente. Oh. Comunque grazie Dani. Mua.
0: Bene, allora abbiamo un sacco di cose ancora da fare, si giocherà, c'è una RDS bag che aleggia, vero Chiara?
1: Prossima ora. Assolutamente.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
4: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
5: No, questo mai sentito.
4: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
5: Ma il ping.
4: Pingami là.
5: Sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no. Sono lontano.
4: Ah, mi pingheresti?
5: Ti pingo in smartwatching.
4: Ah. Pingo.
2: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
3: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
6: Prosciutto di San Daniele. C'è chi lo sceglie per la sua bontà, chi per la sua storia, chi per le sue radici, chi per la gioia di condividerlo e chi per tutto questo. Prosciutto di San Daniele. Naturale, unico, italiano.
7: Sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: Ambra Sabatini, 3 ori paralimpici. Ma rallenti ogni tanto?
12: Sì, quando sono al volante. Anche tu puoi essere campione di sicurezza stradale. Rispetta sempre i limiti di velocità per la tua sicurezza e per quella di chi lavora in autostrada.
11: Campagna di Autostrade per l'Italia, Polizia di Stato e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, fogli informativi su finecobank.com.
15: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
16: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: Le 20:22 minuti, state ascoltando RDS con Renzo, Chiara e Francesco e adesso arrivano 4 successi in fila senza interruzioni, poi vi raccontiamo una storia incredibile.
3: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
2: Buona domenica. L'estate vera è solo con
3: RDS 100%. Grandi successi.

0: Phone on Blondes su RDS con WhatsApp. Siamo alle 8:37 con Renzo e con Chiara. Buona serata, buon martedì. C'è Francesco Cadente in regia. Ci siamo noi, insomma, fino alle 10.
1: Ci siamo e siamo pronti per raccontarvi, come avevo detto poco fa, una storia
0: incredibile.
1: Sì, perché uno non se lo aspetta. Oddio, posso dire, in questo caso un po' te lo potevi aspettare, perché ci sono delle regole molto ferree per salvaguardare
0: un brand. Ma se tu ti chiami in un certo modo, dovresti essere libero di fare quello che vuoi in teoria commercialmente. È una storia interessante che arriva tra l'altro da casa di Chiara, più o meno, no? Dalle tue zone.
1: Mie parti bellissime.
0: A che fare con una cosa buonissima che piace a tutti. E io a quest'ora lo vorrei.
2: Estate in giro per il mondo? Porta con te un po' d'Italia. RDS.
3: Ascoltaci con la nostra app.
4: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
5: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora! Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
6: Spaccio occhiali Vision.
7: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. SpaccioOcchialiVision.it.
8: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
9: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato, o ti senti così, o ti senti ACT.
10: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia. Renault. Una piccola auto per la città, ma grande per la vita. Piccola per parcheggiare, grande per trasportare tutto. Renault Twingo E-Tech Electric, la piccola grande auto. A luglio da 19.500 euro per tutti. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Scoprila nei nostri showroom e fino al 31 luglio al Roma Summer Fest presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.
1: Le 20 e quasi 41 minuti, state ascoltando RDS, adesso scopriamo insieme come saranno le prossime ore grazie agli amici di Trebi Meteo. A voi!
11: Tiene una giornata di mercoledì in miglioramento sul nostro territorio. Non mancheranno ampie schiarite, anche se avremo un po' di variabilità, con qualche nube di passaggio e anche qualche fenomeno sui rilievi alpini ed appenninici. Le temperature massime inizieranno a diminuire, ma con i valori che resteranno ancora abbastanza elevati su parte del sud Italia e sulle regioni tirreniche. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli, vi invito a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
12: Monge Monoprotein, con carne fresca e una sola proteina animale in ogni ricetta, per il tuo cane è la scelta perfetta. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: C'è una storia incredibile che ha a che fare con il parmigiano e con il suo nome. O quasi, tra poco vi diciamo tutto.
13: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: bella, simpatica. Ma è lei che dicono avere un flirt,
1: ecco,
0: con
1: per dire
0: Matteo Berrettini, vero?
1: Adesso non puoi passare un pezzo, un disco di Peggy Gou senza pensare che c'è questo gossip che riguarda Matteo Berrettini.
0: Però io penso all'ex fidanzata e quindi poverina, si sono lasciati da poco e già sente tutti questi gossip, queste cose, non deve essere affatto
1: le
0: piacevole.
1: Cose sono fatte così, la vita va così.
0: Temptation Island è fatto così, che dobbiamo fare?
1: È fatta così anche una storia commerciale di una famiglia, loro si chiamano Marco e Roberto Parmigiani.
0: Che salutiamo, caramente.
1: Che salutiamo. Nel 1970 hanno messo su un negozio di formaggi e salumi, come tanti ce ne sono, no? Quelle, sai, quelle botteghe dove respiri l'aria di famiglia.
0: Certo,
1: no?
0: Sì,
1: i
0: sì.
1: negozietti di provincia comunque ben curati, con un'ottima scelta di prodotti. A un certo punto loro decidono di fare delle forme di formaggio duro, diciamo, e di personalizzarlo con il loro nome. Il cognome è Parmigiani. E quindi, ovviamente, il nome della loro azienda è quello.
0: Chiaro, chiaro.
1: Lo vendono. A un certo punto arrivano i nassi in negozio, perché inviati dal consorzio parmigiano-reggiano non potrebbero, quindi non avrebbero più potuto utilizzare quel nome che traeva in inganno il consumatore e plagiava il parmigiano-reggiano.
0: Attenzione, capito? Ok, quindi per una questione di pseudo-omonimia loro hanno dovuto togliere tutte le forme di formaggio
1: che sono andate distrutte. Oltre alla multa sono state fatte poi.
0: Un nome diverso.
1: Sì.
0: Parmigiano e Parmigiani sono diversi.
1: Anche perché Parmigiano è un nome derivato dalla forma che si fa a Parma, no?
0: Sì, cioè, è un nome comunque. Non lo so. Penso ci sia qualcosa di legale in atto, no? O è già conclusa
1: cosa? Hanno preferito chiudere. Loro hanno detto: a questo punto ci fermiamo, paghiamo anche una multa. Era addirittura all'inizio di più di 20.000 euro, ridotta a 4.000. Hanno detto: abbiamo interrotto la produzione.
0: Ragazzi, c'è da stare attenti adesso con i marchi, le registrazioni, che poi ovviamente sono utilissime per salvaguardare anche la mente, no?

0: Madame con Mama non mama su RDS. Quando siamo alle 21.55 abbiamo quasi terminato la nostra serata insieme. Tra l'altro noi qui abbiamo un grandissimo conoscito, fruitore,
1: fan di The Weeknd,
0: ma non solo di The Weeknd, dei concerti proprio, però, di quello, ragazzi, che si vive durante i concerti, della bellezza di avere un
1: l'estate, avere la possibilità di andare a tanti live, non solo al nostro RDS Summer Festival che vi regala un sacco di performer in una serata unica, ma The Weeknd sta per arrivare a Milano con l'After Hours Till Dawn Tour. Sarà un weekend intenso, venerdì, sabato e domenica prossimi,
0: fedele al suo nome, insomma.
1: Sì, giusto, ma perché The Weeknd quando altro poteva fare?
0: In settimana?
1: Di lunedì?
0: No, ragazzi,
1: Monday,
0: no,
1: è un po' brutto. Vado il Monday a vedere The Weeknd? No.

0: Save Your Tears, The Weeknd su RDS.
1: Vedi, sempre lui. Va bene, noi concludiamo così questa serata insieme perché sono arrivati Jason, Elisabetta, Elisabetta e Jason. Ciao ragazzi.
2: Ciao.
0: Sono quattro quindi.
1: Sì, come state? Sì.
3: Molto bene, voi?
0: Bene, ragazzi, bene. Molto bene.
1: Ci siamo divertiti tanto, abbiamo cantato tanto, abbiamo giocato tanto, abbiamo raccontato tanto.
0: Quindi e adesso abbiamo finito, in teoria, di fare tutto questo.
1: Infatti, vi diamo appuntamento domani per replicare ancora insieme con Renzo, Chiara, Francesco no? Domani, ok, niente, quindi grazie per essere stato con noi questa sera.
2: Punizione domani.
1: E godetevi la serata con Elisabetta e Jason. Baci!
0: Ciao ragazzi, ciao!
4: Tra poco, un grande successo senza tempo dell'estate di RDS. Summertime!
5: La tua estate è piena di ricordi.
4: Con la musica di RDS 100% grandi successi.
6: My Summer Station.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
1: E noi partiamo come sempre dall'appuntamento in redazione RDS. Buonasera Lau Petrilli.
8: Grazie, buonasera a tutti.
1: C'è l'attualità in un minuto.
8: Tre droni contro il consolato americano di Erbil in Iraq sono stati abbattuti, voli sospesi sui cieli dell'Iraq settentrionale. Fonti di stampa riferiscono il nuovo premier del Regno Unito, il laburista Andy Burnham, concederà l'uso delle basi britanniche alle forze armate di Washington per quelli che vengono definiti attacchi difensivi sull'Iran. La morte di

0: Fakir Abderrahim a Bologna, lo Stato ha fallito, lo Stato deve far luce, lo ha detto Elly Schlein, la politica non alimenti opposte tifoserie, ha aggiunto la leader del PD. La verità va accertata, ma non si delegittimino le forze dell'ordine e la posizione di Giorgia Meloni. Forti temporali questa sera in Emilia Romagna, da Piacenza a Rimini, grandinate con alberi caduti, sottopassi allagati e qualche tetto scoperchiato nelle Marche, aree più colpite dal maltempo nelle province di Pesaro, Urbino e di Ancona. Forte vento in Puglia, specie nel Foggiano e nel Barese. A Molfetta due canoe in difficoltà per una tromba d'aria, equipaggi raggiunti e messi in salvo dalla Guardia Costiera. Inchiesta sugli arbitri della Procura di Milano, al termine della quale tra l'altro è stata archiviata la posizione dell'Inter. Sono emerse solo ipotesi e illazioni, scrivono i PM nelle carte che chiudono le indagini. Sulle bussate in sala VAR non ci sono prove che quelle condotte fossero finalizzate alla manipolazione delle partite. Sul fronte mercato, poco fa l'annuncio dell'Udinese: ha rinnovato il contratto di Zaniolo, rimarrà in bianconero fino al giugno del 2029. Questa è RDS.
1: 22 minuti sull'orologio, buon martedì sera, amici e amiche di RDS, con Jason Gagliani e Miss Elisabetta Sacchi.
2: Che festa, wow. Che roba, grazie, che bello, amici, bentornati a casa RDS, Francesco Cadenti in regia con noi. Ciao,
1: ci siamo tutti?
2: Siamo in diretta, sì.
1: Famigliola felice, ci trovate anche lì sul 265, la nostra fantastica RDS Social TV, oppure tutto ciò accade anche tramite l'app ufficiale di RDS. Sempre free, sempre gratis.
2: Non è cambiato niente, sei andato in vacanze, hai trovato cose diverse, tutto
1: per
2: perfetto.
1: Adesso
2: tutto
1: pare uguale. Che sia tutto uguale.
2: Allora, perfetto, così.
3: All'inizio di ogni ora,
4: i tuoi ricordi e le tue emozioni
3: con un successo senza tempo
4: della tua estate.

0: Fulminacci, maledetto me, su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi, ci catapultiamo a Liverpool.
1: Che bello. Allora, a Liverpool c'è questa attrazione, tra virgolette, è il Magical Mystery Tour dei Beatles.
0: Tu conosci però?
1: Lo conosco perché ci sono stata, è un'esperienza molto bella. Non devo dire, non sono eccessivamente fan, ma anche da chi non conosce perfettamente tutta la storia, è un'esperienza veramente particolare, perché ti portano a fare il tour di tutti i luoghi iconici dei Beatles, le loro case d'infanzia, Strawberry Field, Abbey Road, perché a Londra, scusami. E
0: Ho
1: confuso la strada perché sono stata anche ad Abbey Road a fare la foto chiaramente sulle strisce pedonali, a vedere gli studios, Penny Lane.
0: Allora sei fan sotto.
1: No, beh,
0: sotto,
1: insomma,
0: dai.
1: un po'
0: due orette, vero, di itinerario,
1: più o meno un 25 euro. Non è che vi raccontiamo del Magical Mystery Tour per mandarvi necessariamente a farlo, ma perché alle persone che stavano facendo il tour un paio di giorni fa è capitata una cosa particolare.
0: Hanno incontrato proprio lui, Paul McCartney. Nessuno se lo aspettava, ma c'è stata anche una combo, perché nel mentre, sai, tutta la situazione, ma è lui? C'è lui o non è lui?
1: C'è lui, veramente. Lui.
0: C'era in videochiamata anche Ringo Starr, quindi con tanto di FaceTime ha girato il telefono verso tutti i fan che erano lì presenti.

0: su questo tour proprio per dire: ehi, siamo in due, siamo qui entrambi.
1: Dall'autobus che mentre giravano per i luoghi iconici dei Beatles incontri Paul McCartney, cioè tipo l'inception delle inception.

0: Bello, bello. Io una cosa che ho fatto quando ho fatto questo tour, praticamente ti portano a Penny Lane,
1: sì.
0: Dove, però all'inizio della via, ma all'interno, il pulmino si ferma soltanto all'inizio della via. All'interno della via c'è il cartello della strada che è autografato da Paul McCartney ed è ricoperto, ovviamente ci hanno messo un vetro davanti.
1: Autografato reale o una riproduzione?
0: No, lui ha firmato il cartello. Okay. È tutto un po' pasticciato, però c'è anche la firma di Paul McCartney. E noi, ero con mio ex fidanzato e altra gente, sapevamo questa cosa, quindi siamo letteralmente corsi giù dall'autobus per andare a fotografare il cartello, quello originale.
1: Fatto
0: diciamo.
1: Bene a dire che non fossi fan, perché no, pensa se fosse stato
0: dire,
1: il contrario,
0: non è che conosco perfettamente.
1: Il cartello lo portava via.
0: Non è che sono proprio ossessionata, però mi piacciono molti.
1: Ma hai fatto bene, non è che ti devi vergognare, anzi.
0: No, certo. E tra l'altro Paul McCartney non è neanche nuovo a queste sorprese, perché lui capita spesso anche al Cavern Club, che è il posto dove i Beatles hanno un po' iniziato la loro carriera, tappa finale anche del Magical Mystery Tour.
1: Cioè lui entra, saluta,
0: passa ogni tanto,
1: sera,
0: sì,
1: salve.
0: Sì, oppure nei pub, ha anche improvvisato qualche concertino. Ogni tanto arriva qualche notizia da Paul McCartney che, insomma, si mischia al suo pubblico.
1: Scusa, ma perché non organizziamo
0: suona?
1: Anche io e te? Visto che già hai fatto questa esperienza, sì. Bisogna sfruttare queste situazioni, perché chi le ha già vissute fa un po' da cicerone, no?
0: Ah,
1: dice, andiamo, vi porto io,
0: yes.
1: Ci porto in giro la Sacchi. Sì, andare in giro col vocabolario.
0: No?
2: RDS. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai stasera su RDS? Mandiamo tra l'altro un abbraccione gigante a Noemi perché aveva pubblicato proprio in questi giorni delle foto dal letto d'ospedale dopo essere caduta dal palco.
2: Speriamo bene.
1: Ho la testa dura, però insomma noi l'abbracciamo forte perché non deve essersi fatta tanto bene. Ecco,
2: no,
1: poverina.
2: Direi di no. Abbiamo visto tutti i video, le foto che girano anche sul web, sul mondo di TikTok. Detto ciò, tra poco tocca fare subito un po' d'ordine.
1: Oh, finalmente sistemiamo perché qua è un casino fino adesso.
2: C'è la classifica, quindi i pezzi più ascoltati in radio negli States.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 14 alle 15, Giovanni e Petra si trasformano nei Peggio più Peggio. Più energia, più ironia e più divertimento per il tuo primo pomeriggio con RDS.
4: Parliamo di droni che danno la caccia alle zanzare, attenzione.
5: Ne compro.
4: Guarda che ce la fa, pesa 40 grammi, è piccolissimo. Hanno promesso che riesce a eliminare solo le zanzare.
5: Le zanzare femmina.
4: Sì, le zanzare sono femmina che, in particolare.
5: Sono quelle proprio che dicono non ho niente prima di attaccare.
3: Ti ascolta il meglio di Giovanni e Petra
6: nella sezione podcast di rds.it
3: o sulla nostra app.
7: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
8: Se fatichi ad addormentarti e sei stressato,
9: o ti senti così,
8: o ti senti ACT.
7: Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cystitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
10: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita.

0: ora. Dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è solo da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: RDS. USA Airplay.
4: I grandi successi più trasmessi negli Stati Uniti.
5: Ciao a tutti da parte nostra, Elisabetta Sacchi e Jason Gagliani. Scopriamo insieme quali sono i 10 pezzi più trasmessi nelle radio negli Stati Uniti. Alla numero 10 si riconferma Stateside, la collaborazione fra Pink Panthers e Zara Larsson. E saliamo poi invece alla posizione numero 9, dove però perde un posto rispetto alla settimana scorsa, Summer con Homebreaker.
6: Homebreaker alla 9 in classifica, conquista invece un gradino. Zara Larsson passa dalla 9 e arriva alla 8 con Midnight Sun. Ci fermiamo alla 7, rimane stabile e fissa Olivia Dean. Nessun saliscendio, particolare cambiamento. Giovane cantautrice pop soul di 27 anni, britannica, ha vinto il Grammy Award come miglior artista esordiente. Menai Lee.

Parliamo di una posizione nella classifica dei più trasmessi negli Stati Uniti, dove troviamo Ella Langley. La sua Choosing Texas si conferma come la canzone più riprodotta in streaming negli Stati Uniti nel 2026, quindi pensate, ha superato anche giganti della musica come Taylor Swift e Bruno Mars. In totale ha fatto oltre 570 milioni di ascolti.

Houston, Texas, alla 6 in classifica tra i più ascoltati radio negli States. Saliamo alla 5 e ritroviamo ancora una volta Taylor Swift con I Knew It, I Knew You. Stesso mood anche per quanto riguarda la 4. Tutto regolare per Bruno Mars e la sua Risky Roll. Saliamo ufficialmente sul terzo gradino del podio. Siamo nella zona calda. Medaglia di bronzo per Tame Impala e Jenny. C'è Dracula.

0: Ed è stata proprio Jenny a raccontare un po' come è nata questa collaborazione. Ha detto: tra amici comuni ha ricevuto un messaggio da Kevin Parker, alias Tame Impala, ha accettato subito registrando poi lei le sue parti in studio mentre parlavano da remoto con Zoom, perché lui stava in Australia, quindi insomma un po' distanti.
1: Non possiamo fermarci sul più bello, vogliamo scoprire un po' di più. Chi si nasconde tra il primo e il secondo posto di questa top 10? Da un lato si schiera Olivia Dean con So Easy to Fall in Love.
0: E dall'altra parte si gioca la numero 1 Bruno Mars con la sua I Just Might.
1: Secondo voi chi vince?
2: Il numero 1 della classifica americana.

0: Bruno Mars, Aja Smith per la 21esima volta al primo posto nella classifica USA e il Play Chart.
1: Gli algoritmi non vanno in spiaggia. Noi sì.
2: Noi sì.
3: L'estate vera è solo con
1: RDS 100%. Grande.

0: su RDS chiude la sequenza mixata. Avete sentito che la Francia vieta i social network ai minori di 15 anni?
1: Beh, potremmo adottarlo anche noi.
0: No, via libera definitivo dal Parlamento, disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni ed è una prima volta assoluta a livello europeo, quindi dal 1 settembre sarà in vigore questa cosa.
1: Noi che facciamo? Stiamo a guardare, arriviamo sempre un pelino dopo o ci accodiamo anche a noi a questo nuovo sistema? Perché
2: per
1: non farebbe male.
2: Per me basta così.
0: Tra l'altro, chi ha già profili esistenti, le piattaforme in questo caso avranno tempo fino al 1 gennaio del 2027 per chiuderli. Quindi tu immaginati anche i ragazzi giovanissimi
1: influencer
0: che,
1: già avviati.
0: Capito? Avviati e che guadagnano tramite tutto a casa, basta.
1: Non
0: torna
1: tanto
0: a scuola,
1: loro, ma i genitori che gestiscono i profili. Aspetto al barco.
3: L'estate è musica e voglia di stare all'aperto.
4: Noi saremo sempre con te con la nostra app.
5: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese con Il Sole 24 Ore. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore. Il tuo futuro parla inglese.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Dal 17 al 25 luglio torna il Giffoni Film Festival. Ospiti del mondo del cinema e dell'attualità, showcase live dei nomi più attesi della musica, saranno protagonisti dell'evento per ragazzi più importante al mondo. Interviste, collegamenti in diretta, contenuti social per raccontare tutta l'energia di un evento unico. Storie, emozioni, divertimento. Vivi con RDS e RDS Next la magia di Giffoni.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
1: Sport d'estate, come sei messa tu?
0: Avercene.
1: No, non ti alleni
0: d'estate
1: più.
0: Tutto l'anno.
1: Cioè, paghi l'abbonamento e non vai?

0: qui su RDS con Jason Gagliani ed Elisabetta Sacchi. Ancora buon martedì sera. Parlavamo di sport d'estate.
1: Sì, perché d'estate, secondo me, allora, quelli veramente appassionati, puristi dello sport continuano a farlo.
0: Sempre.
1: Tutti gli altri, quelli che vedi, che si iscrivono in palestra, poi d'estate sono i primi che mollano.
0: Buttano i soldi.
1: Eccoci qua, signor giudice.
0: Presenti
1: tutti. Fai faticoso d'estate, 40 gradi, andare ad allenarsi. Questa mattina gli amici di Tutti Pazzi hanno chiesto un po' alla community di RDS come sono messi su questa cosa.
0: Sentiamo.
2: Parlavamo del di cosa
0: sport
2: succede
0: olimpico.
2: Quando poi arrivano le vacanze, uno che fa la palestra non ci va ovviamente, ma che fa?
3: Cioè,
2: rinuncia.
3: Chi sceglie il posto con la palestra? Cioè,
2: assolutamente
3: c'è
2: vero.
3: C'è gente che sceglie il posto con la palestra.
4: Vero. C'è chi va al mare con la cicletta.
2: Sì, sì, se la porta.
4: No,
2: sentiamo invece voi che cosa fate.
5: Buongiorno ragazzi, non si molla nulla, né d'estate né d'inverno. Io purtroppo non ho la possibilità di andare in palestra, quindi ho le mie app scaricate, mattina sveglia alle 5, è estate inverno, 40 minuti di ginnastica, poi colazione e poi in macchina per andare al lavoro. E la sera in estate 8-9 km anche con questo caldo, o d'inverno un'oretta di spinning perché ho la spin bike.
4: Abbiamo lo stesso comportamento.
3: Sì, sì, mi ha convinto questo.
2: Ma sarai, non lo so, informissima.
6: Proprio ieri sono andato a sospendere l'abbonamento in palestra. Ci vediamo il 2 settembre.
4: 2 settembre, proprio secca di reale. Due anime diverse.
2: Ci scrivete inverno gin tonic, estate spritz. Bene.
3: Si cambia, si cambia.
7: Porto con me dei pesi.
4: Porto in palestra.
7: Viaggiando in macchina, altrimenti cerco una palestra lì intorno,
4: ecco.
7: Ma indiscutibilmente non mollo.
4: Brava,
7: non ciao,
4: brava.
2: Anche io mi porto la pedana della propriocettiva, perché quella lì ti risolve tanto.
3: Sì, la pedana propriocettiva si percuce.
4: Io la piscina per nuotare.
8: Ragazzi, buongiorno. Io faccio come Buzz.
4: Sì.
8: Ho mollato il primo agosto di 10 anni fa, però.
2: Perché non è ancora arrivato, scusa.
4: Sei un grande.
2: Angela, buongiorno.
9: Ciao, buongiorno.
4: Buongiorno.
3: Salve, siamo mollato anche la chiave.
2: Sei già in vacanza.
4: Che cosa fai? Molli, non molli? Che fai?
9: No, io corro, faccio rambisti in realtà.
4: Rambo.
9: È un allenamento misto.
4: Ok.
9: Di corsa, esercizi.
3: Come si chiama, perdonami?
2: Rambo, cioè devi andare da Rambo?
9: Run beat.
2: Ah, ok, pensavo
3: Aspetta, run beat?
9: Sì.
4: Okay. Rambit. Senti, ma hai il fiatone, sei appena tornata?
9: Esatto, sono appena tornata.
2: Perché tu ti fermi e fai delle cose sul posto, poi rifai col run e poi ti fermi.
9: Esatto. Ah,
2: e
9: una cosa... coach. È un gruppo di folli ragazze che ormai da dopo il Covid ci siamo incontrate.
4: E correte.
9: E facciamo questo esercizio.
3: Sempre a corpo libero?
9: No, cioè abbiamo anche attrezzi.
3: E ve li portate mentre correte? Come fate a...
9: No, li lasciamo, abbiamo un punto fisso che è la nostra pineta comunale.
4: Sì, sì, sì.
9: Quindi lasciamo lì gli attrezzi.
4: Certo.
9: Poi facciamo
2: tipo
9: cose,
2: quando ti vendono gli ombrellini quando piove. Cioè hanno sempre dei posti dove lasciano delle cose. E voi lasciate i manubri.
4: Perdonaci, ma se hai il fiatone ora, a che ore sei andata stamattina?
9: L'appuntamento è alle 5.50.
3: 5.50?
4: Ma dove sono?
3: Le 7.34. Cioè.
2: Hanno già finito, da mo'. Ma beh, scusa, sì, anche d'estate vacanza, dico.
9: Sempre. Anche a Natale.
4: Anche a Natale. A Natale alle 5.50 eri a correre.
9: Bravo.
0: Grazie a tutti i pazzi. Qui lo dico, lo confermo, guarda, lo sottoscrivo.

0: Grazie.
1: Maschio.
2: Ma chi è? Supera il codice voi?
0: No, no, io no, devo dire la verità.
3: No, no.
0: Ciabusi voleva un po' di whisky, mi sembrava.
3: Tutto Nature su RDS. Sono arrivati nel frattempo anche i guerrieri della Snoce. Sono meglio
2: tutti.
3: Alessandro Corsi, c'è anche Corradino Trisoglio.
0: Eccoci.
2: Esatto. Come state, ciao, ragazzi?
0: Molto, molto bene.
3: Voi?
2: Stavo leggendo questo messaggio.
0: Sì.
2: L'uomo deve essere sempre galantuomo, ma il tema qual era?
0: No, parliamo di appuntamenti, c'è questa creator americana che dice: se l'uomo non mi viene a prendere per un primo appuntamento,
2: okay,
0: o mi mandi un taxi o mi vieni a prendere tu, cioè, se no stai a casa tua, non ci vediamo
2: e deve
0: neanche
2: guadagnare almeno 60.000 euro al mese, no?
3: Sono dettagli,
4: anche,
3: sì,
4: sì, poi se l'appuntamento non va bene mi devi anche rimborsare.
0: Ecco.
4: E tra anche poco vi dico che nel corso della prima ora per il sondaggione Pronti Via partiremo proprio da una cosa simile che non ha a che fare con i rapporti ma con i ristoranti, perché sempre più locali chiedono una sorta di penale se prenoti e non ti presenti.
2: Beh, giusto,
3: correttezza.
2: Giusto.
4: Cioè, e chiederemo proprio questo, se siete d'accordo o meno, giusto o sbagliato, vi schierate come sempre con il nostro sondaggione Pronti Via, quindi 388-22-388-22 e poi con Corrado ne parleremo in onda.
2: Mi sono già schierato.
0: Giusto, giusto, giusto.
3: Menù ricchissimo, va bene, allora grazie intanto spoilerato a Francesco Cadente in regia, grazie a Elisabetta Sacchi.
0: Non ricorda neanche più come mi chiama.
3: È uscito così, c'è la S che è così, l'ho presa al volo. Miss Elisabetta.
0: Grazie Jason Gagliani, ci sentiamo domani alle 22.
3: Baci!
4: Ciao, ciao! Torniamo in redazione come sempre a quest'ora, ritroviamo RDS Green, Roberta Lupi e poi il direttore Enrico Mentana. E poi si parte,
5: CNR Università dell'Aquila in campo per studiare i mutamenti decennali del clima. Francesca Romano di ADN Cronos Prometeo.
6: Il riscaldamento globale accelera la svolta dal 2013-2014, anni a partire dai quali si registra un cambiamento significativo nel tasso di aumento delle temperature. La ricerca, che ha applicato un metodo statistico robusto all'analisi delle serie di temperature medie globali dei maggiori centri internazionali di ricerca climatica, evidenzia un punto di cambiamento significativo nel tasso di aumento delle temperature a partire dal 2013-2014, passando da 0,16-0,18 gradi per decennio a 0,34-0,42 gradi. L'obiettivo è agire negli ambiti che possiamo controllare e ridurre al minimo per quanto possibile l'impatto umano sull'aumento delle temperature.
5: Questa è RDS. Ora in 100 secondi un fatto del giorno con Enrico Mentana.
7: Vorrei tornare su una questione su cui si dibatte da 24 ore, il famoso video fatto con l'intelligenza artificiale che mette Vannacci e non solo lui nell'arena del Colosseo ai tempi dei gladiatori. Lui, insomma, come nel film di Ridley Scott, da imperatore Commodo che con il pollice verso, il pollice innalzato, salva la vita oppure manda ad bestias, cioè in pasto ai leoni, i condannati. E si sa che questo video fa vedere un Vannacci che decide la pena di morte, di fatto, di essere sbranati dal leone nei confronti di Schlein e Conte, ma anche di Laura Boldrini e di Romano Prodi. E mentre si vede un po' di tutto, sugli spalti si vedono Draghi e altri, accanto a Vannaccius, diciamo così, sono anche Giorgia Meloni e la Russa. Una goliardata, se non fosse che in realtà è qualcosa anche di ferino da ogni punto di vista, e che ha provocato, come si sa, reazioni molto dure, soprattutto da parte di Conte, al quale evidentemente in maniera comprensibile non va di finire in pasto ai leoni, né in senso stretto né in senso lato. Ed è ovvio che ci si chieda: ma la politica è arrivata a questo livello? Questo è il livello a cui sarà posta la campagna elettorale, con i video fatti con l'intelligenza artificiale? Solo Trump si era spinto fino a questo punto, e si sa che la riprovazione è stata mondiale quando se l'è presa con i suoi avversari, a cominciare da Obama. E però viene da chiedersi: si può isolare Vannacci in tutto questo? Si può dirgli smettila? Meloni oggi ha preso chiaramente, nettamente, inequivocabilmente le distanze dal video e dal modo di fare politica attraverso il video. Però sarebbe utile che tutti attorno a un tavolo, al di là dell'episodio, discutessero le regole del gioco, dicendosi: beh, però non facciamo queste cose, non abbandoniamoci a questo, non utilizziamo armi improprie. Visto che tanto si parla di armi, di poliziotti, di magistrati, di gioiellieri che si vendicano oppure

0: attuano la legittima difesa. Pensiamo anche alle armi della politica e della propaganda.
1: Hai perso i 100 secondi con Enrico Mentana? Riascoltali su rds.it o sulla nostra app.
2: È 1:04, quindi Ale, fammi capire, tu prenoti un ristorante, poi decidi, insomma, cambi idea.
3: Sì, e
2: devi
3: non ci vai.
2: Pagare il primo o l'antipasto.
3: Una sorta di penale, questa penale. È la tendenza che stanno prendendo sempre più ristoranti ed è l'argomento con cui partiremo questa notte, ma tra poco, perché sta per arrivare anche una sequenza mixata. Intanto, presentazione di rito, Corrado, certo. Trisoglio.
2: Alessandro Corsi, fino alle 5 tutta la notte, ma a me non è mai capitato comunque, no?
3: Vero?
2: Di rinunciare a un ristorante dopo averlo prenotato e di pagare una penale.
3: Eppure
2: è già in vigore questa cosa.
3: In realtà alcuni ristoranti già l'hanno messa in atto, ma tra poco approfondiamo e ne parliamo anche con voi. C'è la sequenza.
4: All'inizio di ogni ora
5: i tuoi ricordi e le tue emozioni
4: con un successo senza tempo
5: della tua estate.

0: casa è un grande successo, suona su RDS.
1: Flamenco Paranoia.
2: Samurai J. Flamenco Paranoia.
0: Il ritmo dell'estate è questo.

0: fuori tempo però, eh.
1: Non ci ferma niente,
2: giusto un pochino.
1: Stringiamo le cinte, si aprono le porte dall'una alle cinque, i guerrieri della notte.
3: Ciao Corrado, ciao Phil.
0: No, non c'è Phil.
2: Sai che l'ho riconosciuto questo ascoltatore?
0: Chi è? Chi è?
2: È Giacomo da Tavuglia. Io lo riconosco. È vero o no? È vero o no?
0: È lui.
2: È proprio lui.
3: Sono Giacomo da Tavuglia.
2: Sì, è lui. Sì, lui. Mi pare faccia l'autista, porta in giro. Porta nei locali, va a prendere nei locali le persone.
0: Quelli ubriachi li riporta a casa, sani e
2: sempre lucido.
4: Che spettacolo!
0: Sembra un po' esagerato. Però,
2: come state, amici cari?
0: Bene, noi stiamo bene.
2: L'ho già sentita sta cosa, amici.
0: Mi saluti cari da Mauro Casciari.
2: L'avevo già sentita. Tutto bene, Ale?
0: Sì, bene.
2: Ciao Mauro.
0: Bene, sì, lo salutiamo. Invece, tra poco parleremo di questa, diciamo, nuova tendenza che in realtà non è proprio nuova, ma è un fenomeno che è tornato di tendenza. Che si chiama no show, cioè di chi prenota un tavolo e poi non si presenta senza neanche avvisare.
2: Ti capita spesso? L'hai fatto recentemente?
0: Io...
2: Hai prenotato un ristorante?
0: Mi è capitato un paio di volte, ma per motivi di forza maggiore. Una volta un incidente, un tamponamento, niente di grave. E non un'altra volta una febbre che è arrivata la mattina, in realtà della giornata in cui poi era previsto che la sera si andasse a cena. E sai quando ti arriva, cioè sei costretto a disdire, no?
2: Ma però... come ti hanno risposto? Erano un po' alterati oppure tranquilli?
0: No. Quando tu disdici con largo anticipo non ti fanno storie. Il problema qual è? Il problema è prenotare e decidere di non andare senza neanche avvisare. È questo che scatena l'ira poi dei ristoratori, che chiaramente dicono: se tu vuoi disdire il tavolo puoi farlo a tempo debito, in modo che io possa riorganizzare e rimettere anche quel tavolo di nuovo a disposizione
2: di altri
0: se
2: clienti.
0: Tu invece prenoti, me lo tieni occupato e poi non ti presenti, per me può essere un problema.
2: Però volevo farti una domanda: in soldoni quanto devi pagare se tu decidi poi di non andare a mangiare?
0: In realtà le dinamiche non sono legate proprio a una penale che tu devi pagare, ma sono previste altre cose che raccontiamo tra poco, se no spoileriamo tutto.
2: Infatti non sapevo, scusa.
0: Tra poco, state qui
1: su RDS dall'una alle 5, i guerrieri della notte.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
6: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
7: Parliamo del corporate speak, è la lingua degli uffici, pingare.
8: No, questo mai sentito.
7: Contattare qualcuno rapidamente tramite messaggio istantaneo.
8: Ma il ping.
7: Pingami,
8: ma sì, no, ma guarda, ti pingerei se potessi, ma no. Sono lontano.
7: Ah, mi pingheresti?
8: Ti pingo in smartwatching.
7: Ah. Bingo.
5: Dal lunedì al sabato, dalle 15 alle 19, Roberta Lanfranchi e Claudio Guerrini
6: sono la carica nel tuo pomeriggio con RDS.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari, in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.000 euro. Canfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Quindi se date buca al ristorante sono previste delle pene corporali. Ne parliamo tra poco qui su RDS nel nostro sondaggio.

0: Special, quella di Sombra, riascoltata nella notte dei guerrieri qui su RDS all'1:27 con Alessandro Corsi, Corrado Trisoglio. Stiamo parlando delle pene corporali che dovrete subire nel caso decideste di non andare al ristorante dopo che averlo prenotato.
1: Esattamente.
0: No, in realtà non è così.
1: Non è, per fortuna vostra ancora non è così, però potrebbe essere un deterrente questo qua.
0: Sì.
1: Tu pensa.
0: In realtà la cosa è legata, si chiama no show, è questo fenomeno per cui chi prenota un tavolo poi non si presenta senza avvisare.
1: Esatto.
0: E c'è una differenza, lo ne parlavamo fuori onda, cioè, ovvero quando tu prenoti poi può capitare che tu non riesca ad andare, puoi anche disdire un'ora prima, due ore prima, non succede niente. Se tu però
1: lo fai
0: prenoti
1: un quarto d'ora prima, magari un tavolo di 20 persone, un po' cambia,
0: sì,
1: la musica.
0: Oppure non lo fai proprio.
1: O non lo fai proprio,
0: ho
1: certo
0: assistito in un locale dove faccio serate il fine settimana.
1: Perché dovete sapere che Alessandro Corsi è anche cantante.
0: Sì.
1: Cioè, io
0: sì
1: non lo sapevo. Sì, sì, una serie di novità una dietro l'altro.
0: Sì, faccio tante cose, ce ne fosse una che io riesca a fare bene, ma le faccio, l'importante è farle, capito? No, in realtà dicevo, ho assistito proprio al proprietario del locale che chiamava per avere aggiornamenti su tavoli da 15-20 persone e queste qua dicevano no, non veniamo più, e quando pensi di avvertire? E quindi questo problema, che è sempre più pesante per i ristoratori, sta spingendo anche delle piattaforme su,
1: tipo The Fork,
0: sì sì, con cui si ordina online, a introdurre dei sistemi sempre più severi per scoraggiare appunto i clienti recidivi, per esempio blocco dell'account.
1: Okay.
0: Oppure molti locali chiedono una carta di credito a garanzia della prenotazione, è un po' il deposito cauzionale.
1: Giusto.
0: Mi ricorda, no? Quando tu noleggi un'automobile ti chiedono,
1: che poi è quello 5, che ti 6, chiedono anche gli hotel quando prenoti.
0: Sì, cioè, sì, più o meno,
1: ecco, stessa, cioè, la stessa cosa,
0: sono dei soldi che ti trattengono, poi nel caso in cui dovesse verificarsi
1: ti trattengono una notte.
0: Sì, sì.
1: Ecco.
0: Potrebbe essere utile,
1: sì.
0: Molti locali lo fanno già, un tema che comunque è interessante, perché tu pensi, no? Oggi veramente cliccando puoi fare quello che vuoi anche senza andare necessariamente a telefonare o a cercare, cioè puoi fare tutto con un click, e poi con la stessa leggerezza non ci rendiamo conto che non presentarsi senza avvertire per un ristorante che ha organizzato la sala, ha messo a disposizione, ha tolto dalla disposizione quel tavolo, può essere un danno anche
1: pesante. Ma tu che hai assistito alla, diciamo, alla reazione del proprietario del ristorante quando si è trovato un tavolo libero improvvisamente di 20 persone, qual è stata?
0: Lui si è arrabbiato moltissimo al telefono, urlando e dicendo
1: con la giugulare che...
0: sì, ho proprio visto la scena, dicendo a queste persone non presentatevi mai più, siete bannati dal
1: locale. Non si sono presentati.
0: No, però capisci, un tavolo, una serata in cui un venerdì sera magari c'è tanta gente, c'è la musica, è previsto lo spettacolo e tu hai organizzato la sala, ti buca un tavolo da 15-20 persone e neanche ti avverte.
1: È un danno economico notevole.
0: Anche d'immagine.
1: Certo. Perché, quindi il tema è, cosa ne pensate? Perché dobbiamo poi sviluppare questo sondaggio, giusto Ale?
0: Sì, quello che stiamo chiedendo è da che parte vi schierate. Secondo voi è giusto che ci siano questo tipo di conseguenze o comunque di provvedimenti per chi appunto con tanta leggerezza decide di non andare in un posto che aveva prenotato senza avvertire? Oppure secondo voi sono esagerate queste misure? Insomma, diteci un po' il vostro punto di vista, come sempre con dei messaggi vocali.
1: 388-22-388-22. Io mi sono già schierato così.
0: Cioè, secondo te?
1: Secondo me è giusto comunque trattenere, cioè, come dicevamo prima, magari bannarli, sì, da alcune applicazioni, insomma, in qualche modo pararsi il cosiddetto.

0: New York, New York, a New York se prenoti un tavolo al ristorante devi dare la carta di credito come, diciamo, cauzione.
1: Sì, è vero, così ecco. Ce lo racconta Amedeo.
2: Buongiorno, guerrieri, Amedeo da New York. Qua è comune, insomma, se non ti presenti ti fanno pagare. Diciamo, ecco, devi lasciare la carta di credito, gli dati la carta di credito, quindi se non ti presenti si paga fino a 50-100 dollari a persona.
1: Quindi è un'abitudine già piuttosto.
0: E poi la mancia,
1: diffusa.
0: Perché se non dai le mance ti rincorrono.
1: Sì, lì credo siano anche obbligatorie, se non sbaglio, no?
0: Sì, sì.
1: Gli Stati
0: è una
1: Uniti.
0: Percentuale sul. Sì. C'è un altro messaggio?
1: Sì, sentiamo.
3: Beh, io sì, lo trovo giusto, anche perché comunque intanto costa poco disdire nel caso ho un contrattempo oppure non posso andare per un qualsiasi motivo. Teniamo conto che il ristoratore si organizza il lavoro in base alle prenotazioni,
0: certo,
3: prepara la linea e chiama il personale in base al numero di tavoli che si siederanno.
1: Sì.
3: Comunque un mancato incasso.
0: Esatto.
3: Lo trovo semplicemente una forma di educazione. Prenotare un tavolo e presentarmi.
1: Sì. Poi voglio dire, ciao, grazie guerriera.
0: Ciao, grazie.
1: Voglio dire, per non andare ad una serata a cena fuori, non stiamo dicendo di andare a spaccare le pietre, no?
0: Appunto.
1: Vuol dire che deve succedere veramente qualcosa di grave per negarti una serata, perché una febbre, un malanno, un qualcosa, no? Che comunque non ti permette di uscire di casa e raggiungere quel
0: il
1: posto.
0: Ristorante.
1: E se accade il giorno stesso, ok, ma se neanche avverti, diventa veramente
0: per
1: una
0: il momento siamo 2-0.
1: Sì,
0: quindi
1: sì.
0: Se ci sono altri messaggi li sentiamo?
1: Sì, li sentiamo tra poco, dai, al 388-22-388-22 ci raccontate cosa ne pensate, secondo voi è giusto oppure no chiedere una sorta di deposito cauzionale o comunque una sorta di pagamento nel caso dovessi bucare una prenotazione senza avvertire, raccontateci tutto con un audio.
4: Selezioniamo le migliori novità
5: per trasformarle in grandi successi.
6: New Music.
4: Novità.
6: New Music.
5: Novità RDS. Peggy Gou e Ira Star. Woman.

0: I Want It Now, il grande Freddie Mercury e Queen. Allora rimanete qui con noi su RDS, stiamo parlando del nostro sondaggio, anzi tra poco avremo proprio la testimonianza di qualcuno che è coinvolto direttamente, cioè un ristoratore che si chiama Francesco da Napoli, se non ricordo male,
1: sì,
0: giusto?
1: Sì.
0: Alessandro, ne parliamo giusto, tra poco ci colleghiamo con lui.
1: State qui.
2: Relax, musica e tanta compagnia.
3: Summertime on RDS.
4: Questa è la tua estate da vivere con la nostra app.
5: RDS.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
8: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
8: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99, TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
1: Tra poco al telefono con un ristoratore che ci spiega un po' che tipo di strategia ha adottato per evitare che la gente gli dica.

0: Sabrina, caro Ale, pensavo di avere visto tutto nella vita, poi a un certo punto accendo la TV e mi vedo Madonna con al suo fianco Ronaldo e Ronaldinho in tuta.
1: Sì, quando magari uno li cita pensa, vabbè, Ronaldo e Ronaldinho, li vedi, sembravano due scappati di casa presi dalla strada.
0: Uno guidava la macchina, hai visto?
1: Sì, non voglio fare body shaming, ci mancherebbe, però insomma sono cresciuti, diciamo, senza curare molto
0: l'aspetto
1: fisico.
0: Diciamo che l'immagine, esatto, lasciavo un po' a desiderare.
1: Rispetto a quando erano atleti.
0: Finale della Coppa del Mondo, voglio dire, non era una partita amichevole.
1: Chi hai tifato tu, Francesco da Napoli, Spagna o Argentina?
2: Argentina,
0: Napoletano. Certo.

0: Giusto così. Buonasera Francesco, benvenuto.
1: Buonasera ragazzi, buonasera a tutti.
0: Allora, Francesco lo abbiamo chiamato perché è un ristoratore, sì, appunto, che lavora a Napoli e ci spiegavi che hai adottato

0: faccio.
1: Ma un lavoro incredibile però, perché poi contattavi
0: tutti. È un grande lavoro, certo. Effettivamente sì, è un grande lavoro, perché ci dividiamo i compiti. Che si occupa dell'accoglienza, è un grande lavoro, però vi dico che il riscontro ci sta,
2: perché ci spiegava Francesco che loro lavorano molto con le applicazioni, le piattaforme che ti fanno prenotare attraverso il click, adesso senza citarle, però insomma sapete quali sono, una l'abbiamo citata anche prima, e prenotare e senza avere poi un riscontro da parte del ristorante stesso deresponsabilizza un po' chi sta prenotando, invece chiamandoli, quello che dice Francesco, li responsabilizzi un pochino di più,
1: ecco,
2: giusto?
1: Ma cosa gli dite durante la telefonata? Perché
0: esatto,
1: cosa gli dite durante?
0: Semplicemente, buonasera, le confermiamo la prenotazione per il giorno 31 agosto per due persone alle ore 8.
2: E se non vi presentate vi veniamo a prendere
1: esatto,
2: a casa.
1: Vi aspettiamo fuori.
0: Esatto, bravo.
2: No, esatto. Senti, ma domanda che mi incuriosisce, se la prenotazione che ti arriva da queste piattaforme è di una persona che ha prenotato, non so, per 10, ma per la prossima settimana, tu chiami subito o lo chiami subito e poi
0: subito,
2: a ridosso?
0: Diciamo che ci siamo dati un limite, nel senso che fino a 8 persone va più che bene. Se arrivano dai 10 commensali in su, oltre alla conferma della prenotazione telefonicamente, gli chiedo anche un 30% della.
2: Aspetta che ti abbiamo perso.
0: Di caparra.
2: Il 30%
1: di caparra.
2: Ah, ok.
1: Ok.
0: Di una sorta di caparra, anche un 50 euro, che ne so, 70 euro tramite bonifico me lo faccio bloccare il tavolo.
2: Quindi una sorta di cauzione nel caso dovessero andare storte le cose. Va bene, noi l'abbiamo detto a tutta Italia, quindi
1: qualcuno prenderà spunto, qualche altro ristoratore.
2: Magari provate.
0: Contattare telefonicamente.
2: Provate come fa Francesco, magari ai ristoratori che sono all'ascolto in questo momento, questo può aiutarvi a diminuire in percentuale appunto gli episodi di no show. Grazie Fra, grazie mille.
1: Grazie, volevo prenotare un tavolo, Francesco.
0: Volentieri, se passi a Napoli volentieri. Tanto è semplice il nostro ristorante, non lo posso menzionare.
2: A noi ci piace talmente tanto mangiare che buca non te la diamo, puoi stare sereno.
1: Ciao Francesco,
0: buonanotte. Ciao. Buonanotte ragazzi.
2: Ciao. Ciao.

0: in classifica Anna White Girl Wasted qui su RDS. Si è chiusa la prima ora nella notte dei guerrieri, ma adesso sentiamo l'appuntamento con la redazione Lifestyle e quindi la nostra Roberta Lupi.
1: Confidarsi con un chatbot può essere utile, ma richiede attenzione alla privacy. Ogni conversazione genera dati, dalle domande alle emozioni espresse fino al dispositivo utilizzato e alla posizione da cui ci si collega. È uno strumento prezioso, da usare però con consapevolezza. I consigli di Giuseppe Mocerino, esperto di AI e cyber security.
2: Quando inviamo a un sistema di intelligenza artificiale un documento di identità, un referto medico, una busta paga, una foto personale, quel dato è dal nostro perimetro. Un documento di identità può essere usato per furti d'identità, truffe, profili falsi. Una foto può essere manipolata. Poi c'è un rischio ancora più sottile. I dati personali possono rendere le truffe molto più credibili. Non caricare mai documenti di identità, dati bancari, password, immagini intime, dati sanitari su strumenti non autorizzati.
1: E infine?
2: Usare app note e soprattutto verificabili. Non affidare a queste app fragilità profonde che richiedono persone vere o veri professionisti. Nel digitale come nella vita reale, le chiavi di casa non si consegnano a chi non conosciamo.
1: Questa è RDS.
3: Questi siamo noi, i guerrieri della notte di RDS. Le 2-4 minuti, bentornati amici, Corrado Trisoglio.
0: Alessandro Corsi, lo sai, caro Alessandro, che ci chiedono: hanno già scelto il nuovo James Bond? Chi è? Io so chi è.
3: E io no.
0: Come il candidato.